0: Satellite si tingerà di rosso, l'inizio è previsto alle 3.23 e raggiungerà il massimo alle 6.12. Il fenomeno sarà visibile in tutta Italia. Meteo, ancora una giornata di afa, soprattutto al sud. 9 le città da bollino rosso, temperature oltre 40 gradi su Puglia e isole maggiori, al nord previsti invece temporali. Sport, calcio, l'Atalanta con la vittoria per 1-0 sulla Hapoel Tel Aviv supera i preliminari di Conference League. Champions League, il sorteggio Inter e Roma incrociano il Real Madrid del doppio ex Mourinho. Vanno a Manchester il Napoli, sponda City, e i giallorossi sponda United. E i Red Devils affronteranno anche il Como, che incrocia anche i campioni in carica del Paris Saint Germain. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Eric Crispo. L'alluvione in Nepal, almeno 392 le vittime, quasi 1500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Continua senza sosta il lavoro dei soccorritori per trovare sopravvissuti, mentre incombe il rischio di una nuova piena.
3: Si cerca tra il fango e le rovine lasciate dalla furia della piena. In cielo si alzano anche droni per valutare i danni e cercare ancora possibili superstiti. Sono almeno 1400 le persone di cui si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Il caos dopo l'alluvione rende difficili anche queste stime. Centinaia gli stranieri irreperibili, anche 3 italiani che si trovavano nella zona. Mobilitati oltre 9000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via. Di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, prezioso per i soccorritori, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe e per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo cominciano ad affluire i primi fondi sbloccati dall'Ufficio per gli Affari Umanitari dell'ONU. 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano 500.000. 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
2: Ho parlato con Putin. Non attaccherà un paese della NATO, così Trump minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate dallo stesso Cremlino. Il capo della CIA Ratcliffe, volato martedì a Mosca, avrebbe esortato Mosca a trattare con Kiev per porre fine alla guerra. Intanto un'indiscrezione del Wall Street Journal rivela che la Russia considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. È morto Ratko Mladic, ex generale dell'esercito serbo-bosniaco, noto come il boia di Srebrenica.
4: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Mladic era tristemente assurto agli onori della cronaca internazionale per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco da lui guidate conquistarono l'enclave musulmana di Srebrenica, dichiarata in precedenza zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dei caschi blu olandesi presenti sul posto, che non opposero la minima resistenza e permisero anzi il massacro della popolazione civile maschile della cittadina bosniaca. Di lui si ricorda anche la campagna di terrore con bombardamenti e cecchini contro la popolazione di Sarajevo e la presa in ostaggio di caschi blu ONU per ostacolare gli attacchi della NATO. Fabrizio Noli, GR1.
2: In Italia, fine settimana da bollino rosso per il controesodo di fine agosto, da oggi a domenica previsti 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade, un rientro che rischia di pesare sul portafoglio degli automobilisti italiani. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro per i carburanti. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, oltre 25 in più quello per il gasolio. In arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. È giallo a Parma, dove una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa sua con ferite da coltello. È stata la madre a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non si esclude nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. Un altro sospetto femminicidio è quello di Riposto, Catania, dove Noemi Impellizzeri, 33 anni, è stata trovata impiccata in casa domenica scorsa. Indagato per omicidio l'uomo che ha scoperto il cadavere.
5: Si proclama innocente Tony Proietto. È stato lui a ritrovare l'amica Noemi Impellizzeri impiccata in casa domenica scorsa. Lei gli ha detto che si voleva suicidare, sostiene, aggiungendo di provare rimorso per non averla presa sul serio. La famiglia respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. Proietto nega tutto.
0: Dopo questa storia sono diventato un mostro.
5: Ma perché dunque Tony Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando ha rinvenuto il corpo e avrebbe invece telefonato a tutti i parenti senza ottenere risposta? Il suo legale, Ivan Siragusa, al microfono di Duilio Calarco.
6: La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
5: Dichiarazioni poco credibili per la procura catanese che lo indaga. Dall'autopsia non ci sono al momento indicazioni univoche. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino dell'uomo che ha chiesto che si facciano tutti gli accertamenti necessari. Ieri pomeriggio il funerale nella Basilica di San Pietro ha riposto. Noemi lascia tre figli. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso Ranucci, due dei quattro arrestati come esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, interrogati dai PM, hanno ribadito di non conoscere né Walter Lavitola né il conduttore di Report. Abbiamo avuto rapporti solo con Gomes Tavares, hanno dichiarato, spiegando che è stato lui, il factotum di Lavitola, a dire loro di mettere la bomba. Tavares, tuttora latitante raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato. Poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Calcio stasera, l'anticipo della seconda giornata di Serie A, Milan-Venezia. Champions League, sorteggiato il calendario sulla strada di Inter, Roma e Real Madrid dell'ex Mourinho. Viaggio a Manchester sia per il Napoli sponda City, sia per i giallorossi sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che sfideranno anche la Roma. Oggi alle 13 sorteggi per Europa League, che vede gareggiare Milan e Juventus, e Conference, cui partecipa l'Atalanta, qualificatasi dopo aver battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nei preliminari. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Tu non sai cosa ho fatto.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah, ah. Si potrebbe cantare.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare i sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. 392 le vittime accertate, quasi 1500 dispersi, tra cui 3 italiani, secondo quanto riferito dalla Farnesina, che ha inviato anche personale specializzato a Kathmandu. Intanto sono rientrate in Italia 4 connazionali. La nuova emergenza per il rischio di una piena da un bacino idrico, lo segnalano le autorità cinesi. Tensioni tra Russia e Occidente. Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito, che ha dato l'ok a produrre missili a Kiev, a posizioni più caute. Mentre Trump minimizza le intimidazioni russe e assicura che il Cremlino non attaccherà alcun paese della NATO, il Washington Post rivela che Putin ritiene che gli Stati Uniti siano stati indeboliti dalla guerra con l'Iran. E passiamo al Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è libero dalle mine posizionate dagli iraniani, lo rende noto il comando militare centrale americano con il comandante, l'ammiraglio Brad Cooper, che precisa: le rotte di transito internazionale riconosciute sono libere. Secondo New York Post, il presidente Trump, per il 25° anniversario degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle di New York, sarà al Pentagono, sede dell'esercito americano, edificio colpito da uno degli aerei dirottati. In Italia per la politica, videomessaggio di Giorgia Meloni all'archimessa organizzata dal sito Affari Italiani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. La Premier è tornata in particolare a sottolineare l'importanza della zona economica speciale per il Sud. L'inviato.
3: Il nostro obiettivo rimane lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Giorgia Meloni sceglie l'apertura della piazza dibattito di Ceglie Messapica per sottolineare in un videomessaggio alla Kermesse pugliese l'importanza attribuita dall'esecutivo allo sviluppo economico del Sud. Una crescita testimoniata, alle parole della Premier, dai risultati conseguiti proprio grazie all'introduzione nel 2024 della cosiddetta zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.
4: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
3: A restituire centralità al Sud ed esportare questo modello vincente anche al resto del paese resta dunque una delle priorità portate avanti dall'esecutivo, dice la Presidente del Consiglio, con l'obiettivo, sottolinea, di consentire al paese, in tempi di forti difficoltà a causa delle crisi globali, di riuscire a vincere le sfide di questo tempo. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
2: Sempre la Kermesse pugliese, il confronto è soprattutto sui temi economici. I partiti ribadiscono le loro posizioni soprattutto su caro carburanti ed extra profitti.
5: Il governo sta affrontando il problema in maniera strutturale, lo ribadisce il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso, sempre dal partito della Premier. Antonella sberna sull'ultima proroga del governo contro il caro energia.
6: Una risposta importante per i cittadini italiani. L'Italia ha chiesto fortemente all'Europa una serie di impegni sulla questione energia, li ha ottenuti, ha portato con sé paesi europei.
5: E anche il vice premier Antonio Tajani ha assicurato che l'esecutivo continuerà a lavorare per mitigare il caro carburanti senza tasse o scorciatoie stataliste, su cui insiste invece ospite alla Kermesse di Affari Italiani l'altro vice premier Matteo Salvini. Non capisco perché non si possano fare, dice, il riferimento alla tassazione degli extra profitti, tassazione su cui insistono anche le opposizioni. Per i 5 Stelle non ci sono dubbi, bisogna mettere un'imposta ai gruppi che hanno fatto profitti enormi grazie alla crisi energetica. Per il PD Antonio Misiani:
7: è l'ennesimo pannicello caldo a scadenza, noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi.
5: Con questo governo, insiste il Verde Bonelli, in Italia abbiamo l'energia più cara d'Europa. Abbassare le accise sulla benzina e alzarle su sigarette è gioco d'azzardo. La ricetta di Carlo Calenda, Azione, Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La cronaca: in Valle d'Aosta arrestata una coppia per pedopornografia, realizzavano filmini porno coinvolgendo il nipote minorenne che gli era stato affidato dai genitori. Sui smartphone della coppia trovati numerosi file con bambini come soggetti, online avevano scaricato 45 file prodotti da loro. Ed è iniziata da poco meno di mezz'ora l'eclissi di luna, il fenomeno di quando l'ombra del nostro pianeta copre il disco lunare. La massima copertura, circa il 96%, si avrà alle 6:12, quando la luna diventerà di colore rossastro. L'evento è visibile in tutta Italia. Meteo: è ancora una giornata di afa, soprattutto al sud, 9 le città da bollino rosso, temperature oltre i 40 gradi su Puglia e isole maggiori. Al nord invece previsti temporali. Sport, calcio, l'Atalanta con la vittoria per 1-0 sull'Hapoel Tel Aviv supera i preliminari di Conference League e Champions League. Il sorteggio Inter-Roma incrociano il Real Madrid del doppio ex allenatore Mourinho. I giallorossi insieme al Napoli vanno a Manchester su sponde diverse, però rispettivamente United e City. I Red Devils gareggeranno anche con il Como, che incrocia pure i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Stasera l'anticipo della seconda giornata di Serie A Milan-Venezia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'alluvione in Nepal, almeno 469 le vittime nell'ultimo bilancio, quasi 1500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Continua senza sosta il lavoro dei soccorritori per trovare sopravvissuti, mentre incombe il rischio di una nuova piena.
3: Si cerca tra il fango e le rovine lasciate dalla furia della piena. In cielo si alzano anche droni per valutare i danni e cercare ancora possibili superstiti. Sono almeno 1400 le persone di cui si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Il caos dopo l'alluvione rende difficili anche queste stime. Centinaia gli stranieri irreperibili, anche 3 italiani che si trovavano nella zona. Mobilitati oltre 9000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via. Di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, prezioso per i soccorritori, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe e per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo cominciano ad affluire i primi fondi sbloccati dall'Ufficio per gli Affari Umanitari dell'ONU. 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano 500.000. 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
2: Nella notte droni ucraini su un deposito di carburante su un palazzo di 5 piani a Sebastopoli nella Crimea occupata. Intanto Trump rassicura e minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate dallo stesso Cremlino. Ho parlato con Putin, ha fatto sapere il presidente americano, non attaccherà un paese della NATO. E un'indiscrezione del Wall Street Journal rivela che Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. È morto Ratko Mladic, ex generale dell'esercito serbo-bosniaco, noto come il boia di Srebrenica.
4: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Mladic era tristemente assurto agli onori della cronaca internazionale per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco da lui guidate conquistarono l'enclave musulmana di Srebrenica, dichiarata in precedenza zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dei caschi blu olandesi presenti sul posto, che non opposero la minima resistenza e permisero anzi il massacro della popolazione civile maschile della cittadina bosniaca. Di lui si ricorda anche la campagna di terrore con bombardamenti e cecchini contro la popolazione di Sarajevo e la presa in ostaggio di caschi blu ONU per ostacolare gli attacchi della NATO. Fabrizio Noli, GR1.
2: In Italia, bollino rosso per il controesodo di fine agosto. Da oggi a domenica 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade. Un rientro dalle vacanze che rischia di pesare in modo significativo sul portafoglio. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, uno di diesel oltre 25 in più e tra settembre e dicembre previsti aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. È giallo a Parma, dove in serata una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa con ferite da coltello. È stata la madre a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non si esclude nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. Un altro sospetto femminicidio, quello di Riposto, Catania, dove Noemi Impellizzeri, 33 anni, è stata trovata impiccata in casa domenica scorsa e ora è indagato per omicidio l'uomo che ha scoperto il cadavere.
5: Si proclama innocente Tony Proietto. È stato lui a ritrovare l'amica Noemi Impellizzeri impiccata in casa domenica scorsa. Lei gli ha detto che si voleva suicidare, sostiene, aggiungendo di provare rimorso per non averla presa sul serio. La famiglia respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. Proietto nega tutto.
0: Dopo questa storia sono diventato un mostro.
5: Ma perché dunque Tony Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando ha rinvenuto il corpo e avrebbe invece telefonato a tutti i parenti senza ottenere risposta? Il suo legale, Ivan Siragusa, al microfono di Duilio Calarco.
6: La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
5: Dichiarazioni poco credibili per la procura catanese che lo indaga. Dall'autopsia non ci sono al momento indicazioni univoche. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino dell'uomo che ha chiesto che si facciano tutti gli accertamenti necessari. Ieri pomeriggio il funerale nella Basilica di San Pietro ha riposto. Noemi lascia tre figli. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso Ranucci, due dei quattro arrestati come esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, interrogati dai PM, hanno ribadito di non conoscere né Walter Lavitola né il conduttore di Report. Abbiamo avuto rapporti solo con Gomes Tavares, hanno dichiarato, spiegando che è stato lui, il factotum di Lavitola, a dire loro di mettere la bomba. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato. Poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Calcio stasera, l'anticipo della seconda giornata di Serie A Milan-Venezia. Champions League, sorteggiato il calendario sulla strada di Inter e Roma, il Real Madrid dell'ex Mourinho viaggia a Manchester sia per il Napoli, sponda City, sia per i giallorossi, sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che sfideranno anche la Roma. Oggi alle 13 sorteggi per Europa League, che vede impegnate Milan e Juventus, e Conference League, cui partecipa l'Atalanta, qualificatasi dopo aver battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv nei preliminari. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: something I want to talk about.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
1: Estate con Rai Isoradio.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Iso Radio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Iso Radio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Iso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Iso Radio.
5: E cominciamo subito con gli aggiornamenti in meteo con l'Aeronautica Militare, tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
6: Grazie, una buona giornata a voi.
5: Intanto dicevamo già, microfoni spenti, ci sono parecchi temporali nel nord-ovest.
6: Sì, sta transitando una perturbazione sull'Europa centrale e va a interessare le nostre regioni di nord-ovest, quindi Val d'Aosta, Piemonte e Lombardia, più che altro le aree alpine e prealpine, ma anche le zone pianeggianti a ridosso dei rilievi vengono interessati, seppur marginalmente, da questi fenomeni temporaleschi che, si sa, di questi tempi sono particolarmente intensi, possono dar vita a grandinate e anche a forti raffiche di vento, mentre sul resto del paese continua a splendere il sole e le temperature oggi toccheranno il loro picco. In particolar modo al centro e al sud avremo diverse località che potranno sfiorare i 40 gradi per quanto riguarda il centro, superarlo ampiamente per quanto riguarda il centro, il sud, specie nelle zone interne di Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata. In queste zone sicuramente la colonnina di mercurio supererà i 40 gradi.
5: Sì, domani, ieri parlavamo di 44 gradi addirittura.
6: Esatto,
5: in alcune
6: però
5: zone.
6: Già domani arriverà refrigerio, ci sarà la discesa d'aria un po' più fresca e quindi farà meno caldo, perderemo almeno 5-6 gradi, quindi rimarranno giornate estive, ma comunque decisamente
5: più
6: meno
5: sopportabili.
6: Calde. Esatto.
5: Grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci, a più tardi.
6: A voi.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

soprattutto quando Estelle ci faceva sognare con il suo American Boy, un incontro tra soul, pop e hip hop impreziosito dalla collaborazione di Kanye West. Estelle, cantante britannica, ci raccontava con ironia il fascino di un ragazzo americano. Le 5:37 minuti, allora buona mattinata a tutti voi in questo venerdì 28 agosto, siamo proprio giunti alla fine di questo mese, quindi si prevede un weekend non solo caldo dal punto di vista meteorologico, ma sicuramente un weekend ricco di spostamenti, di rientri dalle vacanze e quindi di volumi di traffico molto molto intenso. Con voi fino alle 9 c'è Maria Cristina Manca, con me c'è Patrizio Gotti alla parte tecnica, alla messa in onda, e noi subito in strada per aggiornare le poche notizie, devo dire, che sono presenti nei nostri sistemi. Intanto c'è da segnalare un incidente che è avvenuto da qualche minuto sulla 4 Torino-Trieste, Cormano, Sesto San Giovanni verso Brescia, siamo al chilometro 135. La circolazione poi era rallentata a causa di temporali, sempre lì, appunto, come abbiamo detto, in Lombardia. Sulla 8 c'erano appunto segnalati temporali tra Milano Nord e Legnano, la circolazione era rallentata, ma per fortuna adesso è tutto tornato regolare. Diamo poi un'occhiata alle altre notizie, anche alle riaperture da tratti chiusi nella notte. Intanto era chiuso il tratto tra Fidenza in Autosole, tra Fidenza e il bivio 1 a 15 Parma La Spezia verso Bologna, è stato riaperto intorno alle 5. Si era formata anche una coda per la chiusura, ma naturalmente adesso è tutto regolare. Torniamo a parlare anche di un incidente che era segnalato in uscita a Calenzano, sempre in Autosole, provenendo da Bologna, vedeva coinvolto un camion contro la cuspide, tant'è vero che ci si sta lavorando. Si era formata anche una coda per ripristino tra il bivio 1 variante di Varico e Calenzano verso Firenze, adesso c'è l'uscita ancora chiusa di Calenzano provenendo da Bologna proprio per ripristino incidente. È stata riaperta l'entrata di Castelnuovo di Porto qui a Roma Nord, era chiusa verso il grande raccordo anulare, riaperta la 14 tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, e di nuovo percorribile anche il tratto della tangenziale di Napoli, Doganella Camaldoli verso Pozzuoli. Resta invece chiusa fino alle 6 l'entrata di Torre Annunziata Sud sulla 3 Napoli-Salerno verso Napoli. C'era un messaggio al 348-103-1010 che ci chiedeva, dunque, chi era? Flavio ci chiedeva se la direttissima da Bologna a Firenze era riaperta, ma insomma ho dato le riaperture, quindi assolutamente sì. E nubifragio, dice Giancarlo, in A4 a Grate Milano, forte nubifragio, infatti ne abbiamo parlato, ci sono temporali ancora che vengono segnalati in A4 tra Biandrate, Vicolungo e Pero, ancora temporali sulle tangenziali milanesi, sia sulla est tra l'allacciamento A1 e Lecco, sia sulla nord tra la tangenziale est e la 44 Milano Meda, temporali anche sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio con la 8 Milano Laghi e l'allacciamento con l'autostrada del Sole. Queste sono le notizie al momento, comunque legate anche al meteo, siate prudenti perché ci sono appunto nel nord-est forti temporali. E ora torniamo alla musica, lo facciamo con Achille Lauro.

energia dei Green Day su Rayso Radio, 5:46 minuti, siete sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Stiamo dando un'occhiata anche a tanti di voi già in ascolto, già in movimento, come Luca per esempio, che ci scrive lì. Luca di Corsico viaggia verso Brescia, augura una buona giornata, grazie, noi ricambiamo con tanto affetto. Tommy, Carla, siete in tanti a scriverci diciamo già a quest'ora, e devo dire come situazione una situazione comunque tranquilla al momento. Si prevedono intensificazioni di traffico sicuramente nel pomeriggio, comunque nel weekend. In A10 però intanto dobbiamo segnalare un incidente avvenuto al chilometro 80 e 700, tra Borghetto e Albenga, direzione Ventimiglia, direzione Francia. Al momento non abbiamo ripercussioni per la viabilità, quindi questo è più o meno quello che trovate in strada ora. Situazione tranquilla al di là della pioggia segnalata appunto, come abbiamo detto, sia in Piemonte, in Lombardia e in Valle d'Aosta, perché abbiamo diverse segnalazioni di pioggia e di temporali che interessano questa parte della nostra penisola. E parliamo di oggi 28 agosto, che si celebra la giornata mondiale dell'arcobaleno, che è uno dei fenomeni naturali più affascinanti e meravigliosi che si possono ammirare. Questo splendido arco di colori che si forma nel cielo dopo una pioggia, proprio a tal proposito, visto che parliamo di piogge, è stato oggetto di ammirazione per secoli. L'arcobaleno si forma quando la luce del sole viene ritratta e riflessa dalle gocce d'acqua sospese nell'aria. Avviene quando la luce bianca del sole viene separata nei suoi colori attraverso la rifrazione. L'arcobaleno ha un significato profondo in diverse culture e religioni in tutto il mondo. È considerato un simbolo di speranza e promessa di un futuro migliore. È anche un segno di pace e armonia, è un simbolo universale di unità e diversità che unisce le persone. La presenza dell'arcobaleno nel cielo dopo la pioggia ci ricorda che anche dopo le tempeste c'è sempre una luce che brilla e ci invita a celebrare la bellezza che ci circonda. Quindi insomma ci aiuta a vivere la vita con gioia e ottimismo, e quando lo ammiriamo nel cielo possiamo anche lasciarci ispirare dalla sua bellezza, dal suo simbolismo, e portare un po' di colore nelle nostre vite e in quelle di chi chi incontriamo. Insomma, trasmette un po' di sicuramente tranquillità, stupore, la sua luce e i suoi colori congiungono cielo e terra, quindi insomma un po' di curiosità per questo fenomeno che davvero già io mi ricordo da bambina mi attirava talmente tanto e mi fermava proprio nell'ammirazione di questi colori nel cielo. E che cosa suscita a voi l'arcobaleno? Fatecelo sapere, 348 103 1010.

E torniamo un po' indietro negli anni, proprio negli anni 80, così come diceva Raff, una canzone diventata un vero simbolo di quella stagione, 1989. E Raff si chiede con un pizzico di nostalgia cosa resterà degli anni 80, e forse a distanza di tanti anni la risposta è ancora tutta da cantare, così come l'abbiamo cantata tutti sicuramente insieme, la canzone di Raff. Buongiorno, buon lavoro, bellissima la canzone di Raff. Alla fine dell'arcobaleno si trova una pentola piena d'oro, magari. E questo è un nostro amico Gerardo che ce lo scrive. E allora, tra poco il giornale radio, noi ci risentiremo subito dopo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Cresce il numero delle vittime per le devastanti alluvioni in Nepal e Tibet. 469 morti accertati, ma sono molti di più i dispersi. Proseguono le ricerche e le operazioni di soccorso.
2: Sono ore cruciali per i soccorritori, per chi anche con l'aiuto di droni continua a cercare possibili superstiti o assiste chi è rimasto tra il fango e le rovine lasciate dalla piena. Per quanto le stime siano difficili nel caos dopo l'alluvione, di almeno 1.400 persone si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Centinaia gli stranieri, irreperibili anche tre italiani che si trovavano nella zona, mobilitati oltre 9.000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via, di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, inesorabile, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe. E per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo, cominciano ad affluire i primi fondi, sbloccati dall'ufficio per gli affari umanitari dell'ONU, 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano mezzo milione, 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
1: Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali dalle principali rotte internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dall'Iran. Secondo Al Jazeera, Teheran sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. Russia-Ucraina. Nella notte, droni di Kiev su un deposito di carburante su un palazzo di 5 piani a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Il presidente americano Trump rassicura e minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate anche dallo stesso Cremlino. Ho parlato con Putin, ha fatto sapere il capo della Casa Bianca, non attaccherà un paese della NATO. È un'indiscrezione del Wall Street Journal, rivela che Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. Fine settimana da bollino rosso per i rientri dalle ferie. Da oggi fino a domenica previsti 25 milioni di spostamenti sulle strade e le autostrade gestite da ANAS. Viaggi che pesano in modo significativo sul portafogli degli automobilisti. Il Codacons ha stimato una maggiore spesa di 430 milioni di euro in totale per i carburanti. 16 euro in più per un pieno di benzina, oltre 25 euro in più per quello di gasolio. In arrivo tra settembre e dicembre anche gli aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. E oggi bollino rosso anche per il caldo in 9 città, temperature sopra la media soprattutto al sud, temporali in arrivo nelle regioni settentrionali. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Abbiamo ancora dell'instabilità sulle zone montuose dell'Arcappino centrale, l'Italia è divisa un po' in due, col nord dove le temperature sono comunque al di sotto dei 36 gradi, soprattutto in pianura padana si raggiungerà questo valore, mentre supereremo i 40 e toccheremo punti 44 gradi sia sabato che domenica in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale.
1: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, sentiti per quasi 10 ore nel carcere di Rebibbia a Roma, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista. Hanno detto di aver agito su incarico di Gomes Tavares, il factotum di La Vito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato e di non conoscere né il faccendiere né Ranucci. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, afferma: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Siamo allo sport, a partire dall'impresa dell'Atalanta che centra l'obiettivo della qualificazione europea.
4: Entra Scamacca nella ripresa, segna e porta l'Atalanta in Conference League. 1-0 degli orobici all'Apoel sul campo neutro di Miskolc in Ungheria. 7 le italiane ora da seguire in Europa, a cominciare dalla Champions che ha vissuto ieri il rito dei sorteggi. È andata meglio a Inter e Napoli che a Roma e Como. Real Madrid e Liverpool, i principali scogli dei campioni d'Italia. L'ex Mourinho sulla strada anche dei giallorossi, insieme ai detentori del PSG e il Manchester United. Queste ultime due finiscono anche nell'urna del Como di Fabregas, che avrà pure un ritorno al passato, il Barcellona. Pericoli inglesi per il Napoli, Arsenal e City, ma anche due debuttanti assolute. Juve e Milan alla finestra, alle 13 i sorteggi dell'Europa League. Giornata che per i rossoneri è anche di campo. Alle 20:45 affrontano il Venezia nel primo anticipo della seconda giornata. Si gioca anche in B, c'è Cremonese Modena. Europei di pallavolo e la Bulgaria l'avversaria agli ottavi della nazionale femminile lunedì alle 16 a Brno. Altra nazionale, quella maschile di basket, apre la fase di qualificazione mondiale a Tuzla con la Bosnia. Diego Carmignani, GR1.
1: Sono le 6:05 e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Teleradio Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Dopo il giornale radio abbiamo ascoltato Boy George con Everything I Own, un brano che ha fatto innamorare tanti negli anni 80. Era il 1987, la voce inconfondibile di Boy George riportava in classifica questa cover dal sapore senza tempo. E allora, come sempre, riprendiamo la nostra diretta dopo l'appuntamento con l'informazione sulle strade del mattino. Raiso Radio, musica, news e infomobilità. Maria e Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 9, con me c'è Patrizio Gotti alla parte tecnica. Alla messa in onda ci scriveva Paolo, dice: ma della Luna non parlate? Effettivamente stamattina io, entrando qui a Saxa Rubra, ho visto la Luna con questa piccola parte di penombra. Infatti, a 2 settimane dall'eclissi solare del 12 agosto, lungo praticamente una stretta fascia dell'emisfero settentrionale, ma parziale dall'Italia, la meccanica celeste torna a dare spettacolo. Chi ha avuto la fortuna come me, insomma, ti svegli presto, però almeno hai questa fortuna di vedere appunto oggi venerdì 28 agosto la Luna con una profonda eclissi lunare parziale. E insomma, uno spettacolo anche in questo caso rarissimo. Secondo i dati astronomici della NASA, al momento del massimo il 96,3% dell'area apparente del disco lunare sarà immerso nell'ombra. Effettivamente io ho visto questa parte, è un po' ombreggiante, la magnitudine umbrale sarà invece di 0,93, valore che indica la frazione del diametro lunare interessato dall'ombra. Quindi l'eclissi sfiorerà una totalità senza raggiungerla, resterà fuori dall'ombra centrale soltanto una piccola porzione, quella che ho visto questa mattina, del disco lunare, pari a circa il 3,7% della sua area apparente, comunque interessata dalla penombra. Insomma, è stata veramente una bella sensazione vedere questa eclissi parziale anche della Luna. Bisogna svegliarsi presto, però vedi, ci sono anche risvolti positivi, almeno per chi è riuscito come me a vedere questa Luna in parte, con una penombra. E allora Paolo ci chiedeva appunto al 348 103 1010 da Nettuno, ci chiedeva della Luna questa mattina. Allora, detto questo, torniamo a dare un'occhiata a quello che accade in autostrada. Intanto si è formata una coda in aumento di 2 chilometri sulla Torino-Trieste, Capriate e Cavenago verso Milano, per un mezzo in avaria al chilometro 157. Questa è la notizia di coda che interessa ora la nostra rete viaria. Per il resto abbiamo dei rallentamenti che si registrano in A1 tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna. Il motivo sono dei ostacoli in carreggiata. Questa è la notizia. Poi naturalmente abbiamo tante segnalazioni di pioggia, perché lo sappiamo, sta piovendo soprattutto lì al nord-est. Pioggia che interessa sia le tangenziali milanesi, dove c'erano anche dei temporali. Temporale che invece segnaliamo sulla 35 Brebemi, all'altezza della provinciale 11. Pioggia anche sulla 14 tra Macerata e Pedaso, sta piovendo anche lì. E poi torniamo a parlare della viabilità ordinaria sulla statale 1 Aurelia. C'è una riduzione di carreggiata per caduta massi tra Chiavari e Zoagli in entrambe le direzioni. Siamo al chilometro 486 e 500.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Una delle voci più caratteristiche del pop italiano tra fine anni 70-80, un brano che conserva la delicatezza e la melodia tipiche dello stile di Togni, e questa era Semplice che abbiamo ascoltato sulle strade del mattino, Rai Radio Musica News ed Info Mobilità. E ripartiamo proprio dalle notizie, perché vedo che ne abbiamo diverse. Intanto ancora l'invito alla prudenza per chi si sta spostando al nord-est, abbiamo grandine, temporali segnalati ora sulla 35 Brebemi tra l'allacciamento a 4 Milano Venezia e Castrezzato, ci sono appunto segnalazioni di grandine, mentre di temporale parliamo nel tratto Travagliato Ovest Romano di Lombardia, e naturalmente non sono le uniche informazioni legate al meteo, ne abbiamo tante di segnalazioni di pioggia soprattutto in quella zona lì, quindi tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Intanto restiamo in zona, perché sulla 32 Torino Bardonecchia per un incidente ora il traffico è bloccato tra Susa Autoporto e Ulz Ovest verso Bardonecchia. Non abbiamo ancora dettagli dell'incidente, ma è temporaneamente bloccato il traffico, ripeto, tra Susa Autoporto e Ulz Ovest verso Bardonecchia. Torniamo invece a parlare dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, dove le uniche code presenti le troviamo sulla 4 Torino Trieste tra Dalmine e l'allacciamento con la 58 verso Milano. Sono code per il traffico intenso, mentre sono terminate quelle che erano generate da un mezzo in avaria tra Capriate e Cavenago verso Milano. La circolazione è tornata regolare. Queste le ultime informazioni che abbiamo dai nostri sistemi. Ricordiamo ancora l'invito alla prudenza per un incidente invece segnalato sull'autostrada dei Fiori al chilometro 80 e 700 senza ripercussioni per la viabilità. Siamo tra Borghetto e Albenga in direzione Francia. Adesso arrivano i Rolling Stones.

0: Rolling Stones su Rai Radio Radio, le 6:29, tra poco l'appuntamento con il meteo, daremo uno sguardo al tempo. Nel frattempo però dobbiamo tornare sulla 32 Torino-Bardonecchia, dove per un incidente vi avevo dato già la segnalazione di traffico bloccato tra Susa Autoporto e Ulsoves verso Bardonecchia, adesso il tratto chiuso per incidente, quindi nel tratto del compreso tra Susa Autoporto e Ulsoves a causa di un incidente verso Bardonecchia, il tratto è chiuso e il traffico è bloccato. Ci invia un messaggio un ascoltatore che ci fa vedere addirittura un video delle forti grandinate che sono in atto adesso tra Ospitaletto e Castagnato sulla Venezia Trieste, quindi insomma sappiamo da questa mattina sono tante le informazioni legate al meteo. Sta grandinando anche sulla 35 Brebemi, quindi parliamo di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, insomma, ma adesso approfondiamo proprio la situazione meteo e diamo uno sguardo al tempo. Con noi Luca Ciceroni, buongiorno Luca, insomma
1: buongiorno.
0: Hai sentito?
1: Sì, grandina, è
0: ma
1: arrivata
0: un video eloquente con una grandinata incredibile.
1: Sì, fenomeni. Tra l'altro rispecchiano insomma il forte contrasto termico che c'è tra alcune zone del nord e il sud, anzi l'aria che sta arrivando un po' più fresca diciamo su alcune regioni del nord, ma anche l'aria più calda che arriva dal Nord Africa,
0: certo.
1: Perché oggi è il grande giorno e finalmente abbiamo raggiunto l'apice dell'ondata di caldo, quindi da adesso in poi andremo a scendere. Siamo pronti anche a Roma a 40 gradi.
0: Esatto, lo sappiamo. Però la cosa bella che ho detto stamattina è che io mi sono goduta la luna.
1: Ecco,
0: tu l'hai
1: questa
0: vista?
1: Era la nota positiva. No, io dormivo. Cacchio, mi sono dimenticato.
0: Sì, uno spicchio che era proprio nella penombra.
1: Sì,
0: cioè, ha avuto questa. Ecco, almeno
1: bella.
0: L'alzataccia è servita a questo.
1: È
0: almeno,
1: servita
0: no?
1: A qualcosa, esattamente. No, non l'ho vista. Ho provato a vedere quella di sole, ma qui da Roma non si vedeva.
0: No, era più al nord.
1: Era
0: Liguria, Lombardia, insomma.
1: Sì,
0: vabbè,
1: si vedeva meglio al nord e poi era anche
0: torniamo alla grandine, torniamo
1: allora,
0: ai temporali.
1: Andiamo a vedere, perché sì, cioè, è in atto un peggioramento delle condizioni del tempo al nord, mentre al sud il caldo si fa rovente. Partiamo dal nord, perché fin dal mattino abbiamo già delle grandinate, quindi dicevamo molte nubi sul nord-ovest, sull'Emilia, sul Trentino Alto Adige, e queste nubi avanzano verso est, quindi i fenomeni saranno soprattutto concentrati sul settore occidentale dell'arco alpino, ma anche sulle zone pedemontane. Ho sentito poco fa che citavi Ospitaletto, quindi
0: sì.
1: Se non sbaglio siamo in provincia di Brescia, e quindi avanzano verso il settore centrale della pianura padana, e entro sera poi gradualmente raggiungeranno il nord-est, ma in maniera piuttosto attenuata. Facciamo il punto della situazione. Siamo partiti con il nord Italia appunto con queste piogge, quindi terminiamo per vedere dove si trovano queste grandinate, perché chi si muove vuole saperlo. Ebbene, proprio in prossimità sulla città di Brescia e sulla provincia di Brescia e verso il lago di Garda, la sponda ovest, quindi quella lombarda, abbiamo un temporale di forte intensità, fortissima, quindi laddove non abbiamo la grandine abbiamo pioggia molto forte con molti fulmini. Desenzano del Garda si dirige verso queste zone, tra Brescia e Desenzano del Garda, e più a nord sulle Prealpi e anche sulle Alpi. Poi si spinge poi verso Breno, e anche il cielo è coperto su Trento e Bolzano, quindi Trentino Alto Adige, il peggioramento è in queste zone. Poi abbiamo anche altre celle, abbiamo molte nubi tra l'altro sul Piemonte, da Torino verso ovest, e quindi le piogge sulle Alpi occidentali, nonché sul Cuneese, quindi anche sul basso Piemonte e sulla Valle d'Aosta. Poi se ci spostiamo a nord-est, ecco, troviamo ampie schiarite invece sul Friuli Venezia Giulia, qui ancora la situazione è tranquilla, devo dire anche sulla pianura padana orientale, quindi se ci spostiamo già a Verona il cielo è nuvoloso e ancora non è arrivata la perturbazione, non è arrivata questo temporale, non è arrivato, così come su Parma, Modena, Bologna e Ravenna, mentre più ad ovest le nubi sono compatte, Ferrara, però qui abbiamo qualche banco di nebbia, l'umidità è alta, in alcune zone raggiungiamo il 99%, praticamente acqua pura insomma, e quindi le temperature che salgono, perché sulla costa siamo sui 26-27 gradi, chiaramente con l'umidità percepiamo temperature più alte. Spostiamoci al centro e poi andiamo al sud, che proprio oggi vivrà una giornata rovente, ma anche al nord sono previsti 36 gradi a Bologna, 36-37 tra Modena e Reggio. A Roma abbiamo 25 gradi, il cielo è sereno e questo ha consentito un leggero raffreddamento notturno, ma siamo sopra alla media del periodo. Sono 25 a Firenze, siamo aumentati rispetto a ieri, c'è un po' di instabilità sull'alta Toscana. Le nubi interessano il Riminese e le Marche, la costa marchigiana, ma sono nubi di scarsa consistenza che si dissolveranno e le temperature sono intorno ai 25-26 gradi lungo la costa. Oggi 34-35, anche 35 gradi a Firenze, dicevamo, più ci spostiamo verso sud più sono alte, a Roma sono previsti 39 gradi, anche in città anche 40, perché le stazioni meteorologiche sono ubicate in posizioni particolari.
0: Lo sappiamo, sì.
1: E quindi, esatto, e quindi sappiamo
0: quella più vicina è Piazza Gondar, qui vicino Viale Libia.
1: Esatto, ecco.
0: È un concentrato di cemento.
1: Di cemento, esattamente. E abbiamo 27 gradi a Campobasso e queste elevate temperature in quota preannunciano l'arrivo di questo caldo intenso. Le due isole maggiori saranno quelle che soffriranno di più. Tra l'altro in Sardegna abbiamo anche delle velature, quindi questo ha impedito il raffreddamento notturno. Sono previsti 38, 39, anche 40 gradi a Cagliari, ma nell'entroterra andremo ben oltre, con
0: 43,
1: punte di
0: 40, 44,
1: anche 45.
0: 45.
1: Sì,
0: e
1: sono
0: vai.
1: Valori da capogiro, insomma. Così come anche nell'entroterra siciliano. Al momento 30 gradi si misurano a Caltanissetta, quindi piuttosto caldo, ma anche a Palermo, Messina, già 30 gradi a quest'ora. Dobbiamo aspettarci temperature vicine, anzi prossime 40 gradi. Caltanissetta andrà oltre, entroterra Nisseno con 42-43 gradi e poi nell'entroterra palermitano, sulla piana di Catania, sull'Ennese, insomma potremo toccare i 43-44 gradi.
0: C'è una foto che ci invia un nostro ascoltatore Fabio con un chicco di grandine in mano, praticamente puoi immaginare quanto rimane scoperta la...
1: Sono curioso, dopo vengo a vederla.
0: Dopo viene a vederla perché è una pallina da tennis. Questo
1: mia.
0: È alle ore 6:20 praticamente nel Bresciano e peraltro Andri ci scrive un messaggio: confermo la grande, qui a Brescia città ha grandinato in maniera proprio molto forte, chicchi grandi e secchi, poi diluvio universale, questo
1: e
0: ha
1: secchi.
0: Detto il nostro amico Andri, quindi siete in tanti che ci state testimoniando quello
1: questa
0: che sta accadendo.
1: Grandinato.
0: Sì,
1: si vede proprio questa cella temporalesca imponente, ecco, adesso si è spostata verso ancora di più verso il lago di Garda, abbiamo Manerba del Garda coinvolta e proprio in questa zona le precipitazioni sono intense, sta abbandonando Brescia, ci sono ancora delle fulminazioni ma la situazione è in miglioramento su Brescia. Ecco, in questi casi come ci si deve comportare? Ci si ferma ovviamente, immagino.
0: Ma bisogna addirittura, penso, mettere al riparo l'automobile, perché le automobili
1: si distruggono
0: praticamente, quindi
1: e noi stessi nel caso in cui si dovesse rompere il vetro, insomma, possono essere
0: siccome no,
1: può essere
0: è successo anche lì nei pressi di, mi pare, Como, insomma, due anni fa,
1: anche se
0: sì,
1: non sbaglio.
0: Ma insomma, voglio dire, le macchine, io ho veramente una persona che conosco che ha avuto la macchina, sembrava a Poix. Per dirti, con queste forti grandinate. Vabbè,
1: sì.
0: Comunque, insomma, tante le informazioni. Tanto noi ci ritroviamo alle 7:10 per altri aggiornamenti, giusto?
1: Esattamente. Aggiungo solo una cosa:
0: sì?
1: Fa caldo anche in Campania, 26 gradi a Napoli, ma oggi raggiungeremo temperature prossime ai 40 gradi e superiori anche sulla Puglia, sul Materano in particolare, siamo in Basilicata. 42, 43, 44 gradi, insomma, anche sul Foggiano. Quindi molto caldo.

0: E questo è il brano, il nuovo brano di Gigi D'Alessio ed Alfa, un brano, un omaggio a due città, un legame che va oltre il calcio. Loro l'hanno presentato proprio il 22 agosto, quando è iniziato il campionato di Serie A, e lo stadio ha proprio ospitato la sfida tra Genoa e Napoli, e quindi queste due squadre, oltre a essere unite da un gemellaggio che va avanti dagli anni Ottanta, rappresentano la fede calcistica di Alfa e Gigi D'Alessio, e quindi in quella cornice perfetta i due artisti hanno celebrato attraverso la musica l'unione e il legame tra le due città e due identità molto simili nonostante i chilometri che le separano, perché parlano la stessa lingua, passione, appartenenza e radici comuni, e poi due città di mare. Naturalmente aggiungiamo anche questo. 6:46, devo tornare però prima sulla 32 Torino Bardonecchia, perché ricordiamo il tratto è chiuso per un incidente, il traffico è bloccato all'interno tra Susa Autoporto e Ulsovest verso Bardonecchia. Poi abbiamo notizie di temporali che vengono segnalati sulla A35 Brebemi, anche la Grandine, ce la state testimoniando anche voi attraverso i vostri messaggi. Adesso tutte le altre informazioni con gli amici di Autostrade per l'Italia, andiamo lì a Via Bergamini, buongiorno.
1: Buongiorno, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su gran parte della nostra rete, con l'unica eccezione al momento sulla A4 Milano-Brescia, dove si sono formate le prime code per traffico intenso tra Dalmine e il bivio con la tangenziale esterna di Milano per chi procede verso il capoluogo lombardo. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, per un ripristino urgente a seguito di un incidente, è stata disposta la chiusura in uscita della stazione di Calenzano per chi proviene da Bologna. In questo caso consigliamo di utilizzare la stazione di Prato Est. Vi ricordiamo inoltre che sulla diramazione Predosabettole fino al 31 di agosto rimarrà chiusa per lavori la stazione di Novi Ligure in entrata per chi viaggia verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle Genova. Mentre per lo stesso motivo sulla diramazione per Ravenna fino alle 14 di oggi rimarrà chiusa in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto la stazione di Fornace-Zarattini. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Abbiamo ascoltato questa collaborazione tra Martin Garrix e U2, un brano uscito a luglio 2026, l'incontro tra l'elettronica di Garrix, la voce inconfondibile di Bono, insieme a tutta la band. E questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Tra poco l'appuntamento sarà con i titoli del giornale radio. Noi ci ritroveremo subito dopo.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: L'alluvione in Nepal sale a 469 il bilancio delle vittime, tra i 1400 dispersi anche tre italiani. Si teme una seconda ondata di piena. L'attentato a Ranucci, interrogati in carcere gli esecutori, non conoscevamo né lui né la vitola, solo Tavares, non dovevamo far male a nessuno. Con il caro carburante, il controesodo dal pomeriggio, bollino rosso sulle strade e tornano anche quelli per il caldo al centro-sud. Calcio, l'Atalanta si qualifica per la prossima Conference. Sorteggi di Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid dell'ex Mourinho.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
4: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
7: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
4: Estate con Rai Isoradio.
8: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: Davvero un pezzo pazzesco questo di Whitney Houston, I'm Every Woman, era il 1992, colonna sonora del film The Bodyguard. Quella voce continua a farci vibrare anche se lei davvero ci ha lasciato. Ricorrono praticamente, dunque, secondo i miei calcoli era sì l'11 febbraio 2012, quindi morì a 48 anni, proprio giovane. Nel 2026, quindi quest'anno, ricorrono 14 anni dalla scomparsa di Whitney Houston, ma questo brano era in origine un brano tra l'altro di Chaka Khan, infatti portato al successo nel 1978 e poi ripreso come cover da, magistralmente aggiungo io, da Whitney Houston. Sono le 7:07, ben ritrovati sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con me adesso, Alessiuccio Caranzetti alla parte tecnica. E tra poco anche altri aggiornamenti in meteo. Intanto attenzione sulla direttissima, la variante di Valico, un'auto ha sbandato in galleria e viene segnalato un incidente al chilometro 11 tra Badia e Bivia 1, variante di Valico, direzione nord, direzione Bologna. Peraltro si è formata già la coda di un chilometro. Code di ripristino da un incidente sempre in autosole tra il Bivia 1 variante di Valico e Calenzano verso sud Firenze, un chilometro di coda in aumento, ricordando che poi c'è l'uscita di Calenzano che resta chiusa provenendo da Bologna. Torniamo anche sulla 32 Torino-Bardonecchia perché diamo un'occhiata anche alla situazione che interessa questa autostrada, dove il tratto è sempre chiuso tra Susa, Autoporto e Ulsovest, tratto che resta chiuso per un incidente in entrambe le direzioni. È stato però sbloccato il traffico, si è formata la coda per la chiusura, quindi ci sono code all'altezza di Susa Autoporto, il chilometro del 35 verso Bardonecchia. Viene segnalato lo stoccaggio dei veicoli pesanti all'autoporto di Susa. Sono terminati i temporali che interessavano l'autostrada A21, la Torino-Piacenza-Brescia. Sono terminati, erano tra Manerbio e l'allacciamento con l'A4, erano segnati temporali, adesso non sono più segnalati, mentre per un mezzo in avaria abbiamo code di 3 km sulla Brescia-Padova tra Brescia Centro e l'allacciamento con la A21 direzione Brescia.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E allora, le nuvole ci sono, sono al nord, l'abbiamo già detto insieme a Luca Ciceroni di Rai Meteo, che ritroviamo qui nei nostri studi. Allora, Luca, di nuovo buongiorno.
2: Buongiorno. Abbiamo parlato ai nostri ascoltatori anche che ce le hanno segnalate.
0: Assolutamente, ci hanno segnalato fotografie con le chicchi di grandine molto molto grossi e le segnalazioni di temporali che da stamattina ci accompagnano, ma insomma qualche cosa sta terminando, ma adesso ci dici bene tu.
2: Esatto, tra oggi e domani l'apice del caldo, anzi per molte regioni sarà oggi l'apice di questa quinta ondata di calore della stagione, mentre il temporale che ha interessato l'area del Bresciano si sposta verso il Veronese, quindi si muove molto rapidamente. Ora lo ritroviamo in Veneto, proprio a nord di Verona, e quindi qui abbiamo le vallate, la Valpolicella, abbiamo la Zise appena attraversata, la periferia di Verona, e i fenomeni sono di forte intensità con rischio grandine anche in questo caso. Le fulminazioni sono piuttosto consistenti e poi le nubi interessano tutto il Trentino Alto Adige, ma è in atto un peggioramento sul nord-ovest. Mentre si sposta sul nord-est questo temporale, sul Piemonte inizia a piovere, anzi piove già da un po' e le piogge si intensificano. Iniziano dei temporali sul basso Piemonte, sul Cuneese, piove su gran parte del Torinese, soprattutto sulle Alpi occidentali, sulla Valle d'Aosta e sull'Alto Piemonte. E quindi è proprio qui, sulle Alpi centro-occidentali, che avremo i fenomeni più intensi oggi, oltre a questo temporale che continua a muoversi verso Levante, ed oltre a un altro temporale presente in questo caso sulla parte alta del lago di Como. E quindi attenzione, perché insomma i fenomeni sono di forte intensità. Il cielo è sereno sulla Valpadana orientale, non più su quella centrale, perché ci sono delle velature su Parma ed anche su Mantova, sono velature innocue, però insomma velano il cielo. Se ci spostiamo al centro, ecco l'apice dell'ondata di caldo anche in Emilia Romagna. Oggi previsti 36 gradi a Bologna, 37-38 tra Modena e Reggio, in Sardegna 40 gradi. Non ce li toglie nessuno, e anche in Sicilia e su gran parte del sud. Tra l'altro 40 gradi previsti anche a Roma, o meglio, le stazioni meteorologiche dovrebbero misurare sui 39, ma non sono escluse punte anche di 40 gradi, mentre in Sardegna le punte saranno anche di 44-45 gradi nell'entroterra, un caldo veramente rovente, possiamo dirlo micidiale. E in Sicilia i valori sono analoghi, perché nell'entroterra già registriamo temperature fino a 30 gradi, anche 31 a Messina, per esempio, non si è scesi sotto i 31 gradi durante la notte. Caldo anche al sud, sul resto del sud perlomeno, con 26 gradi a Napoli, nel Materano oggi raggiungeremo i 40 gradi, così come il Foggiano, quindi Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna ed anche Lazio e Toscana, vogliamo aggiungerla insieme all'Emilia Romagna, saranno le regioni maggiormente interessate da questa ultima
0: speriamo no. Speriamo, la speranza questo. Era quella, lo so, esatto. Io ho capito, era la speranza che quinta, fosse l'ultima
2: quinta e speriamo ultima ondata di calore della stagione, che poi l'estate continua, perché nel weekend ci saranno comunque 30-32 gradi anche sulle località del nord.
0: Va bene, è accettabile, però quando arrivano a 40, anzi, insomma un po' meno, ecco.
2: Esattamente.
0: Bene, grazie Luca Ciceroni di Rai Meteo, buon lavoro, buona giornata.
2: Buon lavoro Maria Cristina, buon proseguimento.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.

James Blunt con questo brano, questa novità, Taste Like Summer, su Rai Radio, le 7:21 minuti. Intanto ricordo sulla 32 Torino Bardonecchia la chiusura per incidente tra Susa Autoporto e Ulsovest verso Bardonecchia, e ricordiamo poi che per effetto della chiusura si sono formate code all'altezza di Susa Autoporto verso Bardonecchia. È in atto lo stoccaggio dei mezzi pesanti all'autoporto di Susa. 3 chilometri per un mezzo in avaria sulla Brescia-Padova, tra Brescia Centro e allacciamento con la A21 direzione Brescia. Tornando a parlare dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, ricordiamo le code per incidente sulla direttissima tra Badia e Bive 1 variante di Valico verso Bologna, 1 chilometro, l'incidente al chilometro 11, un'auto ha sbandato in galleria. Sulla 4 abbiamo code per un mezzo in avaria al chilometro 217-600, code che si sono formate tra il Bivio a 4 A21 e Brescia Ovest verso Milano. Un incidente appena avvenuto sulla 27 Venezia Belluno tra la provinciale Veneta e l'allacciamento con la A28 verso Nord Belluno, il chilometro il 31 e 800. Ricordiamo che ci sono code da ripristino di incidente in A1 tra il Bivio A1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze, e c'è, permane questa chiusura lì dove è avvenuto l'incidente dell'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. E altra novità adesso riguarda sempre l'Autosole, tra Fabbro e Orvieto verso Sud Roma, un incidente al 443, due auto coinvolte in corsia di emergenza. Al momento non abbiamo effetti per la viabilità. E adesso arriva Sergio Cammariere dalla pace del mare lontano.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Rai Isoradio.

0: 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

7:34 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, Rai Iso Radio Musica News ed Info Mobilità, insieme a Maria Cristina Manca e Alessio Caranzetti alla parte tecnica. Traffico che al momento si mantiene regolare sulla nostra rete viaria, ma sappiamo che questo fine mese coincide con il ritorno alla quotidianità per milioni di italiani pronti a rientrare nelle proprie città dopo le settimane di ferie. Il progressivo riavvio delle attività lavorative previsto in larga parte da lunedì 31 agosto comporterà un incremento significativo degli spostamenti lungo le principali arterie stradali del paese. L'Osservatorio Mobilità Stradale ANAS stima che proprio da oggi fino a domenica 30 la rete naturalmente sarà interessata da oltre 25 milioni di movimenti di autoveicoli, un volume che conferma la portata del controesodo e la necessità di un monitoraggio costante delle condizioni di viabilità. Viabilità Italia ha già indicato le fasce più critiche, bollino rosso nel pomeriggio di oggi 28 agosto, nella mattinata di domani sabato 29 e nel pomeriggio di domenica 30. Si tratta delle fasce orarie in cui è atteso l'aumento più consistente degli spostamenti, in particolare quelli legati al controesodo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. Peraltro ci state chiedendo anche quando verrà attivato lo stop per i mezzi pesanti per agevolare gli spostamenti. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti già domani sabato 29 dalle 8 alle ore 16, domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. Queste le notizie, ce lo chiedeva peraltro Nicola al 348 103 1010. Nel frattempo torniamo a dare un'occhiata a quello che accade in strada. Intanto al traforo del Monte Bianco abbiamo attese in coda di circa 30 minuti per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia. Confermiamo ancora l'incidente sulla direttissima, un chilometro la coda tra Badia e Bivia 1 variante di Valico, direzione nord Bologna, l'incidente al chilometro 11, un'auto ha sbandato all'interno di una galleria. In A4 si è formata una coda per un mezzo in avaria al 217-600, siamo tra il bivio con la A21 e Brescia Ovest in direzione di Milano. Abbiamo code per incidente sulla 27 Venezia-Belluno tra l'allacciamento della 27 con la provinciale Veneta e l'allacciamento con la A28 verso Belluno, carreggiata nord, due le auto coinvolte in questo incidente al chilometro 31 e 800. Ci sono code da ripristino incidente sulla 1 tra il Bivia 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze, ricordiamo un chilometro, questa è la coda presente, tra l'altro ricordando che per effetto dell'incidente permane la chiusura dell'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. È ancora segnalato l'incidente anche tra Fabbro e Orvieto in A1 verso Roma, un incidente al 443 senza effetti sulla viabilità, sono due le auto coinvolte in corsia di emergenza.

0: Bossa Nostra ed è la voce di Gaia. Quando confermiamo questa notizia che arriva dalla 32 Torino Bardonecchia, ricordiamo che qui il tratto è chiuso a causa di un incidente tra Susa Autoporto e Vulsoves verso Bardonecchia, si sono formate anche code per la chiusura. Rallentamenti per incidente sulla statale 12 della Betone e del Brennero, siamo all'altezza di Ala, tra Ala e Serravalle all'Adige. I rallentamenti interessano ambe due le carreggiate, ricordiamo i 3 km sulla Brescia-Padova, è un mezzo, una avaria che provoca queste code tra Brescia Centro e l'allacciamento con la A21 verso Brescia. Un incidente ora sulla tangenziale S di Milano, siamo al chilometro 18, al momento senza effetti sulla viabilità, siamo tra la barriera di Agrate-Brianza e la provinciale 208 Carugate-Brugherio Nord verso l'Autosole. Traffico molto intenso già sulla statale 309 Romea tra Ravenna e Porto Tolle, poi infine sulla 121 Catanese si rallenta per incidente all'altezza del casello di Villa Abate, il casello della 19, e in direzione Catania. Queste sono le notizie dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ma adesso torniamo lì, proprio al centro multimediale. Aggiornamenti da loro a via Bergamini. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su gran parte della rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è resa necessaria la chiusura dell'uscita di Calenzano per chi proviene da Bologna per ripristino incidente. Per tale motivo riscontriamo un chilometro di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano in direzione di Firenze. Andando poi sulla 1 direttissima tra Badia il bivio con 1 panoramica verso Bologna, il chilometro di coda è causato da un incidente appena risolto avvenuto all'interno di una galleria. Siamo adesso invece sulla A27 Venezia Belluno, dove tra la superstrada Pedemontana Veneta e il bivio con la A28 verso Belluno c'è un chilometro di coda a causa di un tamponamento tra due auto. Spostandoci poi sulla A4 Milano Brescia, tra il bivio con la A21 Torino Brescia e Brescia Ovest in direzione di Milano, c'è una coda invece per un mezzo in panne. Chiudiamo in prossimità del traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale Francese verso l'Italia i tempi di attesa si attestano a circa mezz'ora. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento avverrà sempre qui da via Bergamini alle 8:45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Abbiamo appena ascoltato TVUMDB, lo spumeggiante incontro tra Elio e le storie tese, e Giorgia, un piccolo cult, tutto ironia e fantasia musicale. E allora ci siamo, adesso siamo pronti per ascoltarci questo bellissimo brano di Enrique Iglesias che ci porterà diritto proprio lì, ai titoli del giornale radio. A tra poco!

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Il Nepal è devastato dall'alluvione, 469 morti, tra i 1400 dispersi 3 italiani, e si teme una nuova inondazione. Sono vivo per miracolo, racconta al GR il fotografo toscano salvato ieri. Russia NATO, per Trump Mosca non colpirà territori dell'alleanza. Dal Cremlino smentite di possibili attacchi, ma anche minacce legate al conflitto in Ucraina. Resta l'allerta. La morte di Ratko Mladic, ex capo militare dei serbi di Bosnia durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Il macellaio di Srebrenica, 84 anni, stava scontando l'ergastolo per genocidio. Giorgia Meloni e il Sud, priorità del governo, adesso estendere la ZES, la zona economica speciale, a tutto il paese. Il ministro Pichetto Fratin al GR1 sul caro carburanti, ora valutazioni selettive, no alla tassa sugli extra profitti. E sul nucleare nessun proclama sui tempi, va avviato un percorso. L'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogati in carcere gli esecutori, non conoscevamo né lui né la vitola, solo Tavares, e doveva essere una farsa. Contro esodo dal pomeriggio, bollino rosso sulle strade e per il caldo in 9 città del centro-sud. Previsti picchi sopra i 40 gradi in Puglia e sulle isole. La musica, meraviglioso errore, è il nuovo singolo di Gianna Nannini, realizzato con Bruno Risas e Di Martino, aspettando il tour per i 50 anni dalla sua prima incisione. Calcio, sorteggi di Champions, Inter e Roma trovano Mourinho. Oggi quelli di Europa League per Juventus e Milan, e di Conference c'è anche l'Atalanta.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Abbiamo appena riascoltato un cult assoluto, Smooth Criminal di Michael Jackson, uno di quei brani che hanno segnato un'epoca. Era il 1987 e ancora oggi quel ritmo inconfondibile ci travolge tutto. 8 e 7 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino. Raiso Radio, musica, news ed infomobilità con Maria Cristina Manca e Alessio Caranzetti alla parte tecnica. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi da scrivere. In sicurezza, giornate di traffico sicuramente intenso, al momento la situazione è regolare con qualche eccezione, come ad esempio l'eccezione della 7 Milano-Genova, Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano. La coda che si è formata per un mezzo che era in panne, che nel frattempo è stato soccorso e rimosso. Abbiamo notizia anche dalla 27 Venezia-Belluno, dove ricordiamo le code per incidente tra l'allacciamento a 27 e la provinciale veneta e l'allacciamento con la A28 verso Belluno, carreggiata nord. Incidente al chilometro 31.800, vede coinvolte due autovetture in un tamponamento. Si lavora per ripristino da incidente in A1 tra il Bivio 1 variante di Varico e Calenzano verso Firenze, 2 chilometri di coda in momento, ricordando che l'uscita di Calenzano resta chiusa provenendo da Bologna. Risolto l'incidente in A1 tra Fabbro e Orvieto verso Roma, e quindi la circolazione in questo tratto dove era segnalato l'incidente è tornata a regolare. Torniamo a parlare della chiusura che riguarda sempre per incidente la 32 Torino-Bardonecchia. Il tratto resta chiuso tra Susa Autoporto e Ulsoves verso Bardonecchia. Ci sono code che si sono formate per la chiusura all'altezza di Susa Autoporto verso Bardonecchia. C'è in atto lo stoccaggio dei veicoli pesanti all'autoporto di Susa.

On My Soul, Bruno Mars, uno dei brani estratti dall'album The Romantic, un pezzo d'amore dal sapore soul R&B che in Italia è stato scelto come singolo radiofonico in quest'estate 2026. Allora, torna a regolare la circolazione sulla Milano-Genova, Genova-Bolzaneto-Busala verso Milano, lì dove c'era questo mezzo che è stato nel frattempo soccorso rimosso e che provocava code. Code che sono segnalate, le attese più che altro in coda al traforo del Monte Bianco, di circa 30 minuti per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia. Ricordiamo anche la chiusura della 32 Torino-Bardonecchia, tratto chiuso per incidente tra Susa, Autoporto e Ulz Ovest. Verso Bardonecchia è in atto lo stoccaggio dei mezzi pesanti all'autoporto di Susa. Si sono formate code proprio per la chiusura.

0: alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Rai Isoradio.

Sombre, My Body Isn't Ready, la novità su Raiso Radio. E allora torniamo anche alle notizie che devo dire sono di traffico al momento regolare, con qualche eccezione che riguarda l'incidente appunto sulla 27 Venezia Belluno, che sta provocando code tra l'allacciamento con la provinciale veneta e l'allacciamento con la A28 verso nord, verso Belluno. Ricordiamo, incidente al 31800, vede coinvolte due autovetture in un tamponamento. Attenzione ora dei pedoni segnalati sulla Firenze Pisa Nord, siamo sull'autostrada A11, Sesto Fiorentino, bivia 11 Firenze Nord verso Pisa, avvistati all'altezza del chilometro 3. Sempre 2 km di coda in A1 tra il bivia 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze, carreggiata sud, e si sta lavorando per ripristino da incidente. E poi torniamo anche a dare un'occhiata al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa in coda valutati ancora 30 minuti per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia.

0: Cure in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale, l'appuntamento come di consueto ogni mattina alle 8.30. Questa mattina diamo il buongiorno al commissario capo Fabrizio Labarire, dirigente COPS di Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno e bentrovati. Iniziamo questa mattinata caratterizzata dal bollettino giallo, con incrementi dei flussi veicolari che si intensificheranno nel primo pomeriggio in previsione del bollino rosso. In virtù del fine settimana, ricordiamo a tutti i radioascoltatori di bere responsabilmente e divertirsi con moderazione. L'assunzione di alcol incide sui tempi di reazione e sulla percezione del pericolo. Perciò, se guidate, non bevete, e se bevete, non guidate. Ricordiamo la campagna di sensibilizzazione Questa sera guido io, che vede la Polizia Stradale impegnati nei locali della Movida, con premi per i comportamenti più virtuosi alla guida, come il guidatore è designato, che decide di non bere e portare a casa tutti i suoi amici sani e salvi. Quindi non fatevi trovare impreparati ed assumete condotte premiali. La Polizia di Stato augura a tutti voi buon fine settimana e buon viaggio.
1: Sulle strade del mattino, con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Tears for Fears, Everybody Want to Rule the World. 8:34 minuti, siete sempre in viaggio in ascolto di Raiso Radio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi sino alle ore 9. Con me c'è Alessio Caranzetti alla parte tecnica. Torniamo a parlare dell'autostrada 32 che diciamo è chiusa da questa mattina. Intorno alle 6 è avvenuto purtroppo un grave incidente. Due persone sono decedute. Questo è il bilancio di questo tragico incidente che si è verificato questa mattina poco dopo le 6 sulla 32 Torino-Bardonecchia in direzione di Bardonecchia nella galleria Giaglione. Secondo le prime informazioni, nel sinistro sono rimaste coinvolte 3 persone. A causa del violento impatto, appunto, 2 non ce l'hanno fatta, mentre una terza di circa 20 anni è stata trasportata all'ospedale di Rivoli. Per permettere l'intervento degli soccorritori è stata chiusa completamente al traffico la 32 in direzione delle montagne tra gli svincoli di Susa Ovest e Ulsa Est. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno non hanno potuto che constatare quanto era avvenuto a questa coppia di persone che è rimasta coinvolta in questo grave incidente che raccontiamo da questa mattina. Peraltro il tratto resta chiuso Susa Autoporto, Ulsa Ovest verso Bardonecchia e ci sono formate anche code di mezzi pesanti che sono stoccate all'autoporto di Susa. Le code che vengono segnalate proprio lì a Susa Autoporto, direzione Bardonecchia. Torniamo nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, diamo un'occhiata a quello che accade anche qui, diamo la coda presente per lavori in assetto, Ronco Scrivia, Isola del Cantone in direzione nord Milano. È appena avvenuto un incidente sulla 8 Milano-Laghi, è coinvolta una sola vettura in entrata a Castronno verso Milano, siamo al chilometro 40 e 100. Ancora code per l'incidente della 27 Venezia-Belluno che vede invece coinvolte 2 autovetture in un tamponamento al chilometro 31 e 800. Code di presenti tra l'allacciamento a 27 con la provinciale veneta e l'allacciamento a 28 verso Belluno. Ancora un chilometro è la coda che viene segnalata in autosole tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze e qui si sta lavorando per, a seguito di un incidente, si sono code per ripristino. Ancora segnalati i pedoni sulla 11 Firenze-Pisa Nord, avvistati all'altezza del chilometro 3, siamo tra Sesto Fiorentino e Bivio 11 Firenze Nord in direzione di Pisa.

0: La hit estiva di questa estate 2026 di Francesco Gabbani, Summer Funk su Raiso Radio, le 8:45 minuti. Siamo pronti per un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore, da Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è resa necessaria la chiusura dell'uscita di Calenzano per chi proviene da Bologna per ripristino incidente. Per tale motivo registriamo un chilometro di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano in direzione di Firenze. Siamo adesso invece sulla A27 Venezia-Belluno, dove tra la superstrada Pedemontana Veneta e il bivio con la 28 verso Belluno c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto. Concludiamo in prossimità del traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale Francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa mezz'ora. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E quindi questo è tutto per quanto riguarda il nostro collegamento. Il prossimo ci sarà qui da via Bergamini alle 10:45 circa. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Raiso Radio, per chi viaggia. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Luca Carboni su Raiso Radio. Ci vuole un fisico bestiale, questo vecchio successo che abbiamo riascoltato sulle strade del mattino. Intanto abbiamo notizie da parte delle agenzie, c'è cioè un'ANSA che ci parla della scomparsa del re Harald V di Norvegia, che è morto appunto questa mattina, lo rende noto la casa reale norvegese. Il sovrano si è spento alle 6:35 all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato recentemente in ospedale per una infezione, insomma, e quindi la notizia arriva praticamente da un'ANSA di pochi minuti fa. Il figlio principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti ad Oslo. Già da ieri, prima dell'annuncio ufficiale di pochi minuti fa, in molti ad Oslo si erano avvicinati al Palazzo Reale per mettere fiori. Insomma, questa è una notizia che ci arriva attraverso un'ANSA. Torniamo in strada. Intanto sulla 8 Milano-Laghi abbiamo sempre la segnalazione di incidente in entrata a Castronno verso Milano, un incidente al chilometro 40 e 100, vede coinvolta una sola vettura, ma non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Torniamo invece alle code sulla 27 tra la provinciale Veneta e l'allacciamento con la 28 verso Belluno, due le auto coinvolte in un tamponamento, la coda presente per questo incidente al 31 e 800. Attenzione ora sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, tra Masone Dovada verso nord c'è un copertone in corsia di sorpasso segnalato al chilometro 20 e 800. Torniamo a parlare anche della 32 Torino-Bardonecchia per un grave incidente avvenuto questa mattina. Il tratto resta chiuso tra Susa Autoporto e Ulz Ovest, direzione Bardonecchia.

Il successo di Fulminacci, maledetto me, 8:56 minuti. Arrivano i saluti da parte della sottoscritta. Tra poco con voi Giusy Panara. Io ringrazio Alessio Caranzetti e Patrizio Gotti alla parte tecnica. Da Maria Cristina Manca l'augurio è di una buona giornata. Andate piano, allacciate le cinture di sicurezza e non guardate i telefoni.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. L'alluvione in Nepal. Pochi minuti fa un nuovo allarme diramato dalle autorità locali. Una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano. Le forze dell'ordine esortano la popolazione locale, i soccorritori, le forze di sicurezza a restare in allerta e a spostarsi in un luogo sicuro. Il bilancio delle vittime continua a salire, oltre 460. Cresce anche il numero dei dispersi.
3: Una distesa di fango e detriti, sabbie mobili da cui emergono solo pochi edifici ancora in piedi. Così appaiono visti dall'alto i villaggi travolti dall'alluvione. In queste ore le squadre di soccorritori stanno cercando di salvare circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica sommersa dall'acqua. Ieri è stato necessario un elicottero per salvare un ragazzino rimasto bloccato sul tetto della sua casa, dove si era rifugiato quando è arrivata l'onda di fango. Impossibile infatti mettere piede tra i detriti. Il fango risucchia chi prova a camminarci sopra. Sono almeno 2.300 le persone di cui si sono perse le tracce, centinaia gli stranieri, tra loro anche 3 italiani. Davanti all'ospedale di Kathmandu si allunga sempre più la coda di chi cerca, con angoscia, familiari e amici dispersi. E il tempo che passa porta con sé nuovi rischi. Una seconda ondata di piena. La Cina ha sospeso le operazioni di soccorso a causa dell'alto rischio di nuove inondazioni. Si sta formando un lago artificiale lungo il fiume straripato e la barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia ha provocato la prima catastrofe. Azzurra Meringolo, GR1.
2: È morto Re Harald di Norvegia, aveva 89 anni ed era il sovrano più anziano d'Europa. 10 giorni fa era stato ricoverato per una malattia del sangue. Già da ieri molti si erano avvicinati al Palazzo Reale di Oslo per deporre dei fiori. Il principe Haakon e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti. Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali dalle principali rotte internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dall'Iran. Secondo Al Jazeera, Teheran sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. E in questi minuti cominciano le contrattazioni alle principali borse europee. Ci colleghiamo con Milano. Buongiorno, Chiara Mirico.
4: Buongiorno, calano leggermente questa mattina le quotazioni del petrolio, che restano comunque molto volatili sulle notizie contrastanti che arrivano dal Medio Oriente, in particolare per quanto riguarda la situazione nello stretto di Hormuz. Il Brent attualmente è quotato attorno agli $89 al barile, mentre il WTI sfiora gli $83 al barile, in lieve ribasso rispetto a ieri. Apertura in rialzo per le borse europee nel giorno in cui gli occhi di tutti sono puntati su Jackson Hole e sul primo discorso del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, atteso nel pomeriggio alle 16 ore italiana. Sul tavolo l'ipotesi di un rialzo dei tassi per fronteggiare la crescita dell'inflazione. Milano in questo momento guadagna circa un punto percentuale, così come Parigi. Guadagni nell'ordine del mezzo punto percentuale invece per le borse di Londra e Francoforte. Contrastate le piazze finanziarie asiatiche, positive Tokyo e Hong Kong, sotto la parità Shanghai, mentre arretra di circa un punto e mezzo l'indice principale della borsa di Seoul. Su Wall Street sono misti i futures dopo la buona chiusura di ieri, con il Dow Jones a più 0,2%, lo Standard & Poor's 500 in progresso di circa lo 0,7% e il Nasdaq che avanza di oltre un punto percentuale e mezzo. A trainare le performance dell'indice tecnologico il titolo di Nvidia, che nella prima seduta dopo la pubblicazione dei conti record del secondo trimestre ha messo a segno un guadagno dell'8,74%. È tutto a voi.
2: Un uomo è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito dopo un agguato a colpi d'arma da fuoco nel centro di Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. La sparatoria questa mattina intorno alle 6, vicino a un bar. Dopo la maxi multa da circa 18 miliardi di dollari patteggiata da Meta nel processo sui danni dei social ai minori, sulle principali piattaforme sono in arrivo importanti novità che riguardano anche i contenuti.
5: Gli adolescenti sui loro account non potranno usare filtri per ritoccare la propria immagine e non visualizzeranno il numero dei mi piace e delle reazioni sotto i loro post. Sono queste due tra le novità che saranno introdotte, per ora solo negli Stati Uniti, sulle piattaforme di Meta, Facebook e Instagram. L'obiettivo è contrastare la frenesia da like e la ricerca di un'idea di bellezza social che simula gli effetti della chirurgia estetica. Ma non tutti sono d'accordo. Lo psicologo Matteo Lancini mette in guardia dall'effetto boomerang delle restrizioni.
0: Lo sperimentare anche dei filtri sulla propria immagine, delle modifiche col corpo virtuale, può in alcuni casi ridurre invece la spinta di alcuni ragazzi a voler intervenire realmente sul corpo. Si chiamano processi di simbolizzazione.
5: Centrali restano l'educazione e l'esempio degli adulti.
0: Non ho capito perché farebbe bene ai ragazzi non avere i like, mentre noi ci costruiamo un successo planetario in ogni campo. Gli adulti continuano a proporre modelli contrari a quelli che poi vorrebbero proporre ai propri figli.
5: Daniele Morgera, GR1.
2: Linea alla musica di Radio 1, prossimo GR1 alle 10.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Michael Bublé per iniziare il nostro viaggio insieme in questo venerdì 28 agosto 2026 alle 9 e 11 minuti. A proposito di luna, l'avete vista, che meraviglia questa mattina, presto l'eclissi prima dell'alba, partita alle 4:34, il cono d'ombra proiettato dalla terra ha cominciato a morsicare questo disco di luna piena dello storione, dando via all'oscuramento che alle 6:13 al culmine dell'eclissi si è raggiunto il 96% su tutto lo stivale. È rimasto pertanto solo un piccolissimo spicchio inferiore al 4% direttamente illuminato dal sole. Io l'ho vista mentre venivo qui ed è stato uno spettacolo veramente magnifico, emozionante. Anzi, fateci sapere al 348 103 1010 se anche voi avete potuto godere di questa meraviglia. Giusy Panara con voi insieme a Patrizio Gotti che si occupa della parte tecnica. Salutiamo e ringraziamo Maria Cristina Manca che è stata con noi fino a questo momento e andiamo in autostrada. Parto dalla 1 per segnalare la presenza di pedoni tra Fiorenzuola e la fine con Planare Piacenza verso Milano, traforo del Monte Bianco, 30 minuti di attesa al piazzale francese, le code sono verso sud. Per un mezzo fermo invece sulla Milano-Genova tra la A12 e la A10 verso Genova c'è un chilometro di coda. Sulla Milano-Varese coinvolta un'auto in un incidente all'altezza di Castronno in entrata verso Milano. Altro incidente avvenuto sulla Venezia-Belluno all'altezza della A28 in direzione di Belluno, ci sono code coinvolte due auto. Incidente in A1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, attenzione poi sulla A12 tra Civitavecchia Nord e il nodo A12 direzione Porto, c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta. E poi sulla Caserta-Salerno, le code per il traffico a Salerno direzione Caserta.

Noi a Bologna svegliati con una nebbia di calore, seguono emoti con tutte sudate. Buongiorno Bettina, papà e Gio, ci scrivono al 348-103-1010 e poi ciao, sono Pietro. Stamattina guardando la luna ho detto guarda che strana, allora era questo quello che stava succedendo e sì, c'era questa bellissima eclissi. Allora andiamo in strada adesso sulla Torino-Bardonecchia dove c'è un tratto chiuso per un grave incidente tra Susa Autoporto e Ux Ovest in direzione di Bardonecchia. E poi le code per il tratto chiuso tra Susa Autoporto all'altezza di Susa Autoporto in direzione di Bardonecchia, stoccaggio veicoli pesanti. E andiamo anche sulla statale 16 Adriatica, qui rallentamenti per incidente a Rimini in entrambe le direzioni, il traffico è intenso sulla Romea a Porto Tolle, tra la diramazione Romea e Porto Tolle, sulla Catanese per incidente tra il casello di Villabate e la 19 e 5 km dopo il casello, il traffico è rallentato verso Catania, rallentamenti per incidente anche sulla 114 orientale Sicula poco prima di Santa Teresa di Riva in direzione Siracusa, statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne, rallentamenti per incidente 4 km prima di Rosa Marina in direzione di Brindisi.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Spettacolo straordinario offerto dal Giappone, centinaia di persone spostano a mano la torre da 400 tonnellate di un antico castello, 1800 partecipanti che si sono alternati nella città di Hirosaki nel nord del Giappone per aiutare a riportare la torre dell'antico castello nella sua posizione originaria. Lo hanno fatto con la sola forza delle braccia, è una notizia riportata da RaiNews.it. Sono stati selezionati a sorteggio da tra oltre 8.000 candidati, divisi in gruppi di circa 80 persone, hanno tirato all'unisono quattro grandi corde e fatto avanzare di 2,22 metri la torre, una struttura di 400 tonnellate poggiata su binari e rulli. Il tratto affidato alla forza delle braccia dovrebbe raggiungere complessivamente i 5 metri. Da settembre il percorso restante sarà compiuto con mezzi meccanici, il ritorno della torre sul basamento originario lungo un percorso complessivo di circa 78 metri è previsto entro novembre. La riapertura al pubblico è programmata per il 2033. Se insomma volete, potete andare a vedere anche il video sul sito di Rai News, rainews.it. La costruzione era stata trasferita nel 2015 senza essere stata smontata per consentire il restauro del basamento in pietra che rischiava di crollare. Quindi 1800 volontari l'hanno spostata a mano questa torre da 400 tonnellate. Andiamo adesso di nuovo in A12 perché per un po' il traffico è stato bloccato per un incendio, adesso rimangono code tra Civitavecchia Nord e il nodo viabilità A12 direzione Porto, direzione Nord verso l'Aurelia. Attenzione perché c'è fumo, quindi la visibilità è ridotta.

Coldplay su Rai Radio, le 9:37 in questo istante. Immagini significative ce le invia Vanni da Desenzano al 348 103 10 10. Buongiorno. Alle 7 a Desenzano temporale pauroso, ma per fortuna è durato pochissimo, ma qualche chicco di grandine l'ha lasciato. Meno male che insomma sia passato tutto presto. Tra poco comunque arriverà qui in studio il tenente colonnello Filippo Petrucci per tutti gli aggiornamenti, quindi ne sapremo di più sulle previsioni del tempo. Adesso andiamo invece a parlare di traffico e partiamo dal traforo del Monte Bianco al piazzale Francese in direzione sud. Ci sono code con un'attesa di 15 minuti, un incidente sulla 10 la Genova Ventimiglia sta provocando un chilometro di coda verso Genova. Siamo tra Arenzano e la 26. Pedoni invece si muovono sulla Torino-Trieste tra Brescia Ovest e Castagnato verso Milano. Sono 4 i chilometri di coda per incidente sulla Venezia-Belluno. Sono coinvolte due auto all'altezza della 28 in direzione nord. 4 chilometri di coda. 3 chilometri invece sempre per incidente. Lo sbandamento di un'auto tra emergenza e marcia. Il traffico in corsia di sorpasso. Siamo in autosole. 3 chilometri, dicevo, tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Code per un incendio tra Civitavecchia Nord e il nodo viabilità A12 diramazione del porto verso l'Aurelia in A12, c'è anche fumo, quindi visibilità ridotta. E poi traffico molto intenso, congestionato sulla Caserta Salerno, le code a Salerno verso Caserta e tra Mercato San Severino e Salerno sempre direzione Caserta.

0: E come promesso con il tenente colonnello Filippo Petrucci con noi, vi diamo uno sguardo a quanto accade dal punto di vista meteorologico.
1: Sì, buongiorno di nuovo a tutti voi. Abbiamo al momento dei rovesci temporaleschi sulle Alpi di Piemonte e Lombardia, qualche fenomeno più debole tra Basso Piemonte e l'entroterra della Liguria di Ponente. Quindi un po' tutto il nord-ovest nelle prossime ore sarà interessato da questo passaggio di perturbazione che sta dando vita a delle piogge temporalesche, mentre sul resto del paese continua a splendere il sole e oggi tra l'altro ci aspettiamo il picco del caldo. Al sud, nelle zone interne, si arriverà anche oltre i 40 gradi, e intorno ai 38-39 sulle regioni centrali. Domani però torna un po' di refrigerio, o meglio, farà meno caldo. Comunque le temperature si abbasseranno di 4-5 gradi, situazione che si consoliderà nella giornata di domenica, quando il sole tornerà a splendere comunque su tutto il paese.
0: Bene, questa è la situazione, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: più.
1: Eh beh, è tornata proprio in forma Noemi dopo la caduta dal palco a San Salvo qualche tempo fa. Domani sarà a Sirolo, nelle Marche. L'estate ha una magia particolare, le piazze piene, i festival, il pubblico che canta sotto il palco, c'è un senso di condivisione molto forte. Mi piace il fatto che i concerti estivi abbiano un'atmosfera più libera, quasi istintiva, ogni luogo ha un'energia diversa e spesso ci si ritrova a cantare in scenari bellissimi che rendono tutto ancora più emozionante, una dimensione che ti permette di essere molto vicina alle persone. Queste le parole di Noemi, che sarà domani sera a Sirolo. Andiamo adesso al traforo del Monte Bianco, dove ci sono code al Piazzale Francese in direzione sud con un'attesa di 15 minuti. Le code per il traffico in A7 tra la 12 e Genova Bolzaneto direzione Milano. Attenzione sulla 10 perché c'è stato un incidente, provoca code di 2 km verso Genova tra Arenzano e la 26 dei trafori. Ancora in A10 per un mezzo fermo tra il Bisole e Celle Ligure verso Genova, altre code. Poi sulla Venezia Belluno per incidente all'altezza della 28, il traffico scorre su due corsie e sono 3 i chilometri di coda all'altezza della 28 direzione nord Belluno.

0: quando viaggi. Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ore 10.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Level 42 alle 10:05, riprendiamo il viaggio dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code al piazzale francese in direzione sud con un'attesa di 15 minuti, altre code anche al piazzale italiano verso Chamonix. Code in A7 tra la 12 e Genova Bolzaneto verso Milano e poi l'incidente sulla 10, lo sbandamento di un'auto che provoca code ora di 2 km verso Genova tra Arenzano e la 26. Per un mezzo fermo sulla stessa autostrada tra l'inizio con Planare Savona e Celle Ligure verso Genova, 2 km di coda. Incidente ancora in A1 tra la 15 e Fidenza in direzione di Milano, le code sono di 2 km tra la Parma La Spezia e Fidenza verso Milano. Per Milano si consiglia di uscire a Parma, poi la statale 9 la via Emilia con rientro a Fidenza. Code per incidente anche sulla Venezia Belluno all'altezza dell'allacciamento a 28 direzione nord Belluno, 2 km. Traffico sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, ci sono rallentamenti, incidente e 5 km di coda tra Orvieto e Fabro verso Firenze, lo sbandamento di un'auto tra marcia ed emergenza, il traffico scorre in corsia di sorpasso. Andiamo anche sulla Torano Pescara per segnalare code per la viabilità esterna che non riceve all'uscita di Bussi Popoli in entrambe le direzioni. Poi sulla Napoli Canosa, attenzione, c'è un battistrada in corsia di sorpasso tra Grotta Minarda e Benevento direzione Napoli, le code sulla Caserta Salerno a Salerno verso Caserta, traffico poi congestionato, altre code tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Queste sono le notizie, invece questi due ci piacciono parecchio, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, questi due napoletani trasferiti a Berlino, questo è il loro ultimo lavoro, molto efficace come sempre, Care, che significa cadere, Nugenea.

Carol G e Manu, ciao, alle 10:13 minuti, quando sulla Venezia Trieste si sono formate ora code tra la 28 e la Portogruaro Pordenone, 7 km dopo lo svincolo di Sanstino di Livenza direzione Venezia. Sulla 12 rallentamenti e code per lavori tra Deiva Marina e Sestri Levante direzione Genova. Sulla Parma La Spezia rallentamenti e code per lavori anche per il traffico tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Andiamo anche sulla 101 Salentina di Gallipoli, traffico rallentato per lavori a San Nicola Sud, direzione Gallipoli, sulla Torino Bardonecchia, tratto chiuso per un grave incidente tra Susa Autoporto e Ux Ovest, direzione Bardonecchia, ci sono anche code a Susa Autoporto, direzione Bardonecchia, per lavori sulla diramazione di Villa Literno, poco prima di Villa Literno il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Per la stessa ragione sulla via Appia, tra la strada provinciale Velletri Nettuno e le Castelle in entrambe le direzioni rallentamenti, sul raccordo Taranto-Grottaglie a Punta Penna direzione Grottaglie rallentamenti per incidente sulla 309 Romea a Conche in entrambe le direzioni c'è un tratto chiuso.

0: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Rai Radio.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: È proprio l'ora di rinfrescarci, avviene sempre intorno alle 10.30 di ogni mattina questa brezza estiva che ci avvolge con le estati di tanti anni fa. Non ci allontaniamo tantissimo col primo pezzo dedicato a una bambola e poi una grandissima insieme ad un gruppo che va per la maggiore e ancora l'icona della canzone italiana con un pezzo simbolo dell'estate. Buon ascolto.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Harry Styles fino alle 10:38 minuti. Allora andiamo di nuovo in autosole, perché tra Parma e Fidenza in direzione di Milano sono 4 km di coda per incidente. Per Milano si consiglia l'uscita a Parma, poi la statale 9, la via Emilia con rientro a Fidenza. Traffico ora congestionato in autosole tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, 4 km di coda. Per le lunghe percorrenze uscire ad Orte, seguire la E45 fino a Perugia, poi raccordo per Valdichiana. Una novità poi tra Valdarno e Arezzo verso Roma, rallentamenti per materiali dispersi. Andiamo sul raccordo Taranto-Grottaglie, qui traffico rallentato per incidente a Punta Penna verso Grottaglie, tratto chiuso per incidente sulla Romea a Conche in entrambe le direzioni, per lavori sulla diramazione di Villa Literno a Villa Literno traffico rallentato, tratto chiuso per incidente sulla 32, la Torino-Bardonecchia tra Susa Autoporto e Ulx-Ovest verso Bardonecchia, e ci sono code per il tratto chiuso a Susa Autoporto verso Bardonecchia. Rallentamenti e code per lavori sulla Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma, sulla 12 tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova, e code sulla Venezia Belluno sulla Venezia Trieste sulla 4 tra la 28, la Portogruaro Pordenone e San Stino di Livenza direzione Venezia.

0: Con Lenny Kravitz alle 10:45 minuti andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento su tutta la rete, andiamo subito nel dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli, siamo tra Parma e Fidenza in direzione di Milano e qui riscontriamo 4 km di coda per un incidente tra due auto che occupano la prima corsia e la corsia di emergenza. Consigliamo di uscire a Parma e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Poi nel tratto toscano della 1 siamo tra la Compranare di Firenze Nord e il bivio con la 1 di

0: direttissima verso Bologna. Abbiamo invece code a tratti e qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti, mentre tra Firenze Sud e Cisaregello in direzione di Roma ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria. Riscendendo ulteriormente in A1 siamo tra Orvieto e Fabbro verso Milano, sono 3 chilometri di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Spostandoci invece sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, riscontriamo 1 chilometro di coda per un incidente autonomo di un'auto. Ci spostiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, perché tra Rimini Sud e Imola verso Bologna il traffico intenso determina tempi di percorrenza di circa un'ora. Analoga situazione risalendo nel tratto tra Castel San Pietro e il Brivio con la 1 nella stessa direzione, ma in questo caso i tempi di percorrenza si attestano a circa mezz'ora. Ci spostiamo ora sulla A9 Lainate Como Chiasso, siamo tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, qui c'è una coda per attraversamento doganale. E poi invece siamo ancora sulla 12 Roma Civitavecchia, tra Torre in Pietra e Cervetere in direzione dell'Aurelia, sono 2 chilometri di coda per ripristino incidente. Concludiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, perché dal Piazzale Italiano verso la Francia i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza, mezz'ora invece nel senso inverso. Queste le notizie principali del momento, prossimo collegamento qui da via Bergamini sarà tra circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Estate con Rai Isoradio Radio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Novità dalla statale 64 Porrettana, siamo a Marzabotto, direzione Ferrara, qui il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Rallentamenti per la stessa ragione anche sulla diramazione di Villa Literno, proprio a Villa Literno, in direzione della statale 7 bis di Terra di Lavoro. Sulla stessa diramazione di Villa Literno, anche per lavori a Villa Literno ci sono rallentamenti. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia, tratto chiuso per incidente tra Susa Autoporto e Ulx Ovest verso Bardonecchia, le code a Susa Autoporto direzione Bardonecchia. Sulla Parma La Spezia rallentamenti e code tra Pontremoli e Berceto direzione Parma, dovuti al traffico intenso ma anche ad un cantiere.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ore 11.
2: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
5: Estate con Raiso Radio.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Bello ripartire con Jamiroquai, Space Cowboy, 11:06 di venerdì 28 agosto 2026. Ora c'è Alessio Caranzetti che si occupa della parte tecnica insieme a Giusy Panara, con voi fino a mezzogiorno. Partiamo dall'autostrada del Brennero che presenta code per traffico tra Carpi e la 1 in carreggiata sud 2 km. Rallentamenti e code tra Bolzano Nord e Daffi sempre in sud, poi un incidente che provoca code di 6 km in carreggiata nord tra Rovereto Nord e Trento Sud. Andiamo anche sulla 5, la Torino Aosta Montebianco, qui le code per la viabilità esterna che non riceve tra Courmayeur Sud e il Montebianco, al piazzale francese del traforo del Montebianco le code verso sud con un'attesa di 45 minuti, al piazzale italiano invece ancora più lunga l'attesa, 1:30 code verso Chamonix. Per l'attraversamento della dogana sulla 9 la Lainate Como-Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera code, sulla 10 incidente 2 km tra Celle Ligure e Arenzano verso Genova, altre code tra Pietra Ligure e Orcofellino direzione Genova. Sono 4 km di coda per incidente tra Parma e Fidenza verso Milano in autosole. Per Milano si consiglia l'uscita a Parma, poi la statale 9 la via Emilia con rientro a Fidenza. All'altezza della 22 in direzione nord code e traffico congestionato con code tra Modena Sud e la 22 direzione Milano. Sulla Adriatica tra Castel San Pietro e la 1 verso nord code a tratti, tra Rimini Sud ed Imola verso Bologna code a tratti, code anche all'altezza di Ugovizza direzione nord. Qui siamo sulla 23 la Palmanova Tarvisio. Torniamo in autosole perché tra la 11 e il Bivio 1 Firenze variante di Valico in direzione Bologna ci sono code a tratti, mentre tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma le code sono dovute alla presenza di un mezzo fermo 2 km. Rallentamenti per un mezzo fermo tra Valdarno e Arezzo verso Roma, traffico congestionato tra Orvieto e Fabro verso Firenze e ci sono code per le lunghe percorrenze. Il consiglio è quello di uscire ad Orte, seguire la I-45 fino a Perugia e poi raccordo per Valdichiana.

Riprendiamo il viaggio dalla 14 Adriatica perché è avvenuto un incidente al chilometro 32. Siamo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione Bologna. Code a tratti tra Castel San Pietro e l'Autosole, direzione nord. Code a tratti tra Rimini Sud ed Imola verso Bologna. A Bari Nord, in entrata verso Pescara, ci sono code. Andiamo anche sulla 23, la Palmanova Tarvisio. Qui le code sono ad Ugovizza, direzione nord. E poi passiamo alla 30, la Caserta Salerno. All'altezza della 1 in direzione nord, cioè da Salerno verso Roma, ci sono code. Traffico poi congestionato tra Maddaloni e la 1 verso Caserta e code a Salerno in direzione Caserta. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze, rallentamenti. Tra Foro del Monte Bianco al piazzale francese l'attesa di 45 minuti, 2 ore di attesa invece al piazzale italiano. Le code sono verso nord, verso Chamonix. Andiamo anche sulla via Appia, dove si rallenta per lavori tra la strada provinciale Velletri-Nettuno e le Castella, diramazione di Villa Literno, rallentamenti a Villa Literno. Sulla Parma-La Spezia, rallentamenti e code tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla Salentina di Gallipoli per lavori a San Nicola Sud verso Gallipoli, rallentamenti. Rallentamenti e code anche in A12 tra Deiva Marina e Sestri Levante, direzione Genova. Sulla Venezia-Trieste, altre code tra l'A28 e Sanstino di Livenza verso Venezia. Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, i rallentamenti sono a Colico, tra Colico e Pione in direzione Monza. E poi sulla Venezia-Trieste torniamo perché ci sono code al casello di Trieste-Lisert, traffico verso Venezia.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Rai su Radio.

questa era Irama, sono le 11:23 minuti, ancora uno sguardo al 22 del Brennero dove il traffico è intenso, ci sono code verso sud 2 km tra Carpi e la 1, rallentamenti e code tra Bolzano Nord ed Affi, in direzione nord invece per incidente 6 km tra Rovereto Nord e Trento Sud. Sulla Parma La Spezia code per incidente 3 km tra Parma e Fidenza verso Milano, per Milano si consiglia l'uscita a Parma e poi la statale 9, la via Emilia con rientro a Fidenza, all'altezza della 22 verso nord code, traffico congestionato e code tra Modena Sud e la 22 verso Milano. Tra la 11 e il bivio a 1 variante di Valico verso Bologna code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Argello verso Roma e traffico congestionato tra Attigliano e Fabbro verso Firenze. Per le lunghe percorrenze uscire ad Orte, seguire la E45 fino a Perugia e poi raccordo per Valdichiana. Andiamo sulla 5, la Torino Aosta Montebianco, qui le code sono tra Courmayeur Sud e il Montebianco, sulla Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano code per lavori, in A9 tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera le code per l'attraversamento della Dogana. Andiamo anche in A10, qui c'è 1 km di coda per incidente tra Varazze ed Arenzano verso Genova e poi tra Pietra Ligure e Spotorno direzione Genova.

0: Pino Daniele Nata Zulelle Caffè. I viaggi, i percorsi, gli itinerari che vi raccontiamo, e non solo dal punto di vista della viabilità, lo facciamo oggi, ci aiuta oggi Silvia Baratta, esperta di comunicazione enogastronomica. Benvenuta su Isoradio.
1: Buongiorno, ciao Giusy.
0: Buongiorno a te. Allora, questo percorso di oggi, un percorso narrativo iconografico attraverso le terre della Franciacorta. Siamo a pochi passi da Brescia e dal Lago di Seo.
1: Esattamente, la Franciacorta è uno dei distretti più importanti del vino italiano ed è famosa per le sue bollicine, ottenute con un metodo classico, cioè la rifermentazione in bottiglia. Si snoda su circa 30 chilometri e è composta da 19 comuni. Si raggiunge a meno di un'ora da Milano, quindi molto molto vicina per un viaggio fuori porta.
0: Io non la conosco sfortunatamente, ma mi riprometto di visitarla presto. È una strada che è piena di scorci mozzafiato, filari, borghi pittoreschi, una novantina di chilometri appunto attraverso questi comuni bresciani. Come si snoda questo viaggio che ci racconti oggi?
1: Allora, si snoda attraverso un territorio che, come dicevi tu, è molto vario, perché si va da il lago di Gazeo, che è un po' l'attrattiva principale, e pensa, all'interno c'è l'isola lacustre più grande d'Europa, che si chiama Montisola. Non ci sono le auto, solo quella del parroco e del medico, ed era famosa per la sua attività di pesca. Qui si facevano anche le reti da pesca. Ancora oggi c'è una ricetta tipica, che è quella delle sarde, che vengono essiccate al sole e poi conservate sott'olio. Quindi si può visitare a piedi, si possono fare dei bellissimi percorsi e si raggiunge in battello o da Sulzano o da Iseo, il paese di Iseo. Altro luogo molto suggestivo sono le torbiere del Sebino, che è un'oasi naturale e deriva dall'antica attività estrattiva della torba. È una zona lacustre dove ci sono tante specie protette di animali e anche di piante. E proprio sulle torbiere del Sebino si staglia il convento di San Pietro in Lamosa, che risale all'anno 1000 e che è stato a lungo abitato dai monaci benedettini. All'interno ci sono degli elementi molto interessanti, come la chiesa romanica, il chiostro e poi la sala dei disciplini, che ha un contrasto di colori, una parete affrescata, colorata, e tutto il resto di colore monocromo. E, altro luogo interessante è l'abbazia di Rodengo Saiano, che è dell'ordine dei monaci olivetani, che in questo caso sono ancora all'interno dell'abbazia. E poi, come dicevi tu, le colline, quindi le colline vitate, verdeggianti. E in questo senso sicuramente Franciacorta è uguale vino.
0: E allora, sappiamo, Silvia, che le prime tracce di vigneti sono rintracciabili addirittura in epoca preistorica, quindi questo è un territorio che storicamente, anzi pre-storicamente, ha offerto dei vini evidentemente straordinari.
1: Esattamente, le prime testimonianze risalgono all'epoca delle palafitte, pensa, sono stati trovati dei vinaccioli fossili, quindi la tradizione è antichissima. Il suo successo, la sua notorietà è legata però a questo vino, che viene ottenuto appunto con il metodo classico, cioè addizionato il vino base, si dice così, viene addizionato di lieviti, messo nella bottiglia e poi sosta a lungo proprio per formare queste bollicine setose, tanto che nella zona c'è una tipologia che si trova solo lì, che si chiama Satin, proprio da seta, perché ha un bollicine, un perlage molto molto sottile. Ci sono tantissime cantine, ovviamente, che si trovano in luoghi molto belli e con storie particolari. Ne cito solo una, un borgo di Villa, che è un borgo del Cinquecento che è stato recuperato per fare attività ricettiva di agriturismo negli anni 90, pensa, quando l'enoturismo non esisteva proprio, le cantine erano sempre chiuse. C'è l'omonima cantina, che risale agli anni 60, e un ristorante dove si possono assaporare la cucina del territorio. E poi ci sono cantine e strutture che risalgono al Medioevo, al 600, e altre che si trovano nei luoghi particolarmente belli dal punto di vista paesaggistico. Un suggerimento: il Festival del Franciacorta, un grande evento, il 19 e il 20 settembre, i vostri radioascoltatori potrebbero partecipare, ci sono tantissime attività. per conoscere il vino e non solo.
0: Siamo vicini insomma a questo festival, quindi si può approfittare. Beh, mi sembra un territorio ricchissimo perché è appunto famoso per il vino, la Franciacorta, però per tutto quello che ci hai raccontato e descritto, non solo per gli amanti del vino, insomma vale la pena venire lì.
1: Certo, anche per gli amanti del cibo, perché ci sono tante specialità interessanti di carne, ma anche chiaramente abbiamo il lago e quindi il pesce, la tinca in particolare, la tinca di Clusane che è un po' un simbolo, e la pasta ripiena, poi i casoncelli. Ogni famiglia ne ha una ricetta diversa.
0: Ecco, allora sicuramente invitiamo tutti a visitare questo posto, grazie a te, grazie a Silvia Baratta, esperta di comunicazione enogastronomica, per avercelo fatto visitare questo percorso narrativo in pochi minuti, però è stato molto efficace. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata.
1: Grazie Giusy, buona giornata.

Sunshine, non manca davvero il sole in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, ma ci fa piacere, va bene. Le 11:41 minuti, c'è una novità dalla Brescia-Padova, le code per incidente 4 km tra Desenzano e Brescia Est, direzione Brescia. Andiamo anche in autosolo.

planare Firenze Nord a 11 e la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, traffico congestionato tra Attigliano e Orvieto verso Firenze per le lunghe percorrenze uscire a Orte, seguire la E45 fino a Perugia, poi raccordo per Val di Chiana. In A7 code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, sulla 10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova code a tratti, in A12 3 km per il ripristino dopo un incidente tra Torri in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia. Incidente 4 km di coda sull'Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Code a tratti tra Rimini Sud ed Imola verso Bologna, code a Bari Nord in entrata in direzione Pescara. Sulla Caserta Salerno le code tra Maddaloni e la 1 direzione Caserta, all'altezza della 1 in direzione Nord a Salerno verso Caserta. E poi sulla Firenze Pisa Livorno altri rallentamenti per traffico tra Scandicci e Firenze Scandicci direzione Firenze.

0: RTM.
1: E torniamo in A14, vi ricordo che ci sono code di 4 km per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Incidente anche tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Incidente tra Trani ed Andria in direzione di Pescara. Attenzione poi se siete in viaggio sulla 26 dei trafori, perché dobbiamo segnalare la presenza di olio sulla strada all'uscita di Casale Monferrato Nord per chi proviene da Genova Voltri. Andiamo anche di nuovo al traforo del Monte Bianco. 45 minuti di attesa al piazzale francese, le code verso sud, l'attesa prevista di 2 ore invece al piazzale italiano, le code sono verso Chamonix.

con il maestro Battiato, la stagione dell'amore fino alle 11:56 minuti, ci scrive Pasquale al 348-103-1010, vuole notizie dalla 22, le abbiamo date ma adesso le diamo anche aggiornate. I rallentamenti e le code per il traffico in sud tra Bolzano Nord ed Affi, le code tra Carpi e l'Autosole in sud per traffico intenso sono di 4 km, ma la notizia appunto reclamata da Pasquale è quella dell'incidente tra Affi e Alavio, carreggiata nord, sono 8 i chilometri di coda. Rallentamenti anche tra Trento Sud e Degnaora, carreggiata nord, qui per il traffico. Tra poco l'informazione con il GR1, subito dopo con voi Claudio Campobasso, grazie ad Alessio Caranzetti, la parte tecnica da Giusy Panara. Buona giornata, buon viaggio.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli. Aumenta il numero delle vittime accertate nella devastante alluvione in Nepal, 489 morti, lo riferisce la polizia locale, secondo cui ci sono anche 100.000 persone bisognose di soccorsi, centinaia di dispersi e si teme una nuova inondazione.
2: Sono ore di paura e allarme in Nepal, dove la polizia ha diramato un'allerta dopo che una diga ha subito una breccia sul versante tibetano. Alla popolazione è stato chiesto di mantenere la massima allerta e di raggiungere luoghi sicuri. La Cina ha sospeso le operazioni di soccorso a causa dell'alto rischio di nuove inondazioni. Si sta infatti formando un nuovo lago artificiale lungo il fiume straripato che potrebbe cedere. Proprio poco fa la notizia della messa in salvo di 117 turisti, tra loro anche due dei tre italiani che risultavano dispersi. Al microfono di Valeria Volatile, la testimonianza da Kathmandu di Stefano Lotumulo. Era lì, nel villaggio di Tamuré, al confine tra Nepal e Tibet, e ha visto la montagna crollare.
3: Non capisco veramente come possa essere vivo, ma la gratitudine mi esce dal cuore in maniera prepotente. Abbiamo visto iniziare ad arrivare questa valanga. Un boato enorme, tutto veniva spazzato via. Abbiamo fatto in tempo a scendere dal pullman e iniziare a salire sulla montagna e niente, siamo vivi. Questa è l'unica cosa che conta. E dopo 30 secondi il villaggio non c'era più.
2: Azzurra Meringolo, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, due vittime per gli attacchi di Mosca nella regione di Dnipro, blackout nelle zone di Odessa, Mykolaiv, Kharkiv e Kiev, una vittima anche in Russia, a Yaroslav, a nord di Mosca, dove decine di droni ucraini sono stati lanciati su una raffineria di petrolio. E in tema di petrolio e carburanti, prezzi in leggerissimo calo in Italia. Secondo quanto rende noto l'osservatorio del Ministero delle Imprese, la benzina al SERF sulla rete stradale scende a 2,014 euro al litro, da 2,016, mentre il gasolio è a 2,131 da 2,134 euro al litro. In autostrada la verde si attesta a 2,09, mentre il diesel a 2,20. Sul gasolio, fino al 5 settembre, è in vigore il taglio delle accise pari a 17 centesimi al litro. E sulle strade italiane la scorsa notte è stata tragica, con 4 giovani vittime. 2 diciassettenni sono morti in un incidente stradale in Umbria, tra Perugia e Marciano. Sono stati sbalzati da un'auto finita fuori strada. Feriti gli altri 3 ragazzi che erano con loro, compreso il conducente di 18 anni. 2 ragazzi poco più che ventenni sono morti in Piemonte, in una galleria dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Ferita una ventenne che era con loro. Agguato mortale all'alba nel Cosentino, un morto e un ferito grave al servizio.
4: Erano all'interno di un magazzino adibito ad un ufficio vicino ad un bar all'Auropoli, una frazione di Cassano dello Ionio, quando sono stati raggiunti da diversi colpi di arma da fuoco. Giuseppe Scorza, di 36 anni, è rimasto ucciso. Renato Elia è invece gravemente ferito. I due lavoravano in una società addetta alla manutenzione del verde. Sul luogo dell'agguato c'erano anche altri operai che sono scappati appena hanno sentito gli spari. I carabinieri hanno sequestrato le immagini delle più vicine telecamere di sorveglianza per cercare elementi utili. Sul movente ancora non viene esclusa nessuna ipotesi. Si cerca di capire se ci sia un collegamento con la morte del padre della vittima, ucciso il 4 aprile del 2022. Il corpo senza vita di Maurizio Scorza, noto alle forze dell'ordine per reati di droga, era stato trovato nel bagagliaio della sua Mercedes, parcheggiata in una zona di campagna. Sul sedile, lato passeggero, il cadavere della moglie di origini tunisine, Hanan Saadi, di 38 anni. Entrambi erano stati colpiti con diversi colpi di pistola calibro 9. Michela Mancini, GR1.
1: È rimasto incastrato in un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta delle barbabietole. È morto così stamattina a Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni. Nonostante l'intervento dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Forse un malore per le elevate temperature è la causa della morte di un giardiniere di 46 anni che stava lavorando in un'abitazione privata a Bologna. A Parma è in corso il sopralluogo del RIS dei Carabinieri nell'abitazione dove nella serata di ieri è stata trovata morta una 45enne. Sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Messaggi di cordoglio dall'Europa e dal mondo per la morte del re di Norvegia Harald V, il sovrano più anziano del continente, aveva 89 anni. Il principe Haakon e la moglie Mette-Marit saranno i nuovi regnanti. Madonnari da tutto il mondo ad Assisi per un omaggio artistico a San Francesco, al lavoro da oggi per creare una serie di opere sulla piazza inferiore della Basilica. Il progetto fa parte delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del santo.
0: Chini sul pavimento della piazza, all'opera con i loro gessetti colorati sotto lo sguardo di turisti e passanti. Ne verrà fuori un lavoro di 50 metri quadrati su disegno di Kurt Wenner, inventore dell'arte di strada tridimensionale, che sarà aiutato a realizzarlo da 12 madonnari. Titolo: La visione di San Francesco. Giulio Proietti Bocchini, coordinatore del progetto.
5: Per il centenario francescano volevamo stupire visitatori ed artisti, per questo abbiamo chiamato i più grandi madonnari da tutto il mondo che regalassero alla città di Assisi una inedita estemporanea di arte.
0: Su altri 220 metri quadrati della piazza, decine di altri madonnari faranno apparire altrettanti quadri individuali.
5: Abbiamo dato il tema generale: Francesco, il cantico delle creature e tutto il suo pensiero e i suoi valori, ma nessuno di noi conosce queste opere. Chi verrà ad Assisi le scoprirà.
0: Tutte le opere verranno realizzate su uno strato di linoleum steso sulla pavimentazione della piazza in modo da poter poi essere conservate ed esposte. Federico Pietranera, GR1.
1: In chiusura il calcio. Stasera si apre la seconda giornata del campionato di Serie A con l'anticipo tra Milan e Venezia. E dopo la Champions League oggi ci sarà il sorteggio di Europa e Conference League. Il servizio.
6: Sette sorelle italiane al ballo europeo. Si è aggiunta ieri l'Atalanta che, superato l'Apoel il Tel Aviv nel doppio confronto di qualificazione, sarà al tavolo della Conference League. E oggi il sorteggio riguarda proprio questa competizione e l'Europa League, a cui parteciperanno Juventus e Milan, entrambe inserite in prima fascia, ma secondo quanto prevede il nuovo regolamento non al riparo dalla possibilità di affrontare subito altre teste di serie, ovvero Bayern, Leverkusen, Benfica, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia. In Conference prima fascia anche per l'Atalanta in compagnia di squadre temibili ma non proibitive: Braga, Ajax, Friburgo, Monaco e Copenaghen. Fra meno di un'ora si aprono le urne. Giorgio Germano, GR1.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie in regia a Luciano Pecoraro. Adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del GR1 e di tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Da tutti noi buon ascolto e buona giornata su Radio 1.
7: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

I Queen, dopo il GR1 e dopo anche Giusy Panara, ora Claudio Campobasso ad accompagnarvi fino alle 15. Questa è Raiso Radio, alla parte tecnica in questo momento c'è Patrizio Gotti e io ripartirei dalla variante di Valico. Qui c'è traffico rallentato per materiali dispersi tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna, ce lo conferma anche il messaggio di Barbara, che ringraziamo e salutiamo, e ci spostiamo invece in A14 perché tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione di Ancona ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 335. Andiamo sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Ventimiglia e uscita Bolzaneto, coda per un veicolo fermo al chilometro 128 e 500 in direzione di Milano. Sulla 30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e Salerno, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento in direzione di Caserta. Andiamo di nuovo in A14, segnalato un incidente al chilometro 629, siamo tra Trani e Andria in direzione di Pescara. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, ci sono tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Piazzale francese in direzione di Courmayeur, tempi di attraversamento di 45 minuti.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto. Pronto a tutto.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

Le 12:23, lei è Olivia Dean. Direi di ripartire dalla 1 e poi dare anche uno sguardo a tutta la 14. Ci sono situazioni complicate soprattutto su queste due autostrade, sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza in direzione di Milano, traffico intenso. Sulla 1 sempre tra Modena Sud e la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano, traffico congestionato. Tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione di Roma, segnalato veicolo fermo in corsia di marcia, si trova in galleria, siamo al chilometro 297 e 400. C'è traffico rallentato anche tra Monte San Savino e Chiusi in direzione di Roma, tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze e tra Magliano Sabina e Orte, code a tratti in direzione di Firenze. Sulla variante di Valico si è aggiornata la notizia dei materiali dispersi, si trovano tra il chilometro 28 e il chilometro 25 tra località Aglio e Badia in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata alla 14 tra Bologna Fiera e il raccordo 1 Bologna Casalecchio in direzione si è aggiornata la notizia, in direzione nord c'è traffico rallentato, sempre in A14 tra Rimini Sud e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso, tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione di Ancona, segnalato un incidente al chilometro 335. Andiamo tra Pineto e Pescara Nord, un chilometro di coda a causa di un veicolo fermo in direzione di Pescara, sempre in A14 tra Trani e Andria, segnalata un incidente al chilometro 630, sono coinvolte tre auto, in questo momento si trovano in corsia di sorpasso, la notizia riguarda chi viaggia verso Pescara. Ci è arrivato un messaggio che ci chiede sulla la situazione sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est, qui ci sono traffico intenso per 4 chilometri, rispondiamo al nostro ascoltatore, non sono segnalati incidenti, ma in direzione di Brescia è segnalato solo traffico intenso per 4 chilometri.

invece io padre, fratello, amico profondo sarò.

0: Ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Sienna Spyro, ci scrivono alcuni amici: Francesco, Andrea, Stefano, Lorenzo e Giuseppe, in viaggio verso la Croazia, che ci stanno ascoltando e ci salutano. Ciao ragazzi. E poi c'è anche un altro messaggio di un ascoltatore che ci dice: lavoravo in strada, adesso lavoro in smart working, ma continuo ad ascoltarvi. E beh, questi messaggi ci fanno sempre molto piacere. Andiamo a vedere la situazione sulla A7 Milano-Genova. Qui tra la 10 Genova 20 miglia e l'uscita Bolzaneto c'è una coda per veicolo fermo stimata di 1 chilometro in direzione di Milano. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda di circa 2 chilometri. In A10 tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova segnalate code a tratti. Sulla A12 tra Genova Est e la 7 Milano Genova in direzione di Genova coda per un veicolo fermo, probabilmente in avaria. Andiamo sulla 14 Bologna Taranto, perché è bene ricordarvi dell'incidente avvenuto al chilometro 630 tra Trani e Andria. Sono coinvolte 3 auto in questo momento in corsia di sorpasso in direzione nord. Andiamo a vedere anche il traforo del Monte Bianco, 1 ora di attesa al piazzale francese in direzione di Courmayeur, e al Monte Bianco sempre 2 ore al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Diamo di nuovo un'occhiata all'autosole, perché tra Firenze Impruneta e Firenze Sud permane la notizia di un veicolo fermo che potrebbe causare delle code, anzi le sta già causando un rallentamento in galleria. Siamo tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Cante.

orecchiata qualche volta. Era il 1978, questo brano Grease, cantata da Frankie Valli, è diventata famosissima proprio per l'omonimo film Grease. Io credevo fosse stata cantata in realtà da John Travolta, invece ho appena appreso questa cosa e insomma a volte scopriamo cose inaspettate. Allora, andiamo a vedere la situazione anche dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Venezia-Trieste code tra l'allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio. Le 12:45, siamo pronti per il collegamento col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da parte di Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento proviene dalla 14 Bologna-Taranto. Siamo tra Trani e Andria in direzione di Bologna. Qui sono 4 i chilometri di coda aggiornati proprio in questo istante a causa di un tamponamento tra 3 auto che occupano la corsia di sorpasso. Il nostro personale è ovviamente presente sul posto e sta intervenendo. Restando sempre in A14, siamo invece nel tratto tra Cesena e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Le code a tratti per traffico intenso determinano tempi di percorrenza di circa 2 ore, all'incirca il doppio del consueto. E andando invece in un altro tratto della 14, ovvero tra Roseto degli Abruzzi e Teramo verso Bologna, anche qui le code a tratti per traffico intenso determinano tempi di percorrenza più elevati, ma in questo caso soltanto di un quarto d'ora. Spostandoci poi sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Napoli, abbiamo 2 chilometri di coda per un mezzo in panne all'altezza del chilometro 297 e 400, mentre nel tratto tra la Complanare di Firenze Nord, il bivio con la 1 direttissima verso Milano, le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa mezz'ora, ovvero il doppio del consueto. Mentre invece, risalendo ancora in A1, tra Terre di Canossa Campeggina e Fidenza verso Milano, il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa 40 minuti, anche qui il doppio del consueto. Veniamo ora alla Liguria, sulla 12 Genova-Rosignano, tra Genova S e il bivio con la 7 Milano-Genova verso Genova c'è una coda per un mezzo

0: in avaria ora rimosso, mentre sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova riscontriamo traffico intenso. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, siamo ora in Lombardia, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è invece per attraversamento doganale. Concludiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, perché dal piazzale italiano verso la Francia i tempi di attesa sono di circa 2 ore nel senso inverso, quindi dalla Francia verso l'Italia l'attesa è di circa 1 ora. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Era il Sanremo del 2000 quando i Tiro Mancino portarono al festival proprio questo brano Strade, e che si posizionò al secondo posto. Andiamo a vedere le situazioni più complicate, partendo dalla 14 tra la 25 Torano Pescara e Pescara Nord in direzione di Ancona, segnalato 1 chilometro di coda a causa di un veicolo fermo. Andiamo a vedere anche la situazione tra Trani e Andria, ci sono 4 chilometri di coda con tendenza all'aumento in direzione di Pescara. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma, 2 km di coda con tendenza all'aumento. Restiamo sempre in A14, forse questa la situazione più complicata, tra Cesena e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord ci sono circa 90 km di code a tratti, i tempi di percorrenza che ci vengono segnalati sono di 2 ore. Andiamo al traforo del Monte Bianco, qui i tempi di attesa di 1 ora al piazzale francese in direzione di Courmayeur. Sulla tangenziale di Bologna tra Castelmaggiore e raccordo A13 in direzione sud, segnalato un incidente al chilometro 14. Sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Salerno in direzione nord, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: L'alluvione tra Nepal e Tibet, oltre 500 le vittime, soccorsi interrotti per il rischio di una nuova inondazione. Addio a Re Harald di Norvegia, il sovrano più anziano d'Europa, cordoglio del mondo. Giorgia Meloni ha reso forti i legami tra i nostri paesi, gli succede il figlio Håkon VIII. Incidenti stradali, perdono la vita due giovanissimi a Perugia sbalzati fuori dall'auto, feriti altri tre ragazzi. In Piemonte morti due ventenni dopo uno scontro in galleria. Contro esodo e vacanzieri di settembre, 25 milioni di spostamenti nel weekend, ancora caldo al centro-sud e la vendemmia anticipata diventa un'attrattiva turistica. Il grande ritorno di Céline Dion, troupe televisive, fan da tutto il mondo a Parigi aspettando i 16 concerti della superstar canadese. Calcio, urne aperte a Monte Carlo, in corso i sorteggi di Europa e Conference League. Campionato stasera all'anticipo della seconda giornata in campo Milan e Venezia.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Le 13:04, abbiamo ascoltato i titoli del GR1, noi ritorniamo in strada perché continua la coda di 4 km con tendenza all'aumento in A14 Bologna-Taranto tra Trani e Andria in direzione di Pescara. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Firenze Sud 3 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Roma. Diamo un'occhiata anche sempre in A14 tra Cesena e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord, ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 2 ore. E adesso aumentiamo il ritmo, ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari su Rai Isoradio in questo venerdì 28 agosto 2026. Claudio Campobasso e Alessio Caranzetti.

Abbiamo aumentato il ritmo per tenervi svegli e andiamo in A1 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Ci sono 3 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Roma. Sempre in A1 tra il nodo Napoli centro direzionale e la diramazione Capodichino in direzione di Roma, segnalato un incidente al chilometro 756 e 500. Sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna permane il traffico rallentato tra il chilometro 28 e il chilometro 17 e 500. In A14 tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata in direzione nord ci sono code a tratti. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Tufino e Baiano Fumo e in carreggiata ovviamente sono coinvolte entrambe le direzioni a causa di un incendio avvenuto al chilometro 24 e 100. Andiamo tra Santa Severa e Cerveteri in direzione di Roma, segnalato un incidente al chilometro 30. Sempre in A14 tra Cesena e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord permangono code a tratti con tempi di percorrenza di 2 ore. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Confine di Stato e Ugovizza 1 chilometro di coda per traffico congestionato in direzione sud. Torniamo in A1 perché tra Firenze Impruneta e Firenze Sud è segnalato un veicolo fermo in direzione di Roma, si trova in corsia di marcia e in galleria. Siamo al chilometro 297 e 400.

0: Le 13 e 18, molti di voi in viaggio, altri invece probabilmente ora si stanno nutrendo in qualche area di servizio oppure stanno mangiando in auto e qualcuno fa anche i picnic in grande stile durante i viaggi, mentre qualcun altro più spartano mangia qualcosa di leggero al volo in auto insieme ai propri compagni di viaggio. Voi come vi state regolando? Magari ci confrontiamo su questo. 348 103 10 10. Nel frattempo io e Alessio Caranzetti ci balliamo una baciata in attesa dei vostri messaggi. Arriva Sal da Vinci con Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: fioccano i messaggi al 348 103 10 10. Ci arrivano i saluti da Nazario, Alessandra, i piccoli Aniello e Michele. Stiamo mangiando adesso un panino con la mortadella. Vacanze finite, Stoccarda ci aspetta con la faccina che piange. E probabilmente vivono in Germania, saranno venuti qui in Italia per le vacanze estive. Ci arriva anche un messaggio da Pietro e Camilla che ci scrivono: una buona mozzarella di bufala prima di tornare a Milano, godiamoci l'ultima. E questo mi fa pensare che si siano spostati al sud per sicuramente per le vacanze, ma anche per gustarsi queste mozzarelle di bufala. E poi c'è un altro ascoltatore che non si firma, ci scrive: banane a gogo, frutta e banane a gogo. Io diciamo prediligo la banana proprio perché è facile da sbucciare, cioè io ho questo problema. La frutta mi piace, anche Alessio Caranzetti dall'altra parte del vetro annuisce, ma il problema è sbucciarla, cioè sono pigro, mi scoccio a sbucciarla. E vabbè, allora ci ascoltiamo una hit di Gabri Ponte e Jovanotti proprio per questa estate 2026 e poi ritorneremo a farci un giro in strada.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponti e Jovanotti ci riempiono di energia durante questa estate. Torniamo in strada sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code a tratti in direzione di Roma. Sulla 14 scende a un chilometro la coda che si era formata a causa di un incidente tra Trani e Andria in direzione di Pescara. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Val Vibrata in direzione di Ancona, un chilometro di coda a causa di un incidente. Sempre in A14 segnalato un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, coinvolte due auto. Torniamo di nuovo sulla 1 perché tra Valdarno e Arezzo c'è traffico rallentato in direzione di Roma. Sempre in A1 tra la 3 Napoli-Salerno e la diramazione Capodichino c'è una coda di un chilometro in direzione di Roma con tendenza all'aumento, la causa è un incidente. Andiamo a vedere anche la situazione sulla 30 Caserta-Salerno, un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Situazione al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di un'ora al piazzale francese in direzione di Courmayeur. Se ci spostiamo invece al piazzale italiano, tempi di attesa di due ore in direzione di Chamonix. Continuano ad arrivarci i messaggi al 348 103 1010. C'è un ascoltatore che non si firma, dice: noi stiamo mangiando i fiadoni, che sono dei panini con del formaggio nell'impasto, tipici dell'Abruzzo, sono leggeri e non salati. Mentre c'è un altro messaggio che ci arriva da Fabio che mi consiglia di mangiare la frutta con la buccia. Dice: se non la vuoi sbucciare, la mangi con la buccia. Beh, penso che sia un'ottima idea.

E noi ce ne ritorniamo in strada con Lucio Dalla, Tutta la vita. Andiamo al traforo del Monte Bianco ad aggiornare la situazione al Piazzale Italiano, tempi di attesa di 2 ore in direzione di Chamonix. Piazzale Francese, tempi di attesa di 1 ora in direzione di Courmayeur. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Confine di Stato e Ugovizza, 1 chilometro di coda con tendenza stabile in direzione sud a causa di traffico congestionato. All'altezza di Ugovizza si sono formati 2 chilometri di coda per traffico intenso in direzione nord. Andiamo in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata in direzione di Ancona, 2 chilometri di coda a causa di un incidente. Diamo un'occhiata anche alla 1 tra alla 3 Napoli-Salerno e la diramazione Capo di Chino in direzione di Roma, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 757 e 800. In A30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di traffico congestionato. Ce ne andiamo sulla 4 Venezia-Trieste, qui code al Casello a causa di traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone-Est in direzione di Venezia. Sempre in A4 ci sono code per 4 chilometri a causa di traffico intenso tra svincolo Desenzano e Brescia-Est in direzione di Brescia. Andiamo in A10 Genova-Ventimiglia, qui traffico rallentato con code a tratti a causa di traffico molto intenso tra Finale Ligure e Orcofellino in direzione di Genova. Chiudiamo con la tangenziale ovest di Milano, ci sono code per 1 chilometro a causa di traffico intenso tra la statale 33 del Sempione e la statale 11 Padana Superiore in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

E c'è anche Cioffi con la sua Carmela su Raiso Radio, le 13:45. Andiamo sulla 14, Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata. Ci sono 4 km di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 330 in direzione di Ancona. Sulla 3 Napoli-Salerno, tra l'allacciamento A1 a 3, coda per un veicolo fermo in direzione nord. Andiamo invece in autosole perché tra la 3 Napoli-Salerno e la diramazione Capodichino in direzione di Roma c'è 1 km di coda per traffico congestionato, fortunatamente con tendenza alla diminuzione. Sempre in A1 tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze c'è un incidente segnalato al chilometro 493. Andiamo sulla 16 Napoli-Canosa, tra Cerignola Ovest e la 14 Bologna-Taranto, è segnalata la presenza di fumo, ovviamente sono coinvolte entrambe le direzioni.

Edoardo Bennato, noi ce ne ritorniamo in autosole tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza, segnalate code in direzione di Milano, tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, traffico rallentato, code a tratti anche in direzione di Bologna tra la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico, e poi tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma ci sono code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud, tempi di percorrenza di 45 minuti in direzione di Firenze a causa di traffico intenso. Sono presenti anche code a tratti tra Magliano Sabina e Orte. Permane la notizia di incidente avvenuto al chilometro 493 in direzione di Firenze. Sono coinvolte due auto, entrambe in corsia di marcia veloce. Diamo un'occhiata anche alla 2 del Mediterraneo, qui traffico rallentato a causa di veicolo fermo all'altezza di Eboli in direzione del raccordo di Reggio Calabria.

E con Elton John approdiamo un'altra ora insieme, ancora Claudio Campobasso con Alessio Caranzetti che si occupa della messa in onda. Questa è Raiso Radio, il nostro numero è sempre il 348 103 10 10. Andiamo in A14 tra Cesena e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio, ci sono code a tratti in direzione nord con tempi di percorrenza di 2 ore. Sempre in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata in direzione di Ancona, 4 km di coda con tendenza alla diminuzione causate da un incidente avvenuto al chilometro 330. Sulla 16 Napoli-Canosa segnalato un incidente ad Avellino Est in uscita per entrambe le direzioni, coinvolte 2 auto e un camion. Sempre in A16 tra Cerignola Ovest e la 14 Bologna-Taranto, fumo segnalato al chilometro 166 a causa di un incendio, ovviamente sono coinvolte entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A23, Palmanova Tarvisio, tra Carnia e Pontebba in direzione nord, segnalato veicolo fermo al chilometro 86 e 700. Sempre in A23, all'altezza di Ugovizza, in direzione di Tarvisio, 2 km di coda a causa di traffico intenso. Tra il confine di Stato e Ugovizza, 1 km di coda per traffico congestionato in direzione sud. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, qui al Piazzale Francese, tempi di attesa di 1 ora in direzione di Courmayeur. Piazzale Italiano, tempi di attesa di 2 ore in direzione di Chamonix.

Alle 14.12 ci scrive Giovanni, che dice che ci ascolta e ci saluta, e in compagnia della sua regina, la chiama così, Alessandra, e il principe Giovanni e il cagnolino Jody. Ciao Giovanni, un saluto a te e alla tua famiglia. E poi mi è arrivato un altro messaggio sempre dall'ascoltatore, questa volta si è firmato, si chiama Leo, che ci scrive: mia moglie mi fa bere tanto per costringermi a fare delle soste. Beh, questa è una trovata geniale, cioè perché a volte il rischio è di viaggiare con gente che non vuole fare le soste, perché vuole fare tutta una tirata. Invece le soste, come spesso ribadiamo su Raiso Radio, sono molto importanti. E questa cosa mi fa venire in mente che a volte viaggiamo con gente che fa delle cose che a noi danno terribilmente fastidio. Ne parlavo proprio con Alessio Canazzetti dall'altra parte del vetro: la gente che mette i piedi sul cruscotto o che ci tocca l'aria condizionata, la gente che parla troppo, oppure la gente che dorme troppo, che quindi ti fa sentire completamente solo, o peggio ancora la gente che ti cambia la canzone. A voi cosa dà fastidio? Fatecelo sapere al 348 103 1010. Poi ci sono i peggiori di tutti, quelli che cambiano radio, cioè che non ascoltano più Iso Radio, andrebbero subito perseguiti a norma di legge. Balliamoci un flamenco, va?

niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel

Le 14:21, Eugenio Finardi col suo extraterrestre. Allora, ci sono arrivati dei messaggi dai nostri ascoltatori. C'è Marco da Firenze che ci scrive che a lui danno fastidio le persone che mettono i piedi sul cruscotto mentre lui guida. Possibile che non capiscono la pericolosità? Sì, e purtroppo c'è il discorso della pericolosità, ma c'è anche una questione di rispetto. Insomma, uno sta guidando e si trova i piedi. Poi se estate non ne parliamo. E ci è arrivato un altro messaggio da parte di Daniele che dice: invece a me danno fastidio i miei amici quando mi fumano la sigaretta elettronica in auto, perché dicono che è elettronica. Non è vero che è elettronica, nel senso che a parte che si sta ancora stabilendo quanto sia innocua, ma poi c'è anche un discorso che alcune io le ho sentite, sono puzzolenti a dei livelli veramente assurdi. Continuate a scriverci al 348 103 1010 e tra pochissimo torniamo anche a farci un giro in strada.

Ripartiamo dal... Ora è finita veramente. Ripartiamo dal nord, sulla 4 Torino-Trieste, all'altezza di Bergamo. C'è segnalato un incidente al chilometro 172-500 in entrata da entrambe le direzioni. Poi sul traforo del Monte Bianco permane un tempo di attesa di un'ora al piazzale francese in direzione di Courmayeur e due ore al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Sulla 9 Lenate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, coda in direzione della Svizzera. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia, segnalato incidente al chilometro 32 e 400. Sempre in A10, ok, questa è la notizia della coda che si sta formando a causa dell'incidente. Andiamo avanti, andiamo in A1, perché tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza in direzione nord ci sono code a tratti per traffico intenso. Traffico rallentato tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Ci spostiamo in A14, Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona, code a tratti. Code a tratti anche tra Forlì e la 1 Milano-Napoli in direzione nord. Andiamo sulla 23, Palmanova Tarvisio, tra Carnia e Pontebba, segnalato un veicolo fermo in corsia di sorpasso e in galleria. Siamo al chilometro 86-700 per chi viaggia verso Tarvisio. Andiamo a Ugovizza, sempre sulla 23, ci sono 2 chilometri di coda per traffico intenso in direzione di Tarvisio. Sempre in A23, tra Confine di Stato e Ugovizza, 2 chilometri di coda per traffico congestionato in direzione sud. Diamo un ultimo sguardo alla 1, tra Firenze Nord e variante di Valico, code a tratti in direzione di Bologna, permangono parecchi minuti, si tratta di 45 minuti di percorrenza, di tempi di percorrenza tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Traffico rallentato anche tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione di Roma. E chiudiamo con l'ultima notizia della 1, tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per un veicolo fermo al chilometro 392.

Scendono a 45 minuti il tempo di percorrenza sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione di Firenze sono segnalate code a tratti per traffico intenso. Ribadiamo il traffico rallentato tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna e le code a tratti tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza in direzione di Milano. Ci spostiamo adesso sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona, code a tratti. Sempre in A14 tra Forlì e la 1 Milano-Napoli in direzione nord ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 2 ore. Andiamo tra Montemarciano e Senigallia in direzione di Bologna, dove ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente, e code a tratti anche tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata in direzione di Ancona.

Percorriamo questi ultimi chilometri insieme con la voce di Fiorella Mannoia e ce ne andiamo in autosole, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano ci sono code a tratti per traffico intenso. Sempre in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Firenzuola, code a tratti in direzione di Milano. Andiamo in A14.

perché tra Monte Marciano e Senigallia ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 198 in direzione di Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova, è segnalata la presenza di pedoni. L'invito è alla prudenza. Diamo anche un'occhiata alla 7 Milano-Genova. Qui sono segnalate code per 1 chilometro tra la barriera di Milano e l'allacciamento tangenziale la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo.

Simple Minds, torniamo sulla 14, Bologna-Taranto, qui tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Pedaso, ci sono code a tratti in direzione nord. Andiamo in A1 tra Ferentino e Anagni, segnalati materiali dispersi al chilometro 617, si tratta di un pezzo di ferro su terza corsia in direzione di Roma. Sempre in A1 tra Fabro e Orvieto, segnalato veicolo in fiamme al chilometro 432 in direzione di Roma, si tratta di un camion, l'invito è alla prudenza. Sempre in A1 tra Modena Nord e Reggio Emilia, code a tratti in direzione di Milano. Andiamo a vedere anche la situazione sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e la 14 Bologna-Taranto, code per traffico intenso in direzione di Bologna. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, all'altezza di Ugovizza, si è formato un chilometro di coda in direzione nord. Torniamo in A14, tra Monte Marciano e Senigallia, ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 198 in direzione di Bologna. Torniamo in Autosole, tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento. Sempre sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Confine di Stato e Ugovizza, 2 chilometri di coda per traffico congestionato per chi viaggia verso sud. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, tempo di attesa di 1 ora al piazzale Francese in direzione di Courmayeur e restano 2 ore di attesa al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Diamo un ultimo sguardo alla 22 del Brennero in direzione nord, ci sono code per un incidente avvenuto tra Affi e Ala Avio in carreggiata nord e la coda è stimata di 2 chilometri. Altri 2 chilometri di coda per un incidente tra Trento Nord e San Michele, sempre in carreggiata nord.

0: Napoleone con Cucù Marie. Mi ha raggiunto in studio Simone Cucù Mercurio. Eccolo, Cucù.
1: Cucù. Cucù
0: Marie. Mi ha raggiunto Cucù in studio Simone Mercurio e ti lascio una situazione questa volta complessa. Perché
1: complessa.
0: Invece, sì, è una situazione. Spero che riuscirai a riaccompagnarli a casa sani e salvi.
1: Ma dipendesse da me, cioè io do le istruzioni per l'uso, come dire.
0: Sì. E allora adesso ci ascoltiamo i Bee Gees. Io vi saluto da Claudio Campobasso,
1: detto anche Claude Lowfield, lo sapete.
0: Ringrazio anche Alessio Caranzetti, che ha curato la parte tecnica e mi ha sopportato fino ad ora. E allora ci risentiamo domani.

quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Aumenta di ora in ora il numero delle vittime accertate dell'alluvione al confine tra Nepal e Tibet. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Gli aggiornamenti con il corrispondente Nello Puorto.
3: L'ultimo bilancio della tragedia parla di 547 morti in Nepal, a cui vanno aggiunti 5 morti confermati ufficialmente dalle autorità cinesi. Le autorità di Kathmandu hanno anche aggiornato il numero dei dispersi, sono quasi 1000, oltre 500 stranieri e tra questi 320 indiani, secondo il Ministero degli Esteri di Delhi. Sul versante cinese disperse sono invece 558, di cui 260 stranieri. La Farnesina è al lavoro per rintracciare i 3 italiani ancora irreperibili. Da Pechino, Nello Puorto, GR1.
2: Tra i turisti tratti in salvo anche la torinese Valentina Piccinini. Ascoltiamo la sua testimonianza al microfono di Stefano Cirdi.
4: È stata un'onda di 50 metri, era a 2 metri da noi. Non c'era via di scampo se non la montagna. Il driver ha avuto la prontezza di capire che da lì non saremmo scappati in pullman, quindi ha aperto la porta per il pullman. Quindi ho cominciato ad arrampicarmi sulla montagna, provo gratitudine per i nepalesi, per la vita, perché ci è stata ridonata.
2: Un drone turco è entrato illegalmente nello spazio aereo greco vicino all'aeroporto di Alessandropoli, immediato l'intervento dei caccia ellenici, decollata una pattuglia di F-16 in stato di allerta che in pochi minuti ha raggiunto e allontanato il velivolo sospetto. La cronaca, tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina al servizio.
5: Tutto è successo ieri sera intorno alle 23.30 quando i genitori si sono accorti che la piccola era in acqua e non si muoveva più. In quel momento i genitori erano in compagnia di una coppia di amici all'interno di questo villino affittato dalla famiglia per la stagione estiva. E la piscina in cui è avvenuta la tragedia era una piscina di quelle montabili alte, per entrare nelle quali è necessario percorrere, salire una scaletta. Quindi sarà anche da capire come la bambina di soli 2 anni e mezzo abbia potuto salire in autonomia questa scaletta e poi entrare in piscina. A un primo esame visivo del corpo non sarebbero emersi segni di violenza, quindi l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un annegamento, di un incidente. Indaga la magistratura che ha disposto il sequestro del corpo e sarà fatta ovviamente l'autopsia. Linea allo studio.
2: Grazie ad Antonella Spinelli. 3 morti sul lavoro in poche ore. A Modena un operaio di 47 anni è morto a causa di un arresto cardiaco in un'azienda di fertilizzanti. A Bologna il dipendente di un'azienda di giardinaggio di 46 anni è stato colto da malore per le elevate temperature mentre stava lavorando in un'abitazione privata. A Padova ha perso la vita un agricoltore di 59 anni.
6: È rimasto incastrato in un macchinario per la raccolta delle barbabietole, una fine orribile per il 59enne Nicola Tecchio, residente a Este nel Padovano, mentre era impegnato nelle operazioni in un terreno agricolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco, che hanno provveduto a liberare l'operaio e a mettere in sicurezza il trattore. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato però nulla da fare. Il medico del SUEM 118 ne ha dichiarato il decesso. Il pubblico ministero di turno ha autorizzato la rimozione della salma. Presenti i carabinieri di Tribano che hanno dovuto dare la tragica notizia ai familiari ed hanno informato lo SPISAL, a cui spetteranno gli accertamenti tecnici per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e la posizione del lavoratore che ne è rimasto vittima. È il terzo decesso nei luoghi di lavoro in pochi giorni nella provincia di Padova. Antonello Profitta, GR1.
2: E 4 giovani vite spezzate in 2 incidenti stradali. La scorsa notte in Umbria a perdere la vita sono stati un 16enne e un 17enne lungo la strada Marcianese all'altezza di Sant'Enea in provincia di Perugia. L'altra tragedia in Piemonte, poco dopo le 6 del mattino, 2 ragazzi di Genova si sono schiantati per cause ancora da accertare contro un guardrail lungo la 32 Torino-Bardonecchia. In chiusura lo sport con il calcio, a Monte Carlo i sorteggi di Europa e Conference League. Nel girone unico di Europa League il Milan affronterà in casa il Benfica, il Ferencváros, il Sunderland e l'Ararat. In trasferta invece le partite contro l'Olympiakos Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia, mentre la Juventus sfiderà l'Allianz Stadium, la Real Sociedad, il Rennes, l'Omonia e il NEC Nijmegen. Fuori casa la Z Alkmaar, il Ferencváros, il Celta Vigo e l'Apoel Beersheba. In conference l'Atalanta ospiterà Bergamo, il Paphos, il Kairat Almaty e il Mialbi. In trasferta giocherà contro l'Ajax, il Boraz e il Riga. Ci fermiamo qui, ora la linea all'Estate in Onda, buon ascolto.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
10: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Raiso Radio.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Give Something alle 15:10 minuti dopo Claudio Campobasso, ben trovati nel pomeriggio di questo venerdì 28 agosto su Rai Su Radio, ben trovati da Simone Mercurio. Ritrovo Francesco Paradisi alla parte tecnica, uno di quelli che di musica se ne intende, quindi insomma fuori onda parliamo di un sacco di cose, di live. Tra l'altro non sono proprio finiti i live in questa estate, anzi adesso c'è la parte di fine agosto, di settembre, insomma si riempie anche lì i luoghi della musica. Parleremo anche di questo in queste tre ore insieme, saremo fino alle 18, ore in cui daremo la palla ad Alessandro De Gerardis. Allora, tante situazioni che mi lascia il buon Claudio Campobasso su strada, ma ne parliamo tra un poco. Intanto vi diamo come sempre le coordinate, ovvero il nostro numero 348 103 10 10. Scriveteci.

On My Soul, Bruno Mars, questa canzone che accompagna perfettamente musica da viaggio, e noi andiamo in strada. Appunto, ci sono diverse situazioni critiche in questo momento, sono le 15:16, andiamo sulla A1, c'è una coda per veicolo in fiamme tra Chiusi e Orvieto, c'è anche il traffico bloccato tra Fabbro e Orvieto. Ma leggiamo la nota di Autostrade per l'Italia: il traffico è bloccato con 6 km di coda a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 432 sulla corsia di emergenza. In alternativa viene consigliato da Autostrade per l'Italia di uscire alla stazione di Valdichiana, proseguire poi in direzione Perugia sul raccordo Bettolle Siena, percorrere la superstrada E45 in direzione Roma per poi rientrare in autostrada alla stazione di Orte. Quindi queste le indicazioni di Autostrade, A1 un po' così critica, ma continuano anche le notizie sulla stessa A1. C'è un altro incidente tra Ferentino e Anagni, anche in questo caso in direzione nord verso Roma, coinvolte 3 auto. Sulla A10 incidente tra Celle Ligure e Albisola, tamponamento tra 3 auto ferme in corsia d'emergenza, si è creata una coda tra Pietre Ligure e Orco Felghino in direzione est verso Genova, code a tratti 2 chilometri anche sulla 14 tra Monte Marciano e Senigallia, direzione nord verso Bologna, in seguito a un incidente nello stesso tratto. E infine andiamo al confine di Stato, 23 Palmanova Tarvisio, confine di Stato Ugo Vizza, c'è una coda di 2 km in direzione sud verso la Torino-Trieste, poi al traforo del Monte Bianco, Piazzale Francese, un tempo di attesa di 1 ora, Piazzale Italiano, attesa prevista 2 ore. E adesso è standing ovation, tutti in piedi, no, se state guidando non lo fate, perché arriva Vasco Rossi che già sta preparando il suo giubileo qui a Roma.

Lego, Lego, anzi la pronuncia esatta, Empire of the Sun, Danny Ozan, il featuring di questo nuovo singolo alle 15:25 su Rai Isoradio. Allora, poi arrivano anche messaggi che, come quello di Marino che ci saluta, siamo nelle tue mani, ci porti tu a casa sani e salvi, speriamo, insomma ci siamo i dovuti scongiuri. E poi mi fa una domanda che rimane aperta, però, cioè, se dai la domanda dacci la risposta, della serie dateci vuole notizie. Sai perché Simone si è formata la coda tra Pietra Ligure e Orco Feghino? Perché c'è solamente un po' di salita. Ecco, è arrivata adesso la risposta. Ah, ecco. Bene, bene, bene. Allora, bene, bene, bene. Mi sentivo un po' Carlo Conti. Bene, bene, bene quando fa le sue conduzioni. Allora, a proposito di Orco Feghino, andiamo dunque sulla A10. Dicevamo appunto tra Pietra Ligure e Orco Feghino ci sono queste code a tratti per incidente, 2 km in direzione est verso Genova. Quindi non solo per la salita, carissimo Marino, ma anche per un incidente in questo momento. L'incidente che c'è sulla 10 segnalato è tra Celle Ligure e Albisola, in questo caso in direzione ovest verso Ventimiglia, e c'è un tamponamento tra 3 auto ferme in corsia d'emergenza. Ricordiamo ancora che sulla 1 Milano-Napoli, eccola, tra Chiusi e Orvieto si registrano 6 km di coda a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 432 sulla corsia di emergenza, e al momento ci dice Autostrade che il traffico defluisce su una corsia. In alternativa viene consigliato da Autostrade appunto di uscire alla stazione di Valdichiana, proseguire in direzione Perugia sul raccordo Bettolle-Siena, percorrere la superstrada E45 in direzione Roma per poi rientrare in autostrada alla stazione di Orte. Prima di andare al nostro trittico delle canzoni estive con Summer Breeze, lasciamoci cullare, per così dire, con Achille Lauro.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: 15:30, anzi 31 in questo momento in punto inizia il nostro trittico di canzoni estive senza interruzione, il nostro Summer Breeze. Se volete indovinarle, 348 103 10 10.

E a votazione non pilotata dal nostro 348 103 1010, questa qua viene eletta la più bella canzone del trittico delle tre canzoni che abbiamo ascoltate per il nostro Summer Breeze. Si è andata da questa meravigliosa The Archies, questa canzone che insomma Sugar Sugar era un must del 1969, un classico, ad altre più guilty pleasure, più Entro Germina Song, come dire, Benge Fede, Dove e Quando, poi la ballata di Gustavo Lima per il nostro Summer Breeze. E adesso, arriva invece il nuovo singolo, se non sbaglio è uscito proprio oggi, il nuovo brano di della Gianna Nannini. Quando parla lei, quando canta lei, a me mi si illumina d'immenso. Meraviglioso errore.

0: adesso è giunto il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per gli ultimi aggiornamenti. Ancora buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Traffico bloccato e 7 km di coda a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 432 sulla corsia di emergenza. In alternativa consigliamo di uscire alla stazione di Val di Chiana, proseguire in direzione Perugia sul raccordo Siena-Bettolle, percorrere la superstrada E45 in direzione Roma per poi rientrare in autostrada alla stazione di Orte. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Sempre sulla 1 più a nord verso Milano, code a tratti per traffico intenso tra Campegine e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di un'ora, e tra il bivio per la 22 del Brennero e Parma, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Ancora code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Di nuovo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio per la 1, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, e tra Roseto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora. Sempre sulla 14 per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Monte Marciano e Senigallia in direzione Bologna. Ancora per incidente sulla 26 dei Trafori, un chilometro di coda tra Masone e il bivio per la 10 in direzione Genova. Sulla 23 Udine Tarvisio, un chilometro di coda per traffico congestionato tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste, qui tempi di percorrenza di 25 minuti. E ancora sulla 23 coda in barriera Ugovizza verso Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia. Attesa prevista verso l'Italia 1 ora, verso la Francia 2 ore. Prima di chiudere raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si ha la guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Antonellone Venditti, Sotto il segno dei pesci, datata 1978, per questo brano insomma che tutti conosciamo e tutti abbiamo cantato in qualche modo nei suoi live. Allora, 15:56, Rai Su Radio, come dicevamo, torniamo su strada. Si è risolta la situazione sulla A1, dove non c'è più il traffico bloccato tra Fabbro e Orvieto, non c'è più neanche il veicolo in fiamme, permane ancora, ma è in via di risoluzione, di rimozione dei mezzi coinvolti, l'incidente tra Fabbro e Orvieto, appunto, in direzione sud verso la capitale, al chilometro 431. Per il resto, insomma, fortunatamente è stato risolto. C'è traffico rallentato ancora sulla 1 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, poi traffico intenso con un tempo di percorrenza di 50 minuti tra Modena Sud e Parma in direzione nord verso Milano. Altra situazione critica arriva sulla 10 Genova Ventimiglia tra Pietra Ligure e Finale Ligure, direzione est verso il capoluogo Ligure, appunto Genova, code a tratti in questo caso. Poi vediamo un po', c'è un incidente sulla 24 a Vicovaro Mandela in entrata in entrambe le direzioni, poi ancora sulla 24 tra Tagliacozzo e Carsoli Oricola in direzione ovest verso Roma. Risolto anche l'incidente sulla Complanare di Bologna, bivio Complanare Bologna Castel Maggiore. Questo per quanto riguarda il traffico. Abbiamo sentito prima risata del gorilla. Dopo aver sentito Venditti, andiamo alla musica internazionale, quella bella, quella che ci fa godere, con il buon Damon Albarn, che abbiamo visto anche dal vivo quest'estate con i suoi mille progetti, anche con i suoi Gorillaz. Personalmente l'ho visto al Prima Estate di Lido di Camaiore, davvero grande festival con tanti bei nomi. Dal passato, qualche anno fa, arriva questa Feel Good Inc. Gorillaz.

0: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Eccolo qui, il grande Bruce, grande boss, Dancing in the Dark, alle 16:06 su Reso Radio in diretta, la seconda ora insieme al sottoscritto. Questo grande brano da Born in the USA 1984, grandissimo pezzo intramontabile del grande boss, che insomma è sempre in giro, sta facendo il suo endless tour, no? Il suo tour senza fine negli Stati Uniti d'America, anche per sensibilizzare la sua patria. 348-103-10-10 il nostro numero per mettervi in contatto con noi, per continuare a raccontarci da dove ci ascoltate, no? Una volta ho fatto, carissimo Francesco Paradisi, saluto e ringrazio anche te, seconda ora insieme a me, ho fatto una specie di sondaggio, lo riproponiamo, possiamo rifarlo, ovviamente in sicurezza. Ho chiesto agli ascoltatori di Raiso Radio di mandarci la foto su WhatsApp al 348-103-1010 della radio, dell'apparecchio da dove ascoltate la vostra radio. Sono arrivate le foto ovviamente di tantissime autoradio, ma anche tantissime piccole radio a transistor nel garage, hi-fi, ovviamente i cellulari, perché tanti ci ascoltano anche dalla nostra app, l'applicazione di Rai Play Sound, quindi c'è poi dirette, ascolti Radio 1, Radio 2, Radio 3, Isoradio, ovviamente la diretta di Isoradio. E quindi fatelo se vi piace, in sicurezza, non c'è bisogno di dirvelo, insomma, non certamente fare fotografie mentre state guidando, non si fa, anche perché è pericolosissimo. Dunque 348-103-10-10, vogliamo sapere, vogliamo vedere da dove esce la nostra voce, la nostra musica, le nostre informazioni. Adesso fulminato.

0: funky anche, anche tra le novità, ci piace un sacco. Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, una canzone, questa Boogie in My Soul, che sembra arrivare, no Francesco, dagli anni 70, quando si faceva il funky, quello vero, quello giusto, e invece no, è una canzone nuovissima di questa estate 2026, 16:14 su Reso Radio. Allora, torniamo sulla 1, torniamo in autostrada, perché sulla 1 ci sono adesso 10 chilometri di coda Milano, sulla Milano-Napoli, tra Chiusi e Orvieto verso Roma, a causa di un camion in avaria al chilometro 432 sulla corsia d'emergenza. Al momento il traffico defluisce su una corsia, l'alternativa consigliata è quella di uscire alla stazione di Valdichiana, proseguire poi in direzione di Perugia sul raccordo Siena-Bettolle, percorrere la superstrada E45 in direzione Roma per poi rientrare in autostrada alla stazione di Orte. Queste le indicazioni di Autostrade per l'Italia. Quindi in questo momento la situazione più critica è sicuramente questa tra Chiusi e Orvieto, con questi 10 chilometri. Pazientate, d'altronde siamo il venerdì di fine agosto, se uno si mette su strada in queste ore, in queste giornate, deve prevedere in qualche modo che si trovi tanta gente su strada, e quindi basta il minimo intoppo, un veicolo fermo, un incidente, piccolo o grande che sia, si crea una coda. 7 sono invece chilometri di coda sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito, Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione est verso Genova, anche se vengono definite code a tratti, ma sono 7 chilometri appunto dal 63 al 70 direzione est verso Genova. Ancora incidente sulla Bologna-Taranto tra Senigallia e Monte Marciano, qui è coinvolta una moto, ci deve essere stato uno scavalcamento di carreggiata, il chilometro interessato del 198, e quindi viene dato questo incidente che coinvolge una moto. Speriamo bene che non sia successo nulla di gravissimo, e ci sarà stato sicuramente uno scavalcamento di carreggiata. Sulla 14 stessa poi c'è una coda di 2 km per mero, diciamo così, ripristino incidente tra Monte Marciano e Senigallia. Altro incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio, siamo a Ugovizza. Qui c'è uno scontro tra due camion in direzione nord verso il Tarvisio. Andiamo sulla 24, anche qui un incidente sulla Roma Teramo tra il bivio A24-A25 Torano Pescare Tagliacozzo in direzione ovest verso Roma. E infine torniamo ad aggiornarvi per se siete al traforo del Monte Bianco, sia a Piazzale Francese, qui ci sono 45 minuti di tempo d'attesa per andare verso sud, verso Courmayeur. Sono invece 2 ore l'attesa prevista sul Piazzale Italiano per recarvi al nord verso Chamonix. Adesso andiamo anche qui indietro nel passato con Mango.
1: Le verrà, viene già sete, le verrà nel tempo.

Animal Cat's Eye sarebbe insomma occhio di gatto, no? Praticamente sarebbe essere più o meno quello, scritto con la K, però alle 16:24 su Reso Radio. Allora abbiamo chiesto, come dire, così come ogni tanto mi è capitato di fare, ma parliamo dello scorso anno, di mandarci una foto in sicurezza, bla bla bla e tutto il resto, ovviamente lo diamo per scontato, da dove esce la nostra voce, dove ascoltate Isoradio. Sono arrivate decine, centinaia di immagini, anche un video che non vi faccio né vedere né ascoltare ovviamente, ma che arriva dall'Arizona, niente proprio di meno che da Tucson, perché abbiamo imparato che si dice così e non Tucson, in Arizona, dal nostro amico che si chiama, vediamo un po' se riesco, Iker, sì, eccolo qui. E poi altre fotografie che arrivano da i posti più sparuti, vediamo un pochino, c'è chi ci ascolta dall'app come Mauri da Reggio Emilia, poi chi ci ascolta dall'auto, ha fotografato, si vede dall'angolazione, no? Si vede perfettamente che ci ascolta e ci ha fotografato dal lato passeggeri, quindi bravissimo. Francesco, Simona ed Alice verso Ostia Lido dalla Calabria, quindi insomma da mare a mare c'è una bella differenza, si torna a casa evidentemente. Poi ancora vediamo un pochino, sono davvero tante le immagini, comunque continuate a mandarci, poi magari facciamo una raccolta foto e io stesso magari sul mio social, poi magari lo diciamo anche ai ragazzi dei social di Isoradio di fare un collage di tutte le foto che ci arrivano dai posti dove si ascolta Isoradio e le mettiamo, magari loro sono bravissimi a fare questi collage visivi sui social, vediamo cosa può accadere. 348 103 10 10 e

Erano gli anni 90, questa me la ricordo bene, ero un ragazzino imberbe, ero quindicenne, 1990 per l'esattezza, con questa Pump Up the Jam di Technotronic, una formazione belga, pensa carissimo Francesco, tu sei troppo giovane, non te la ricordi perché non l'hai vissuta, ma l'hai sentita come tanti pezzi ovviamente. Era insomma una sorta di rivoluzione in qualche modo, perché c'era la dance, la house, ma c'era anche questo tocco rap un po' insomma particolare, che dava questo suono. Allora, 16:32, ancora ben trovati su Reso Radio, torniamo su strada e torniamo sulla 10, dove ribadiamo questi 10 km di coda tra Chiusi e Orvieto in direzione sud verso Roma. Ribadiamo ancora una volta quelle che sono le note che ci dà Autostrade per l'Italia, dove viene segnalato un'alternativa di percorso, ovvero quella di uscire alla stazione di Valdichiana, proseguire poi in direzione Perugia sul raccordo Siena-Bettolle, percorrere la superstrada E45 in direzione Roma, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Orte. Queste le direttive che ci dà Autostrada, le alternative di strada, perdon, no, ero distratto perché leggevo insomma le note che arrivano anche da le notizie che arrivano anche da dei tratti non gestiti da Autostrade, dove sulla 4 Brescia-Padova vengono segnalate delle code per un incidente tra Somma Campagna e Peschiera. Siamo in direzione di Brescia, il tratto interessato anche da traffico ovviamente intenso. Ancora sulla A4 ci sono appunto delle code significative, le diciamo a chi ci sta scrivendo al 348 103 1010 in merito. Non abbiamo ulteriori dettagli al momento per quanto riguarda la A4. Ancora sulla 7 Milano-Genova, 1 km di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso lo stesso capoluogo lombardo. Sulla tangenziale di Catania, rallentamenti per veicolo fermo dopo lo svincolo San Giorgio verso Catania centro. Restiamo in Sicilia, anche sulla 19 c'è traffico rallentato, anche qui per un veicolo fermo nei pressi dell'area di servizio Sacchitello verso Palermo. Cambiamo isola, andiamo in Sardegna, la bella Sardegna, sulla statale 125 orientale sarda, rallentamenti in entrambe le direzioni, qui per materiali dispersi in prossimità di Porto Cervo. Quando pensi a queste località si senti subito in

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
2: Conviene al tuo portafogli.
1: E sono certificati bio.
2: Vero scoiattolo?
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Noi ci siamo. E voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Rai su Radio.
6: Girl, I'm in love with you. This ain't the

0: this time we'll take it slow.
1: Fino alla fine, la voce di John Legend, Ordinary People su Rai Isoradio. 16:45, andiamo su strada, torniamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Sì, di nuovo buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Fabbro verso Roma, 7 km di coda per un camion in panne ora rimosso. Si transita su tutte le corsie disponibili. In alternativa consigliamo di uscire alla stazione di Val di Chiana, proseguire in direzione Perugia sul raccordo Siena-Bettolle, percorrere la superstrada E45 in direzione di Roma e poi rientrare in autostrada al casello di Orte. Sempre sulla 1 code a tratti per traffico intenso verso Milano, tra Campegine e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 1:20, e tra Modena Nord e Parma, qui tempi di percorrenza di 55 minuti. Ancora code a tratti in direzione Bologna, tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 35 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud, qui poco meno di un'ora i tempi di attraversamento di questo tratto. E ancora verso Firenze, code a tratti tra il bivio per Casalecchio e Sasso Marconi, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Di nuovo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e il bivio per la 1, qui tempi di percorrenza di 1:40, e tra Valvibrata e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre sulla 14, 2 km di coda per traffico congestionato tra Montemarciano e Senigallia in direzione Bologna. Sulla 9, Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, poco meno di 20 minuti tempi di percorrenza di questo tratto. Al traforo del Monte Bianco, in colonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia, attesa prevista verso l'Italia 45 minuti, verso la Francia 2 ore. Prima di salutare raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Il principe Francesco De Gregori, che bello ritrovarlo ogni tanto. Già insomma si sono sold out i biglietti per questo autunno, dove sarà in diversi teatri a fare le sue canzoni più sconosciute, no? Perché ultimamente il principe De Gregori ha preso questa strada, secondo me bellissima, di andare a fare live quelle che sono le canzoni, i lati B, side B, no? della sua produzione discografica, e non i grandi successi. Dovrebbero farli in tanti. Scoprire nuove canzoni è sempre una cosa meravigliosa. Allora andiamo su sul cielo questa volta, parliamo di eclissi stamattina. Insomma, chi ha puntato la sveglia prima dell'alba avrà assistito a una vera e propria corsa contro il tempo. Infatti l'evento di questa eclissi di luna che c'è stata questa notte, perché stavo dicendo alba, in realtà è stata iniziata alle 3:24, ma lo spettacolo vero è proprio scattato alle 4:34, quando il bordo scuro della Terra ha iniziato a divorare, per così dire, il profilo della luna piena. Il momento culmine è poi arrivato alle 6:13, con un oscuramento impressionante al 96,3%, il classico riflesso rossastro dovuto ovviamente ai raggi solari filtrati dall'atmosfera. Dunque le città più occidentali sono quelle che hanno goduto di qualche minuto in più di osservazione, ovvero Torino, Cagliari, prima del tramonto del satellite, mentre a Venezia e Bari pare che la luna si sia adagiata sull'orizzonte proprio durante il picco. Quindi insomma, per vedere questo fenomeno bisognava o fare la lunga, come dico io, no? Io preferisco, piuttosto che svegliarmi all'alba, in genere preferisco fare la lunga e andare a letto all'alba, è una cosa un po' più comoda per quanto mi riguarda. Poi ciascuno ha i suoi bioritmi. Non so se qualcuno di voi ha visto questa eclissi lunare. Insomma, il cielo in questi ultimi giorni ci dà delle emozioni che chi ama queste cose, insomma, ne approfitta. Poi tra l'altro vi parla uno che adesso a settembre riprenderemo con Giorgio Pacifici del TG2 la nostra trasmissione, il nostro anche podcast su Rai Play Sound, che sarà qui in onda su Rai So Radio, che si chiama Space Oddity, stranezze dallo spazio, un podcast, una trasmissione che facciamo insieme e che racconta proprio ciò che accade dallo spazio. Lui tra l'altro, Giorgio, giornalista del TG2, vice caporedattore della redazione Scienze, e insomma è uno dei che di queste cose ne sa bene, ne parla da decenni, e quindi io lo affianco a parlare di queste stranezze. Space Oddity, adesso arriva Smashing Gun Kelly. Che te ridi, eccolo. Let's qui go. Su Rai So Radio.
1: Sounds good, real good.

E adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo comunica la RAI spiegando che alla guida della trasmissione di Rai 3 ci saranno al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due giornalisti interni alla redazione del programma. A Ranucci, prosegue la nota, sono state presentate tre proposte di ricollocazione. L'Unione Europea contro la decisione della Serbia di organizzare funerali di Stato per Ratko Mladic. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra in contrasto con i valori europei e non ha posto né nell'Unione né nei paesi candidati, afferma un portavoce. L'ex generale, chiamato il macellaio di Bosnia, è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo inflittogli dal Tribunale Penale Internazionale per le atrocità, tra cui il massacro di Srebrenica commesso durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Aumenta ancora il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal al confine con il Tibet. Secondo le ultime stime di Kathmandu, i morti sono 579, i dispersi 2000, tra cui circa 600 turisti. Nella capitale nepalese è arrivata anche la task force dell'unità di crisi della Farnesina, tre gli italiani al momento irrintracciabili. Quattro giovani vite spezzate in due incidenti stradali in Piemonte. Due ragazzi di Genova sono morti dopo essersi schiantati con l'auto contro un guardrail lungo l'A32 Torino-Bardonecchia. L'altra tragedia in Umbria la scorsa notte, dove a perdere la vita sono stati due minorenni.
3: Una sbandata all'uscita di una curva a destra e l'auto si è ribaltata più volte, finendo contro il muro di un'abitazione. A bordo cinque giovanissimi, per due di loro, Samuele Morettini e Leonardo Bertino, 16 e 17 anni, non c'è stato nulla da fare. Dal sedile posteriore sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo della Mercedes classe A. I soccorritori hanno constatato il decesso. Il 18enne alla guida e altri due coetanei, tra cui una ragazza, sono stati portati in ospedale dal 118, ma le loro condizioni non sono gravi. La polizia locale di Perugia lavora per ricostruire la dinamica, mentre la procura aprirà a breve un fascicolo. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte lungo la strada Marcianese a Sant'Enea, alle porte di Perugia, ha gettato nello sconforto il piccolo paese di San Martino in Colle, frazione di Perugia dove vivevano entrambi i ragazzi deceduti. Una notizia terribile, ha detto la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, che lascia dolore e sgomento in tutta la nostra comunità. Da Perugia per il GR1, Ivano Porfiri.
2: Ultimo fine settimana di agosto, traffico intenso per i rientri dalle ferie con 25 milioni di spostamenti secondo l'ANAS. Sono giornate da bollino rosso anche per il caldo, oggi in 9 città, tutte nel centro-sud, con temperature oltre 40 gradi in Puglia, Sicilia e Sardegna, mentre al nord temporali accompagnati da un lieve calo termico. Stati Uniti per il neo presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, la lotta contro l'inflazione potrebbe non essere finita. Il livello dei prezzi è ancora elevato e preoccupante, ha affermato alla tradizionale riunione dei banchieri centrali a Jackson Hole, lasciando intendere che un rialzo dei tassi di interesse all'orizzonte non sarebbe escluso a priori. Calcio a Monte Carlo, i sorteggi di Europa e Conference League.
4: Entrambe inserite in prima fascia e favorite d'obbligo dato il blasone. Il sorteggio per Juventus e Milan in Europa League non ha però risparmiato sfide insidiose. Girone unico, 8 partite, 4 in casa, 4 fuori. I bianconeri ospiteranno la Real Sociedad, il Rennes, l'Omonia Nicosia e gli olandesi del NEC. Trasferto olandese contro la ZA Alkmaar e poi Ferencváros, Celta Vigo e dopo il Bershewa sul neutro di Bucarest. L'urna di Monte Carlo ha subito regalato una Milan a Benfica che fa venire i brividi solo a pronunciarla. Sfida speciale per Ruben Amorim, che è stata una bandiera della Benfica. Rossoneri in casa anche con Ferencváros, Sunderland e Ararat. Fuori con Olympiakos, Bournemouth, Levski Sofia e Salisburgo. Solo 6 partite per la Conference League, che infatti scatterà solo a metà ottobre. L'Atalanta ospiterà Paphos, Kairati Almaty e Mialbi, mentre viaggerà per affrontare l'Ajax, i bosniaci del Borac ed il Riga. Calendari pronti entro domenica. Giuseppe Bisantis, GR1.
2: A Londra ci sarà anche il presidente francese Macron all'inaugurazione mercoledì al British Museum della mostra sull'arazzo di Bayeux, la tela di 70 metri dell'undicesimo secolo che raffigura la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. Importante testimonianza della storia britannica, l'arazzo è custodito nella cittadina della Normandia da secoli e per la prima volta lascia la Francia in un prestito che ha suscitato polemiche e preoccupazioni. Sarà esposto nel prestigioso museo londinese fino all'11 luglio del 2027. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18. Ora c'è l'Italia in diretta, buon ascolto.
5: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: ANAS ricorda, abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante. Rispetta l'ambiente.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Low Monkeys, direttamente dal 1986, questa canzone della brand britannica ha conquistato le classifiche tutto il mondo, un brano che fondeva in qualche modo la perfezione sophistic pop soul dance, un giro di basso trascinante per l'epoca. 1986, grandissimo pezzo. 17:10 ancora insieme, nuova ora insieme. Al Francesco si aggiunge un altro Francesco, dopo Francesco Paradisi, Francesco e il Ciaffa Ciaffardini, che insomma è sempre un piacere vedere e ritrovare. Grazie Francesco per il tuo saluto stile regina Elisabetta, no? Con la manina così. Ma intanto parlavamo di eclissi, no? Per l'eclissi di luna che c'è stata questa notte, anzi all'alba, e sentiamo cosa ci ha detto un nostro ascoltatore.
1: Ciao Rosario, Angelo.
0: Ciao.
1: Io ero a Vercelli, erano le 6:06, meno qualche minuto, e già si è incominciato a scurire tutto. Alle 6:15, 6:20, era buio totale. Buio totale, ero a Vercelli. Angelo da Napoli.
0: Ciao Rosario.
1: Angelo da Napoli perché sono di Napoli, ma quando ho visto l'eclissi ero a Vercelli, adesso sono di ritorno a Napoli. Non è che
0: sei andato apposta
1: a Napoli o a Vercelli.
0: Sei andato apposta a Vercelli per vedere insomma quello che era l'eclissi lunare. Ciao Angelo, mi chiamo Simone, non Rosario. Simone Mercurio, piacere. 348 103 10 10. A proposito dell'eclissi che c'è stata questa notte, possiamo definirla così, perché insomma alle 3 di notte e poi via via in altri orari fino alle 6:35 circa di questa mattina. Allora, c'è un incidente ancora sulla 1 che arriva in questo momento sui nostri sistemi. Siamo tra Milano Sud e il bivio, la tangenziale ovest verso Milano, in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Chilometro interessato è l'8 e 900. Poi ci sono 2 chilometri di coda tra Basso Lodigiano e il bivio della stessa 1, con l'inizio della Complanare Piacenza in direzione sud verso Bologna. Poi altra situazione critica arriva dalla 14 tra Monte Marciano e Senigallia, in direzione nord verso Bologna. Anche qui c'è una coda per ripristino incidente di 2 chilometri. Adesso io già lo vedo Francesco che balla dall'altra parte del vetro sul banco, quando arrivano i ritmi soul funky venati di Napoli e di Costiera Amalfitana. Nugenea.

Erano gli anni 90 quando Biagio Antonacci cantava questa canzone da uno dei suoi primi dischi, se non sbaglio, e insomma questo disco, almeno il primo disco, c'erano canzoni interessanti come questa, Come siamo tanti al mondo, alle 17.23 su Rai Isoradio. Allora andiamo su strada perché ci sono anche delle situazioni meteo complicate, come giustamente ci dicono alcuni ascoltatori, e sulla 21 si segnalano in questo momento code a tratti per circa 3 km tra Piacenza Ovest e Castel San Pietro in direzione Torino, dovute sia al traffico intenso ma anche al forte vento che c'è soprattutto tra Castelvetro e Pontevico Robecco in entrambe le direzioni. Segnalato anche un veicolo fermo prima di Castel San Giovanni in direzione Brescia. La situazione è resa più difficile da un forte temporale e c'è anche chi ci dice che ci sono un sacco di macchine ferme con i vetri frantumati dalla grandine tra Castel San Giovanni e Stadella. Questa è la situazione dunque sulla A21. Poi andiamo alle situazioni che accadono anche sulla 1, temporali anche tra inizio A1 e Milano Sud, proprio all'inizio della situazione dell'autostrada, così come c'è della pioggia, anche diversi temporali che attraversano la nostra penisola, pioggia anche sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco, tra Aosta tra Autoporto e l'allacciamento con la stessa A5. Andiamo alle situazioni più critiche in questo momento sulla rete autostradale tra Castellanza e Busto Arsizio. Sicuramente c'è un incidente, due auto in direzione nord verso Varese, incidente anche tra Faenza e il bivio con la 14 diramazione Ravenna. Qui c'è stato un tamponamento tra tre auto sulla corsia d'emergenza in direzione nord verso Bologna. Vediamo un attimo le altre situazioni critiche. C'è uno sbandamento di un'auto sulla 24 Roma Teramo tra il bivio A24 A25 Torano Pescara e Taglia Cozzo in direzione ovest verso Roma. Queste le notizie che arrivano dalla rete autostradale. Sulla 4 Brescia Padova registriamo anche delle code tra gli svincoli di Somma Campagna Peschiera a causa di un incidente. Il problema è stato segnalato ormai 2 ore fa, ma persiste. E adesso musica, arrivano YouTube che in questo momento sono molto molto attivi, remix e nuovo disco, nuove canzoni.

0: campo di un fiore.
1: Fino alla fine. Angelina Mango, Marco Mengoni, 17:31 su Reso Radio. Ancora grazie a chi ci scrive, a chi ci racconta dove si trova. Tante parti d'Italia adesso sono alle prese con forti temporali, grandine, come sta accadendo, come dicevamo, sulla A21. Vento, si segnala anche un veicolo fermo 13 km prima di Castel San Giovanni verso Brescia, con code a tratti per 3 km tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni verso Torino. Sempre sulla 21, vento forte tra Castelvetro e Pontevico Robecco in entrambe le direzioni. Traffico intenso anche in Lombardia, sulla A7 Milano-Genova, un chilometro di coda tra Binasco e Bereguardo verso Genova, e un altro chilometro tra la barriera di Milano e Binasco, sempre verso il capoluogo ligure. Trentino Alto Adige, anche sulla 22 sono code per un incidente tra Trento Sud e San Michele all'Adige, mezzo corona verso il Brennero. Poi sempre sulla 22 traffico intenso anche tra Carpi e la 1 verso Modena. E adesso parliamo di musica, perché oggi è la notizia tra gli appassionati di musica, si è sparsa, una giornata storica per tutti coloro che hanno amato e amano il genietto di Minneapolis. Stiamo parlando di Prince, perché esce oggi in tutto il mondo Timeless, il nuovo album postumo di Prince curato dalla Legacy Recording. Il disco raccoglie 10 registrazioni rare e inedite che coprono la sua incredibile carriera dal 1977 fino al 2016. Non vediamo l'ora di ascoltarlo, ma intanto ci riascoltiamo questo classico fantastico, Kiss.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
4: Rai Isoradio.

17:45 in punto su Rai Radio, ancora ben trovati in diretta. Questa era Katy Perry, Hot and Cold, un gold oltre cold internazionale. Adesso siamo perfettamente in orario per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon

0: A1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso verso Milano tra Campegine e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e tra il bivio per Casalecchio e Parma con tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. E ancora verso Bologna, tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio per la 1 con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, e tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, qui tempi di attraversamento di 30 minuti. Per traffico congestionato sulla 16, 1 chilometro di coda tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova, 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 8 Milano Varese, 3 chilometri di coda per incidente, ora risolto tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Si transita su tutte le corsie disponibili. Sulla 9 Leinate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, poco meno di 20 minuti tempi di percorrenza di questo tratto. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia, attesa prevista verso l'Italia 45 minuti, verso la Francia 1 ora e 30 minuti. Prima di salutare raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sober, Love Sober, si chiama così questa nuova canzone di Kamrad, il suo novità alle 17:55 su Raiso Radio. Siamo giunti al termine, arriva il cambio passaggio del testimone.
1: Buonasera,
0: no, eccoti,
1: buonasera.
0: Sei arrivato. No, arrivato. La voce non c'era, non prima, c'era era lontana, voce,
1: sì.
0: Lontana.
1: Era
0: tutto i pirati pian piano si appropinquano.
1: Esatto, quindi... esatto. Come stai?
0: Io sto bene. Tu?
1: Come è andato questo viaggio di 3 ore?
0: Beh, bene, dai, ricco di musica, ricco di notizie, ascoltatori che partecipano. Ho lanciato l'hashtag,
1: sì,
0: come,
1: quale hashtag?
0: Come diceva la nostra cara e compianta amica Rossella Diaco, le lanciava sempre gli hashtag.
1: Hashtag,
0: io ho raccolto l'eredità di mandarci delle fotografie delle radio, gli apparecchi da dove ascoltano Isoradio, ovviamente in sicurezza. Sono arrivate decine, più di decine di fotografie, anche video dal TAC, dal Tucson in Arizona anche. E poi faremo, magari chiederemo ai nostri social di fare un collage, qualcosa, chissà, magari verrà
1: bene,
0: roba
1: bene.
0: Interessante.
1: Sempre bello vedere le radio, immaginarsi che le nostre voci escono da quegli apparecchi.
0: E adesso ci sono le FM, i transistor, certo, le app, c'è tutto.
1: DAB, eccetera, quindi abbiamo molti modi per riuscire ad arrivare a voi.
0: Cosa hai preparato, carissimo
1: Beh,
0: Alessandro?
1: Oggi
0: cosa hai preparato?
1: Vivo
0: cosa
1: quasi di rendita, di rendita. Mi sono trovato un sacco di notizie pronte.
0: Vero?
1: Sì, sì.
0: Chissà se avrei il tempo di dirle.
1: Chi lo sa? Tu non hai avuto il tempo di dirle.
0: Qualcosa sì, qualcosina l'abbiamo raccontata.
1: Bene.
0: Ai nostri ascoltatori abbiamo parlato della eclissi di luna di questa mattina, questa notte, insomma.
1: Tu sei riuscito a vederla?
0: Alle 3 del mattino, secondo te?
1: Di fronte a un evento del genere non ti alzi, scusa.
0: Ringraziamo Francesco, il Ciaffa Ciaffardini, Francesco Paradisi, e io lo ringrazio. Francesco Paradisi mi ha fatto compagnia nelle precedenti 3 ore, quindi lo posso ringraziare, no? Francesco Ciaffardini invece resta
1: qui, ci
0: con
1: sono
0: te.
1: Troppi Franceschi.
0: Sì, c'è Fra e Fra.
1: È tutto un Francesco qua.
0: Non ho capito che ha detto Francesco. Hai capito tu?
1: No, io non ho cuffie.
0: Non ho cuffie, quindi giustamente. Allora, vi lascio con Alessandro De Gerardis. Fra poco dovrebbe arrivare anche il GR, se non sbaglio, sì. E quindi a Simone Mercurio.
1: Buon riposo.
0: A domani, dalle 18 alle 21, anzi dalle 17. Ciao!

5, She Will Be Loved. Buon pomeriggio, ormai quasi buonasera, da parte di Alessandro De Gerardis e Francesco Ciafardini nella parte tecnica. Viaggeremo fino alle 21 insieme qui su Rai Isoradio. Ben trovati all'ascolto. Diamo subito uno sguardo alle tante notizie, almeno ne vediamo una parte subito. In A1 intanto risolto l'incidente tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano. Abbiamo però code a tratti per traffico sempre lì in zona tra Milano Sud e la tangenziale ovest milanese in direzione del capoluogo lombardo. Code a tratti in A1 tra Terre di Canossa e Campegine e Basso Lodigiano. Un'ora e un quarto il tempo di percorrenza in direzione di Milano. Code nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord interessano chi da Bologna è diretto verso il Brennero. Code a tratti in A1 tra Valsamoggia e Parma verso Milano. Sempre in A1 rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord in direzione di Bologna. E poi tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti con mezz'ora il tempo di percorrenza. 50 minuti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, poi code a tratti anche tra Chiusi e Fabro in direzione di Roma. Code per un incendio che si è sviluppato sulla 1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Le code sono in direzione sud, sta bruciando la scarpata adiacente all'autostrada. Sulla diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione del raccordo. Questa è la situazione sulla 1. Aggiungiamo anche una notizia relativa al tratto appenninico, la direttissima, la variante di Valico, che è interessata da rallentamenti tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze. Vedremo poi anche altri tratti. Adesso la domanda che si fa a Noemi ormai da diverse settimane: tu cosa fai questa sera? Stare con

Vasco Rossi con Ciao. Beh, io ve lo dirò alle 21, ciao, ancora per me è presto. Intanto salutiamo Vasco Rossi e salutiamo anche gli amici che sono in viaggio. Attenzione sulla A22 del Brennero tra l'innesto con la 4 e Nogarole Rocca in direzione sud verso Modena. Ci sono degli incolonnamenti a causa di un incidente. Vediamo altre autostrade. In A4 Milano Est in direzione Milano, code per traffico. Abbiamo anche traffico congestionato e conseguenti incolonamenti di 3 km tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Milano Est in direzione del capoluogo lombardo. Poi passiamo alla 5 dove ci sono code tra Courmayeur Sud e il Monte Bianco, code per lavori in A7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova 1 km, incidente allo svincolo di Busalla in uscita per entrambe le provenienze, code per traffico tra la A12 e la 10, siamo sempre in A7 direzione Genova. Sulla 8 code a tratti tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese, incidente tra Castellanza e Busto Arsizio, coinvolte 3 autovetture ferme sulla corsia di emergenza al chilometro 22,5. Sulla 10 code per un mezzo fermo tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione della Francia, abbiamo anche code per traffico tra Genova Aeroporto e Olivia 7 verso Genova, rallentamenti tra Albisole e la fine della Complanare di Savona verso Ventimiglia, code a tratti tra Pietra Ligure e la fine della Complanare di Savona in direzione del capoluogo Ligure, code in A12 verso Genova tra Recco e Genova Nervi, in A13 rallentamenti tra Bologna e Interporto e il bivio A14 verso Bologna, e in A14 abbiamo le code a tratti tra Faenza e il bivio con la 1 in direzione nord, 1 ora e 15 il tempo di percorrenza, code a tratti anche tra Cesena e Cattolica verso Ancona e tra Cattolica e Cesena verso Bologna, più a sud code a tratti tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio direzione di Ancona. Ci fermiamo qui sulla 14, poi riprenderemo dalla zona di Bologna. Adesso Baby Steps.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Rai Radio.

White Girl Wasted era Anna. Ci stanno giungendo molti video e molte foto dalla zona sia della 22 che della 21 interessate da forti grandinate, pioggia, maltempo, trombe d'aria, insomma la situazione non certo delle migliori per viaggiare, anzi invito chi dovesse mettersi in viaggio di farlo solo se strettamente necessario, perché il tempo è veramente brutto. Allora torniamo nella zona di Bologna, andiamo sulla sulla diramazione per Ravenna, ci sono code tra Ravenna e il Bivio al 14, poi code a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio in entrata in entrambi i sensi, code tra la 14 e la 1 sul raccordo di Casalecchio, quindi praticamente tutto il raccordo di Casalecchio in carreggiata nord è interessato da incolonnamenti. Passiamo poi alla A24, la Roma Teramo, dove si è verificato un incidente tra Torano e Tagliacozzo in direzione di Roma, siamo al chilometro 61,5, sbandamento di un'auto. Incidente poi sulla A26, siamo nel bivio con la 10 in direzione sud da Gravellona Toce verso Ventimiglia, incidente anche tra Masone e il bivio con la 10 in direzione di Genova, sempre in A26. Ecco, proprio adesso ci danno la risoluzione di quello in direzione di Ventimiglia nel bivio tra la 26 e la 10. Code per temporali sulla 26 tra Genova e Masone in direzione di Gravellona, code in A26 a Lago Maggiore in direzione sud, incidente sul raccordo tra la Firenze-Pisa-Livorno e la 12, siamo in Toscana in direzione nord da Livorno centro verso Firenze. E poi diamo uno sguardo alle attese al traforo del Monte Bianco, 30 minuti dal lato francese, 2 ore dal piazzale italiano.

0: E vediamo come cambia invece il tempo. Se cambia con il luogotenente Andrea Gurrieri. Buonasera.
1: Sì, buonasera a voi in studio e a chi ci sta ascoltando su Isoradio. L'alta pressione di matrice subtropicale che sta influenzando principalmente le regioni del centro-sud sta favorendo cielo sereno ovunque, con temperature elevate sia durante il giorno che durante la notte. Il nord invece è interessato da infiltrazione di aria più fresca ed instabile che scorre sul bordo più settentrionale del promontorio di alta pressione e sta provocando la formazione di improvvisi fenomeni a carattere temporalesco anche di forte intensità, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulle zone pianeggianti. Infatti al momento abbiamo la presenza di nubi torreggianti con associati fenomeni temporaleschi anche intensi sul Basso Piemonte, sul Lombardia, sul Veneto e sulla Liguria. Rovesci sparsi invece li troviamo sul Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e sulla Valle d'Aosta. Al centro il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso con sulle nubi alte in transito sul Lazio. Un accenno al tempo per domani che vede per questa notte e per le prime ore del mattino la presenza di rovesci di isolati temporali sulle aree alpine del nord-est e qualche nube più consistente anche sul sud della Sardegna, ove non si esclude qualche breve rovescio temporale. In trasferimento nel corso della mattinata verso le regioni del centro Italia. Ampi soleggiamenti al sud. Le temperature saranno ancora elevate su molte regioni, specie del centro-sud, e potranno superare i 42-43 gradi sulla Sicilia e i 40-42 gradi su gran parte del sud Italia. In leggero calo rispetto alla data odierna su Lazio, Molise, Campania e Abruzzo, ove i valori dovrebbero oscillare tra i 36 e i 37 gradi. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa siano già tutti esauriti. In questo caso fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
5: Estate con Rai Isoradio.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Anita e Miskill, Fred De Palma, La testa gira. Andiamo a vedere qualche aggiornamento. Coda a tratti per temporali in A1 tra Casal Pusterlengo e Milano Sud in direzione di Milano. Si è verificato poi un incidente a Uboldo. Siamo sulla A9 tra Uboldo e il bivio con la 8 in direzione sud della Inate, incidente al chilometro 11, code di 6 km poi per l'incidente in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Parma verso Milano, code a tratti tra Parma e Basso Lodigiano sempre in direzione del capoluogo lombardo e sempre verso Milano, incidente tra Terre di Canossa Campegine, ricordiamo, e Parma, che sta provocando 6 km di coda con tendenza all'aumento. Sono rimaste coinvolte 5 auto tra le corsie di marcia e di emergenza. Poi sulla 3 alla barriera di Nucera si è verificato un incidente, siamo al chilometro 36 e 400, risolto invece quello in A24 tra Torano e Tagliacozzo in direzione di Roma. E andiamo a parlare invece della street art che da oggi, venerdì 28 fino a domenica, vede interessata la piazza inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, che ospita oltre 50 tra i più grandi madonnari del mondo selezionati durante l'antichissima fiera delle grazie di Curtatone. Sotto la direzione artistica di Kurt Wenner, il genio americano che ha inventato la pavement art tridimensionale, 12 artisti realizzeranno insieme una colossale opera collettiva da 50 metri quadrati, mentre gli altri firmeranno 40 dipinti individuali dedicati al patrono d'Italia. Lavoreranno senza sosta, giorno e notte, disegnando non direttamente sul suolo, ma su teli in linoleum ecosostenibile che permetteranno di conservare le opere nel tempo. La benedizione ufficiale dei frati del Sacro Convento avverrà domenica alle 11.30, ma potrete ammirare le creazioni completate fino a martedì 1 settembre.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. 18:47, siamo prontissimi per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Grazie e buonasera a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. La circolazione è sostenuta sulla rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa e Parma verso Milano ci sono 6 km di coda in aumento per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 5 auto. Al momento il traffico scorre su due corsie. In alternativa si può uscire a Reggio Emilia e rientrare in autostrada a Parma. Nel tratto successivo, quindi tra Parma e Basso Rodigiano, le code invece sono per il traffico intenso. Code ancora verso nord sull'Autosole in Toscana. Il tratto tra Valdarno e Firenze Sud si percorre in circa 40 minuti, il doppio del solito. In Emilia tra Valsamoggia e Parma invece occorre un'ora e mezza, 50 minuti in più. E ancora in Emilia ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove le code da Faenza fino all'Autosole si percorrono in un'ora e 10, circa 20 minuti più del solito. Ci spostiamo in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, dove tra il bivio con la 7 Genova-Pra verso Ventimiglia i 2 km di coda sono per un mezzo in panne che però è stato appena spostato. Traffico intenso poi verso Genova, nel tratto tra Genova-Aeroporto e il bivio con la stessa 7. Scendiamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove ci sono code per traffico intenso tra Recco e Genova-Nervi, e sulla 7 Serravalle-Genova invece le code sono per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia di 1 km, sempre verso Genova. Andiamo poi sulla vicina A26 dei Trafori, dove le code sono per le piogge tra Genova e Masone. Per lo stesso motivo ci sono code anche in Lombardia, sulla 1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e Milano Sud. Naturalmente vi invitiamo alla prudenza, ricordandovi che in caso di pioggia la velocità deve scendere a 110 km orari se non diversamente segnalato. Ancora in Lombardia, poi sulla 4 Milano-Brescia, dove ci sono 3 km di coda tra la tangenziale Est e Milano Est verso il capoluogo. E chiudiamo con il traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia è di 2 ore. Occorrono invece 15 minuti per raggiungere l'Italia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Cosa Nostra, era Gaia. Tra un minuto i titoli del TG3 che seguiremo insieme. Ne approfitto per fare un breve riepilogo. C'è un veicolo fermo, attenzione, in A24 tra San Gabriele Colledare e Assergi, direzione di Roma, chilometro 122.2. Poi materiali dispersi, vediamo di che si tratta. C'è un pezzo di ferro in galleria, attenzione, tra Masone e il bivio con la 10 in direzione di Genova, siamo al chilometro 2.500. Poi incidente in A1 tra la fine della Complanare di Piacenza e l'inizio della stessa in direzione di Milano al chilometro 57. Continuano le code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, tempo di percorrenza 30 minuti. Poi dobbiamo segnalare un incendio in A1 tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Nord, sta bruciando la scarpata all'altezza del chilometro 539.100. Poi code per incidente, siamo a 3 chilometri tra Empoli Ovest e San Miniato, direzione Livorno, siamo sulla Firenze Pisa Livorno. Titoli del TG3.
1: Rai, Ranucci fuori da report, nuovi conduttori Presutti e Pier Vincenzi, legale si condanna chi ha subito un attentato, tre opzioni di ricollocazione, Salvini giusto così, centrosinistra è una vendetta. Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2000 i dispersi, tre gli italiani di cui non si ha più notizia, il racconto di Valentina Piccinini scampata alla frana sono una miracolata. La Serbia annuncia, Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, sarà sepolto con tutti gli onori. Bruxelles, Belgrado chiarisca lo sdegno dei parenti delle migliaia di vittime del genocidio. Donna tedesca 47enne uccisa in Andalusia, il corpo ritrovato vicino alla spiaggia, arrestato il compagno italiano 60enne, erano in Spagna per una vacanza in camper. Afa al sud, grandinate al nord, tromba d'aria su Cremona, danni al Duomo, 20 milioni gli italiani in viaggio per il controesodo, l'allarme per l'aumento delle radiazioni ultraviolette. Nelle sale italiane il cileno, ispirato alla vita di Aldo Marin, minatore esperto di esplosivi che fugge dal Cile di Pinochet e trova riparo nella Torino degli anni di piombo, dove si unisce ad un gruppo di anarchici.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

la voce di Sade con Smooth Operator. Ci ritroviamo dopo i titoli delle TG3. Ancora buona serata e buon viaggio da Alessandro De Gerardis e Francesco Paradisi, in questo momento alla parte tecnica. Intanto a sud di Roma un rogo e colonne di fumo sulla via Pontina stanno causando forti rallentamenti per la chiusura della stessa in attesa delle operazioni di spegnimento dell'incendio. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:30 di oggi vicino ai bunker difensivi costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale nei pressi dello svincolo di Tor de' Cenci. Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno disposto la chiusura della strada statale 148 all'altezza del chilometro 19 in direzione di Roma e dal chilometro 14 verso Latina. Questo intervento, al pari degli altri attualmente in corso, puntano a garantire la perimetrazione delle aree a rischio, il coordinamento della viabilità ad ampio raggio e il supporto alle squadre di soccorso impegnate nelle attività di bonifica. Ma tra l'altro la Pontina non è l'unico teatro interessato da fonti di combustione. Quello di oggi è stato un pomeriggio da bollino rosso che si è trasformato in un incubo di fuoco e fumo per la capitale. Nel giorno caratterizzato dalle temperature record, Roma è tornata a bruciare con diversi focolai. La situazione più preoccupante si è sviluppata a partire dalle 13 nel quartiere Trullo. L'incendio ha preso rapidamente vigore, arrivando a minacciare da vicino alcune abitazioni della zona. Intanto danni e grossi disagi sia sulla 22 del Brennero che sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per le forti grandinate. Continuano a giungerci messaggi da quelle autostrade, chicchi molto grossi di grandine che hanno sfondato vari parabrezza. Tra l'altro avete sentito danni anche a Cremona, è stato danneggiato anche il Duomo di Cremona per le forti grandinate. Vediamo altri aggiornamenti, rallentamenti in A1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna, incidente sul raccordo A1 Piazzale Corvetto all'altezza del bivio con la tangenziale est di Milano, traffico congestionato in colonnamenti di un chilometro in A4 tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Milano Est verso Milano, rallentamenti in A11 tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione di Pisa. Ricordiamo le code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, siamo in direzione nord Bologna, e poi sulla Firenze Pisa Livorno 3 km di coda per un incidente tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione di Livorno. Sempre in Toscana in A1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, code a tratti dovute al traffico intenso. Arrivano Emma, Fabri Fibra, Antidroga.

Atmosfere morbide, eleganti, un groove che conquista al primo ascolto questa Talk to You di Another, e parliamo ancora di aggiornamenti sulla viabilità. Intanto domato l'incendio in A1 tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Nord, ancora problemi sulla via Pontina invece per la chiusura a causa di questo grosso incendio a sud di Roma. Sulla A1 migliorata leggermente la situazione tra Calenzano e la variante Rivali, con non più code ma rallentamenti. Poi parliamo di un incidente che si è verificato sul raccordo tra la A1 e Piazzale Corvetta all'altezza del bivio con la tangenziale est di Milano in direzione sud. Risolto l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato. Allora, in queste settimane di calore da bollino rosso, il rispetto e la tutela verso i nostri amici animali devono essere sempre al primo posto. Purtroppo a Empoli, località Ormicello, si è reso necessario un blitz urgente per mettere in salvo 3 splendidi cavalli a seguito delle segnalazioni dei cittadini. I carabinieri forestali e la polizia locale sono intervenuti sul posto insieme a un veterinario dell'ASL, hanno constatato che gli animali, proprio essendoci il caldo opprimente di questi giorni, venivano tenuti senza acqua a sufficienza. Scattato subito il sequestro giudiziario, i cavalli sono stati sottoposti ai controlli sanitari e poi trasferiti presso una struttura d'accoglienza gestita da un'associazione specializzata che si prenderà cura di loro. Il proprietario è stato ufficialmente denunciato all'autorità giudiziaria.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Viro scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Rai Isoradio.

singolo dei Rolling Stones che gira ormai da diverse settimane qui su Raiso Radio, Jealous Lover, che dimostra ancora l'energia e la carica forte di questo gruppo storico. Allora andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per incidente tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione di Livorno, code per un mezzo fermo in A8 tra la tangenziale ovest di Milano e il bivio con la 9 verso Varese. Code a tratti in A1, abbiamo anche il tempo di percorrenza, un'ora tra Valsamoggia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano, un'ora per percorrere 60 km, quindi questo ci fa capire che si viaggia una media di 60 orari. Code per temporali in A1 tra il bivio a 15 e Fiorenzuola in direzione di Milano, code sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la 14 in direzione di quest'ultima, e ci sono poi code a tratti anche tra Faenza e il bivio con la 1 in A14 in direzione di Bologna, un'ora in questo caso il tempo di percorrenza. Incidente allo svincolo di Monza, attenzione sulla 4, due auto coinvolte, siamo al chilometro 139, incidente anche in A25 tra Paratola Perigna, Sulmona e Bussi Popoli verso Pescara al chilometro 143. Code ancora in A1 tra Lodi e Milano Sud in direzione del capoluogo lombardo, code a tratti tra Cormano e il raccordo di Viale Certosa in A4 verso Torino, rallentamenti in A1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna. Poi andiamo sul traforo del Monte Bianco, abbiamo code al piazzale francese con un tempo di attesa di 15 minuti. Vediamo anche che cosa sta succedendo in direzione opposta. Dal lato italiano l'attesa è ancora attestata sulle 2 ore. Torniamo alla musica, c'è Tommaso Paradiso che continua ad agitare Coca-Cola.

piene atmosfere anni 80 con i Double the Captain of Earhart. Siamo arrivati alle 19.35, mancano pochi secondi, prossimo appuntamento con l'informazione qualche minuto prima delle 20 con i titoli del TG1. Intanto non mancano le informazioni sulla viabilità, oggi veramente pomeriggio, ormai sera, molto movimentati anche a causa del maltempo, soprattutto in pianura padana dove ci sono state trombe d'aria, forti grandinate e anche molti danni. Andiamo sulla 1, code a Milano Sud in direzione di Milano per traffico intenso, code anche tra Lodi e Milano Sud verso Milano, sempre in direzione del capoluogo lombardo, ricordiamo l'incidente tra la fine e l'inizio della Complanare di Piacenza in direzione di Milano, sempre in A1 code per temporali tra Fidenza e Parma verso Bologna e code per l'incidente in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Parma, siamo a 6 km con tendenza all'aumento, a questo punto in alternativa consigliamo di uscire a Reggio Emilia con rientro a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, per le lunghe percorrenze consigliamo la 22 del Brennero e poi la 4 in direzione di Milano. Attenzione anche a Modena Sud, in uscita per entrambe le provenienze code per traffico, troviamo incoronamenti anche tra Valsamoggia e Terre di Canossa Campegine, un'ora è il tempo di percorrenza in direzione di Milano. Rallentamenti adesso anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, rallentamenti tra Calenzana e la variante di Valico in direzione di Bologna, rallentamenti anche tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Questi gli ultimissimi aggiornamenti, adesso Genova e Napoli, sono Gigi D'Alessio e Alfa.

James Blunt con Tastes Like Summer. Allora, parliamo di cinema. Grande riconoscimento per la nostra industria cinematografica oltreoceano al Toronto International Film Festival, in programma dal 10 al 20 settembre. L'Italia sarà protagonista con una selezione di primo piano promossa da Cinecittà. Tra i 650.000 spettatori attesi al TIFF sbarcheranno ben 5 titoli italiani. Si va da Succederà questa notte di Nanni Moretti nella sezione Special Presentations fino all'opera seconda di Irene Dionisio nella sezione competitiva Platform, in cui il vincitore avrà accesso diretto alle selezioni per gli Oscar. Ci saranno anche L'Estranea di Paolo Strippoli, La città dei vivi di Edoardo Gabriellini e L'esordio alla regia di Anna Foglietta con il film Una storia. Il nostro cinema, insomma, sa ancora farci emozionare e vincere nel mondo. Torniamo in autostrada, dove confermiamo i 6 km di coda per incidente in A1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma verso Milano. Vi consigliamo ancora di uscire a Reggio Emilia e rientrare a Parma dopo aver percorso la parallela statale 9 via Emilia, mentre chi è ancora in tempo per le lunghe percorrenze consigliamo la 22 del Brennero e la 4 in direzione di Milano. Coda a tratti in A14 tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione nord, poi code a tratti anche tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Attenzione ancora ai temporali che interessano la 26, con conseguenti incolonnamenti tra Genova e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Rallentamenti anche sulla 27 Venezia-Belluna, adesso tra la strada Pedemontana-Veneta e l'allacciamento con la 28 in direzione di Belluno. Code per traffico sulla 26, lo svincolo di Lago Maggiore in direzione sud e in direzione di Genova. Musica, audio 2, specchi riflessi.

Ritmo, eleganza, vibrazioni elettroniche che arrivano dritte dalla scena britannica. Barry Can't Swim, che ci ha fatto viaggiare con il suo sound tra house, groove e atmosfere tutte da ballare. Era Dance Dance Dance. Torniamo a cose forse meno divertenti della musica, sicuramente sono gli incolonnamenti e oggi anche il maltempo, devo dire, soprattutto in pianura padana, con grossi danni sia alle automobili ma anche, ecco, come avevo già ricordato, il Duomo di Cremona è rimasto danneggiato dalle forti grandinate, e non solo quello. Andiamo in A1 tra Valsamoggia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, code a tratti per traffico, code a Milano Sud in A1 in direzione del capoluogo lombardo, poi ricordiamo l'incidente in A1 tra fine e inizio della Compranare di Piacenza in direzione di Milano, code tra Terre di Canossa Campegine e Parma verso Milano, sono di 6 chilometri con tendenza tra l'altro all'aumento. Torniamo nella zona di Genova in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 verso Genova, code per traffico, attenzione anche a materiali dispersi all'interno di una galleria tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione della Francia, sempre in direzione Francia tra il Bisola e la fine della Compranare di Savona abbiamo dei rallentamenti. Mi sposto in A14, qui siamo nel Bolognese tra il raccordo di Casalecchio e il Bivio con la 1 in direzione nord, code a tratti per traffico, a tratti le troviamo anche tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Poi spostiamoci ancora, andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e la diramazione per Pisa, c'è una coda in direzione di Livorno. Vi ricordo anche la situazione sempre in Toscana relativa ai rallentamenti tra Incisa Reggella e Firenze Sud sulla 1 in direzione nord, quindi verso Firenze. E abbiamo adesso code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, attesa prevista 2 ore, mentre tutto si è risolto dal lato francese. Tra non molto i titoli del TG1 delle 20, che poi in realtà è delle 19:57, perché ormai sappiamo che anticipa sempre qualche minuto. Arriva John Lennon con Just Like Starting Over.

0: Catastrofe in Nepal, quasi 600 morti, 2.400 dispersi, corsa contro il tempo per salvare operai in trappola in un tunnel, un lago rischia di esondare. La RAI sostituisce Ranucci a Report con Presutti e Piervincenzi. Ranucci condurò battaglia per libertà di stampa e scontro politico. Bonaccini, ignoranti votano a destra, Meloni rispetto per gli elettori che ci hanno scelto, la replica del presidente Dem ammonivola a sinistra. Le minacce dalla Russia all'Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone al TG1, se Mosca attacca risposta devastante, guerra ibrida in pieno svolgimento. Parma, donna di 45 anni trovata morta in casa con ferite d'arma da taglio, la procura ha aperte tutte le ipotesi, sopralluogo dei RIS. Il Colosseo diventa zona rossa dopo gli ultimi episodi di violenza, rafforzati i controlli per tutelare turisti e commercianti. 45 gradi in Sardegna, rogo in Ogliastra, tromba d'aria a Cremona, in Lombardia violenta grandinata, bollino rosso su strade per i rientri. Figli, amore e stregoneria, TG1 Nicole Kidman e Sandra Bullock, di nuovo insieme dopo quasi 30 anni sul set del secondo capitolo di Amori e Incantesimi. Ne abbiamo passate tante, dicono, ora è bello ritrovarsi, l'amicizia tra donne è un dono.
1: Raizo Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Arthur Sim, Best That You Can Do, era Christopher Cross. Ci ritroviamo dopo i titoli del TG1. C'è ancora Alessandro Gerardis con voi fino alle 21. È ritornato un altro un'alternanza di Franceschi oggi. Dopo Francesco Paradiso è ritornato Francesco Ciafardini, ma poi insomma noi abbiamo Francesco Pienaglieri, abbiamo Francesco Pantaleo, ce ne sono tanti di Franceschi. E non ho finito, perché ce ne sarebbero altri. Cioè, allora, torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità. Intanto si risolve la situazione in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivio A7, anche tra Genova Aeroporto e Genova Pelli, e anche tra Albisola e la fine della Compranare di Savona. Novità dalla A9, abbiamo tra Chiasso e Como Grandate verso Lainate code a tratti per traffico intenso, code per lavori in A7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, code sulla 5 tra Courmayeur e il Monte Bianco in direzione del Monte Bianco, code in A4 a Milano Est in direzione di Milano, code a tratti anche tra Cormano e Viale Certosa. Poi andiamo sulla 1, dove confermo l'incolonnamenti dovuti al traffico a Milano Sud in direzione di Milano, incidente in A1 tra fine e inizio della Compranare di Savona in direzione di Milano, e ancora 6 km di coda per un incidente però ormai risolto, quello tra Terre di Canossa e Campegine e Parma in direzione di Milano. Tanti video, tante testimonianze che ci giungono sul nostro WhatsApp, ma anche si vedono vari video postati online sui danni che ci sono stati in pianura padana, grossi disagi alla viabilità, automobili rovinate soprattutto per quanto riguarda i vetri ma anche la carrozzeria a causa della forte grandinata che c'è stata. Ne sono interessate la A21, anche la A22, comunque buona parte della pianura padana, anche la viabilità ordinaria è rimasta fortemente danneggiata con alberi anche caduti. Altri aggiornamamenti giungono dalla autostrada, cioè sulla Firenze-Pisa-Livorno, non è un'autostrada, è una superstrada di grande comunicazione, dove sono finalmente risolte le code tra Ponte d'Era Ovest e la diramazione per Pisa. In A27 rallentamenti per lavori tra la Pendemontana Veneta e l'allacciamento con la A28 Porto Gruaro Pordenone, risolte le code in A26 a Lago Maggiore, e risolte le code per temporali sulla 26 tra Genova e Masone. C'è un mezzo fermo, attenzione, in A24 tra San Gabriele Colledare e a Sergi, direzione Roma.

Chris De Sarandi con Good Old Days. Abbiamo un miglioramento leggero della situazione in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Parma verso Milano. L'incidente è risolto, l'abbiamo già detto qualche minuto fa, e nel frattempo la coda sta diminuendo, adesso siamo a 3 chilometri. Coda a tratti, ma per traffico in A1 un'ora è tempo di percorrenza tra Modena Sud e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Sempre sull'autosole tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti per traffico, rallentamenti anche tra Firenze Imprunite e Firenze Scandicci verso Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Allora mettetevi comodi, perché la prossima grande sfida calcistica non si giocherà negli stadi tradizionali ma tra i padiglioni della tecnologia. Dal 23 al 25 ottobre prossimi il Gazzometro Ostiense a Roma ospiterà la Maker Faire Rome e con essa il debutto assoluto della RoboCup in Italia, un torneo di calcio dove a scendere in campo saranno squadre composte da 5 robot umanoidi totalmente autonomi, senza alcun joystick da remoto. I robot dovranno correre, calciare, mantenere l'equilibrio e decidere gli schemi di gioco grazie all'intelligenza artificiale. Orgoglio italiano sarà il team SPQR dell'Università Sapienza di Roma, guidato dall'ingegner Vincenzo Suriani, che proprio nei giorni scorsi ha conquistato una storica medaglia d'argento ai World Humanoid Robot Games di Pechino, battuto solo in finale dalla squadra di casa.

Achille Lauro con Comuni Immortali. Rivediamo la situazione, abbiamo visto un po' di notizie relative alla 1, aggiungo il veicolo fermo e i conseguenti rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, in galleria sulla corsia di marcia al chilometro 207 c'è questo mezzo fermo. Code a tratti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale, il bivio con la 1 in direzione nord, code a tratti anche tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Sulla 1 rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna e tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Veicolo fermo in A24 tra San Gabriele Colledara e Assergi. Ce ne sono due in realtà all'interno di questo tratto, uno al chilometro 122.2, l'altro al chilometro 124.2, esattamente a 2 chilometri di distanza, sempre in carreggiata ovest. Incidenti in A25 tra Prato Rapeligna, Sulmone e Bussi Popoli verso Pescara. Incidente sul raccordo tra la Firenze Pisa Livorno e la 12 in direzione nord, interessa chi da Livorno centro è diretto verso Firenze. Al sud code per traffico alla barriera di Nocera sulla 3 in direzione di Napoli. E adesso cambiamo argomento e parliamo del peperone di Carmagnola, cioè questo ortaggio diventato leggenda che da oltre un secolo definisce l'identità e i sapori di una grande comunità. Proprio da oggi fino a domenica 6 settembre il centro storico di Carmagnola ospita la 77esima fiera nazionale a lui dedicata. Il programma è un trionfo di iniziative, dall'installazione Cuore di Peperone in piazza Sant'Agostino fino alle gare gastronomiche tra ristoranti per la miglior bagna cauda. Non mancherà il peperone urbano, il concorso per chi coltiva l'ortaggio sul proprio balcone di casa, e il momento più amato arriverà domenica 6 settembre con la preparazione della maxi peperonata, ben 400 kg di peperoni freschi abbinati alla salsiccia locale, preparati nei pentoloni e serviti in 1000 porzioni gratuite al pubblico. Insomma, acquolina in bocca, tra l'altro è l'ora di cena, chissà, magari qualcuno gli viene in mente di avete dei peperoni a casa e allora cucinateli.

0: Nirvana era Irama, un altro dei tormentoni di questa estate 2026 che ci ricorderemo proprio per i tanti tormentoni che ci sono stati e che hanno accompagnato questa colonna sonora nel corso dei vostri viaggi. Intanto sulla 1 abbiamo ancora code a tratti per traffico tra Modena Sud e Parma, un'ora il tempo di percorrenza in direzione di Milano per percorrere una cinquantina di chilometri. Rallentamenti dovuti al traffico in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione Bologna, poi veicolo fermo, attenzione sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in galleria sulla corsia di marcia verso Bologna al chilometro 207. Ancora code a tratti tra Terre di Canossa Campegi nel bivio A15 in direzione di Milano sulla 1, sulla 26 code per un mezzo fermo tra Masone e il bivio con la 10 in direzione di Genova, code a tratti in A14 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'autostrada del Sole in direzione di quest'ultima. Rallentamenti anche tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in carreggiata nord, sempre in carreggiata nord tra Incisa Regella e Firenze Sud, anche qui si segnalano dei rallentamenti. Rallentamenti ma dovuti ai lavori sulla 27 tra la Pedemontana Veneta e l'allacciamento con la 28 in direzione di Belluno. Attenzione, incidente in A1 tra fine e inizio con Planare Piacenza direzione Milano. Uno dei grandi successi degli anni 70 di Barry White, You Are the First, Last, My Everything.
1: Together, didn't we?

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, questa novità per la cantante senese. Andiamo a rivedere altre situazioni, nel frattempo c'è una continua evoluzione, e andiamo sul raccordo tra la Firenze-Pisa-Livorno e la 12, dove segnaliamo un incidente nel bivio in direzione nord da Livorno centro verso Firenze. Poi sulla 1 incidente tra fine e inizio con Pranari-Piacenza in direzione di Milano, ricordiamo la presenza di un veicolo fermo in A24 tra San Gabriele Colledare a Sergi verso Roma. Modena Sud Parma, code a tratti per traffico, 1:20 il tempo di percorrenza in direzione di Milano, rallentamenti adesso in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, ricordiamo anche le code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale, il bivio A1 in A14 in direzione nord. Allora, prendersi cura del proprio benessere direttamente con i piedi nella sabbia, si chiude in Molise la seconda edizione di Spiagge della Salute, questa manifestazione promossa da ASC e dal sindacato italiano Balneari. Domenica prossima e dopodomani a Lido Lampara di Termoli dalle 9 alle 18 turisti e residenti potranno usufruire gratuitamente dello speciale track medico. A bordo ci saranno i dermatologi per controllare la pelle dai rischi dei raggi solari e i dietisti per consigli sull'alimentazione estiva. Accanto alla medicina preventiva, la spiaggia si trasformerà in una palestra all'aperto con esibizioni di danza e dimostrazioni pratiche di salvataggio acquatico curate dai professionisti di Lifeguard Italia e dai favolosi cani della Società Italiana Cani Salvataggio.

0: The Strokes con Lonely in the Future, e siamo arrivati ormai ai saluti per quanto mi riguarda, sono le 20:53, già pronto un bel imbusto. Quel bel imbusto di Roberto Fragomeno.
1: Sì, in radio non me l'ha mai detto nessuno, ma
0: c'è
1: nemmeno
0: sempre,
1: fuori.
0: C'è sempre una prima volta. Poi è una parola che non si usa ormai,
1: esatto,
0: più un po' desueta.
1: Sì. Dove l'hai ripescato?
0: È un flashback.
1: È fatto una sorta di Summer Breeze dei termini.
0: Esatto, un bel imbusto. Bene. Allora, Roberto Fragomeno, cioè il bell'imbusto in questione, sarà in vostra compagnia per le prossime 3 ore e mezzo, intaccando anche ormai il fine settimana, perché saluterai quando sarà circa mezz'ora di sabato, le 12:30. Allora, è stato un pomeriggio, devo dire, molto movimentato negativamente, a parte il traffico, ma anche per il maltempo, soprattutto in Valpadana. Ne stavamo parlando adesso proprio fuori onda dei grossi danni che ha fatto sia al territorio, anche al Duomo di Cremona e anche a tantissime autovetture che si sono trovate a viaggiare in questo momento. Quindi ti lascio un po' di eredità di queste notizie non proprio belle.
1: Anche Valpadana è un termine un po' arcaico.
0: Sì, pianura padana, infatti adesso si usa nebbia in Valpadana.
1: È una dicitura classica di qualche tempo fa.
0: Oggi sono un po' così arcaico.
1: Un po' vintage.
0: questi termini vintage. Allora vi lascio con questo fanciullo.
1: Senti, a questo punto dimmi un altro però.
0: Sì.
1: Perché due, facciamo Summer Breeze dei termini, allora, quindi hai detto bell'imbusto, hai detto Valpadana.
0: Vi lascio con questo fanciullo mentre io vado a rifocillarmi, ecco, in mezzo. Va bene.
1: Non si rifocilla più nessuno.
0: Non si rifocilla più nessuno ai tempi d'oggi, però ecco, se ne sta andando Francesco Ciafardini. Detto questo, va bene. Allora, buon lavoro a te, Roberto.
1: Ciao, Sam.
0: Ciao.

0: quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Niente di meglio per cominciare musicalmente che la stupenda voce di Randy Crawford, Wind Song, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, alle 21:10. Buon venerdì sera 28 agosto del 2026 a tutti i nostri radioascoltatori. Salutiamo Alessandro De Gerardis che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato. Allora, c'è Francesco Ciafardini in questo momento in console, subito in autostrada. Sì, mi presento, Roberto Fragomeni, insieme fino a 00:30, quindi andremo a chiudere insieme la programmazione per questa giornata e ci tufferemo direttamente nel fine settimana. In A14, incidente da poco segnalato tra Valle Rubicone e Rimini Nord, direzione Sud Ancona, è un tamponamento tra due automobili al chilometro 115, per ora non ci sono notizie di code o rallentamenti. Variante di valico tra Badia e Firenzuola, direzione sud Firenze, c'è un'auto ferma in corsia di emergenza, ovviamente in galleria, al chilometro 25.400. Abbiamo rallentamenti in A1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, direzione nord Bologna, per traffico intenso. Code per traffico in A1 tra Modena Sud e Parma, direzione nord Milano, tempo di percorrenza 1:20. Poi code a tratti tra Terre di Canossa e l'A15, sempre in carreggiata nord verso Milano. In A26 tra Masone e l'A10, direzione sud Genova, abbiamo 1 chilometro di coda, rimosso il mezzo fermo in panne. Stessa situazione, 1 chilometro per un mezzo fermo in A7 tra Busalle e Genova Bolzaneto, direzione sud Genova. Siamo al chilometro 123 e 800 tra Foro del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso la Francia, verso Chamonix. L'attesa è 2 ore in questo momento, ci sono per questa ragione code in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco, mentre il tratto della 5 tra Morgelo e la statale 26 direzione Monte Bianco è chiuso proprio per il traffico in direzione della Francia. Queste più o meno le ultime notizie.

c'è il campionato nazionale di calcio, seconda giornata, primo match super anticipo tra Milan e Venezia, 0-0 il risultato, e Venezia ha avuto proprio pochi minuti fa un'occasione clamorosa, ma hanno sbagliato e quindi il risultato è fermo sullo 0-0. Anche il Milan ha avuto una bella occasione con Ramos, il nuovo centravanti. Comunque risultato fermo sullo 0-0 al 26esimo. Alle 21.30 ci collegheremo con Rai Meteo per gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica nel nostro paese. Come sapete, quanto mai variegata in questo momento, il caldo torrido al centro-sud, i temporali, le grandinate e anche i danni al nord. Quindi tra poco ne sapremo di più sull'evolversi della situazione meteo. Incidenti in A14, un tamponamento tra Valle Rubicone e Rimini Nord, direzione sud Ancona. Ora incidente a Napoli, attenzione in tangenziale tra la statale Domiziana e l'uscita per Arco Felice verso la diramazione per Capodichino. Qui siamo proprio all'inizio della tangenziale di Napoli.

a proposito dei termini desueti, ne parlavamo prima con Alessandro, rivederti è pleonastico. Insomma, non so dopo questo brano quanti artisti, quanti autori di testi che hanno, Francesco, hanno usato il termine pleonastico per intendere è inutile, è ridondante, insomma, credo nessuno, quindi forse l'ultimo a usare in una canzone pop d'autore il termine pleonastico dovrebbe essere stato Sergio Caputo. Ma se qualcuno è al corrente di qualche brano che usa questo termine così un po' in disuso, noi abbiamo una bella lingua, la stiamo usando pochissimo, usiamo sempre le stesse parole, le abbreviamo, non si capisce più nulla e ci stiamo perdendo anche, insomma, dei vocaboli belli che hanno un bel significato, che riescono anche a rendere meglio l'idea di quello che vogliamo dire. Perché il problema, avere più vocaboli vuol dire dire più sfumature, raccontare le cose in maniera più, diciamo così, approfondita, più chiara, far vedere meglio i nostri concetti. Comunque avremo modo di parlarne sicuramente con qualche esperto magari della lingua italiana, qualche professore di lettere, qualche professore di italiano, qualche insegnante di italiano. Un saluto a tutti gli insegnanti che ci stanno ascoltando di qualsiasi materia in questo momento, magari sono ancora in ferie giustamente, ma tra un po' si riparte, tra qualche giorno ci siamo. 21 e 24 minuti, Milan vicino al vantaggio a San Siro, sempre 0-0 però tra Milan e Venezia. Torniamo in autostrada sulla 7 tra Busale e Genova Bolzaneto verso sud Genova, un chilometro di coda, tra Masone e la 10 verso Genova un chilometro per un mezzo fermo in panne. C'è traffico intenso in A1, abbiamo code a tratti tra la 22 e Parma verso Milano, tempo di attraversamento 1 ora e 10, e poi le code a tratti proseguono tra Terni di Canossa Campeggi nella 15, sempre in direzione nord, quindi in direzione di Milano.

0: con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Allora, stavo pensando...

0: Le 21.30 siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata Giuseppe Mucci.
1: Grazie e buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Isoradio. Aria molto calda di origine subtropicale continentale in seno ad una depressione posizionata più ad ovest continua a risalire dall'Africa, investendo gran parte della nostra penisola, accompagnata anche da un intenso trasporto di polvere sahariana. Sul nord Italia, tuttavia, le correnti sud-occidentali risultano più umide ed instabili e stanno determinando, dalla notte precedente, lo sviluppo di temporali a tratti forti ed organizzati. In questo momento, infatti, mentre gran parte del centro-sud Italia è interessato da cieli sereni o poco nuvolosi, al settentrione sono presenti molte nubi, con precipitazioni a carattere temporalesco particolarmente attive tra Lombardia, Alta Pianura Emiliana e Triveneto, dove sono in atto anche grandinate e forti raffiche di vento. L'evoluzione notturna non subirà sostanziali variazioni, con instabilità atmosferica che, seppur in attenuazione, sarà ancora attiva al nord-est e localmente tra Toscana e Nord Marche, con nubi in aumento al centro e sulla Sardegna e cieli per lo più sereni al sud e sulla Sicilia. Domani al nord la mattinata comincerà con cieli sereni o poco nuvolosi, eccezione fatta per il nord-est, dove la persistenza di nuvolosità più organizzata sarà ancora associata al residuo di precipitazioni a carattere di rovesci o temporali sul Friuli Venezia Giulia. Durante le ore più calde assisteremo allo sviluppo di nuvolosità cumuliforme sull'arco alpino, con deboli ed isolati temporali possibili sul Trentino Alto Adige, Veneto ed ancora Friuli Venezia Giulia. Le regioni centrali e la Sardegna al mattino saranno interessate da nuvolosità irregolare, più organizzata sui settori appenninici, dove non si escludono rovesci di pioggia o brevi temporali, con miglioramento dal pomeriggio quando si faranno strada rasserenamenti via via più ampi. Al sud peninsulare e sulla Sicilia, dopo una mattinata caratterizzata da cieli sereni o al più poche nubi, seguirà un rapido ma innocuo aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con nuovi rasserenamenti dalla serata. Le temperature nei valori minimi domani saranno in calo al nord, principalmente sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale e sulla Sardegna. Su quest'ultima si avranno diminuzioni nell'ordine dei 6-8 gradi, valori massimi in aumento al nord-ovest, in flessione al nord-est, al centro-sud e sulle due isole maggiori. Venti forti di libeccio durante la prossima notte sui crinali appenninici settentrionali, moderati o a tratti tesi sul Mar Ligure. Sui restanti mari occidentali domani avremo venti tesi di maestrale, altrove i venti saranno moderati e di direzione variabile con locali rinforzi sempre da sud-ovest sull'Appennino centrale. Mari da poco mossi a mossi. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto. Non mi resta che augurarvi una buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Lady Gaga, Runaway. Intanto il nostro Federico Cinà ha vinto il match a New York, l'US Open, contro il cinese Bu, e quindi si qualifica per il tabellone degli US Open che inizierà appunto nelle prossime ore. Quindi un altro italiano si è qualificato, Federico Cinà, questo giovane ragazzo palermitano che sta facendo molto ben parlare di sé già da qualche tempo e che sicuramente troveremo più alto in classifica nei prossimi mesi. Allora, 21:36 minuti, 4 minuti di recupero. No, questo è un cambio, 4 per 25, no? Stavo dando un po' così di numeri, c'è un cambio nel Venezia, sempre 0-0 per quello che riguarda il match tra il Milan e il Venezia a San Siro. Noi però torniamo in autostrada, andiamo a vedere un po' le ultime notizie. Intanto il traffico in A1 tra la 22 e Parma verso nord Milano, code a tratti, il tempo di percorrenza è di 1:10, code anche tra Terni con Conossa Campeggi nella 15 in direzione di Milano. Sulla 26 tra Masone e la 10 verso Genova code per un mezzo fermo in panne, code anche in A7 stessa ragione, 1 chilometro tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova, tra Foro del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso la Francia, l'attesa è 2 ore. Ci sono code in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco, ma attenzione, è chiuso il tratto della 5 proprio per il traffico così intenso verso la Francia tra Mourget e la statale 26, tratto chiuso, anzi tratto non più chiuso proprio adesso mentre vi parlavo. Ci comunicano che hanno riaperto il tratto, vediamo l'attesa tra Foro del Monte Bianco, sempre 2 ore in questo momento per viaggiare in direzione della Francia. Queste un po' le ultime notizie, anche uscendo fuori dai tratti autostradali, andiamo sulla statale 233 Varesina, Ghirle, in entrambe le direzioni ci sono rallentamenti per la pulizia del manto stradale. Attenzione sulla statale 10 Padana Inferiore a Cicognole, in entrambe le direzioni rallentamenti per forti raffiche di vento, ma ancora problemi con la pioggia e gli effetti della pioggia sulla statale 10 Padana Inferiore, soprattutto in prossimità del casello di Mantova Nord e della 22 in entrambe le direzioni. Anche qui sono segnalati in questo momento dei rallentamenti. Torniamo indietro nel tempo, un'estate di un bel po' di anni fa, c'era Claudio Baglioni in testa alle classifiche.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. L'alluvione in Nepal in apertura, 584 i morti e il bilancio ancora provvisorio. Proseguono le operazioni di soccorso. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati in un tunnel colpito dalla piena. Oltre 100 persone sono ancora bloccate lì. E la Caritas italiana lancia una raccolta fondi per aiutare la popolazione. Ascoltiamo il direttore Don Marco Pagnello.
2: Abbiamo lanciato una colletta per chiedere agli italiani, a privati, aziende di fare la propria parte sul sito di Caritas italiana www.caritas.it per dare appunto le prime risposte che riguardano cibo, acqua potabile, servizi sanitari, protezione per bambini.
1: E nell'alluvione in Nepal sono oltre 2.400 i dispersi. Non si hanno ancora notizie di 3 italiani, tra loro Marco Ratto, commerciante di Rapallo in Liguria. L'ultimo contatto con lui dalla zona della frana.
3: A Rapallo una comunità con il fiato sospeso. Tutti conoscono Marco Ratto, 54 anni, gioielliere. Chi passa da Piazza Cavour non può non notare le saracinesche abbassate del suo negozio, di quello storico, di famiglia. Sono ore di angoscia, ma anche di speranza. Sentiamo dei commercianti che lo conoscono bene.
4: Un grande amico, speriamo bene.
5: La sto vivendo molto male, con un grande tormento interno, però sempre con una luce della speranza, e stiamo pregando.
3: Le notizie che i familiari hanno di lui si fermano a martedì sera, come ci racconta il cognato.
6: L'ha sentito la compagna la sera prima.
3: Dal Nepal avrebbe dovuto oltrepassare il confine diretto in Tibet, ma né di lui né della comitiva di turisti internazionali e delle guide che sono con lui si sa più nulla.
6: E adesso stiamo lavorando con la Farnesina per i contatti che aveva lui sul cellulare. Ci ha mandato delle foto per drop, ma più di quello non posso dire.
3: Sportivo, amante della montagna, si è a lungo preparato per affrontare questo viaggio. L'auspicio è che si trovi in una zona rimasta isolata e che non possa contattare nessuno, ma più passano le ore, più le speranze restano appese a un filo. Luca Forlani, GR1.
1: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report per la Rai. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge in una nota. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci proposti 3 incarichi: Rai News, TG3 o un ufficio di corrispondenza. Il legale del conduttore accusa la Rai, condanna la vittima di un attentato. Ranucci su Facebook annuncia una battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di Report minacciano le dimissioni. A Palermo l'autopsia della bambina di 4 anni morta il 20 agosto per difterite ha confermato la presenza di una grave e diffusa infezione. La piccola non era vaccinata e sarebbe stata sottoposta a cure particolarmente invasive. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati i genitori e 8 medici. Ancora un femminicidio, questa volta in Andalusia, Spagna. Una turista tedesca di 47 anni è stata uccisa a coltellate in spiaggia. Arrestato il compagno 60enne di nazionalità italiana. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiana. Con Fedorov c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare su droni e difesa aerea, ha detto il ministro Crosetto, che poi ha concluso: l'esperienza di Kiev può aiutare l'Europa. Oggi il picco del caldo sull'Italia con 9 città da bollino rosso. Temperature record in Sardegna con quasi 46 gradi a Ierzo, in Ogliastra, dove sembra migliorare la situazione dell'incendio divampato vicino ad Arzana e propagatosi verso Elini. Oltre 100 le persone evacuate, mentre proseguono i lanci di Canadair ed elicotteri. Al nord invece una tromba d'aria ha colpito Cremona.
7: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia ha allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
1: È tutto per questa edizione. La linea torna al calcio con il secondo tempo dell'anticipo di Serie A Milan-Venezia. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0 e per la Serie B Cremonese-Modena il parziale al momento è 0-2 per il Modena. Prossimo GR alle 23. Buon ascolto.

Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Io non sono un grande fan dei duetti, ormai ogni brano è una coabitazione, è un condominio di artisti. Questo è venuto bene, secondo me, parecchio bene. Fabri Fibra appunto con I Pinguini e questo Goya, nuovo singolo.

su strade e autostrade italiane in una serata che vi vede molti tornare magari dalle vacanze, rientrare appunto alla base dopo qualche giorno, settimana, quindicina di giorni, non lo so, comunque un periodo così di ferie, di relax. C'è Francesco Paradisi in console, Roberto Fragomeno insieme fino a mezzanotte e mezzo. Siamo nell'intervallo di Milan-Venezia, primo tempo divertente, combattuto, con occasioni da una parte e dall'altra, 0-0 il risultato. In A1 tra la 22 e Parma verso Milano, code a tratti tra Terre di Conossa Campeggi nella 15, sempre direzione nord Milano, anche qui code per traffico intenso. Non ci sono più problemi in A26 verso Genova, al traforo del Monte Bianco a Piazzale Italiano l'attesa verso la Francia scende a 1 ora e 30, ed ora un brano di Don Alley.

ce l'hai messo di tempo, dice Adriano Celentano a Mina. Questo è un brivido felino. Alle 21:57 minuti abbiamo ritrovato questo loro successo di qualche tempo fa. Auguri, auguri a chi? No, a Claudia Schiffer, perché ha festeggiato lo scorso 25 agosto 56 anni. Cioè, vorrei che vedeste questa foto che lei appunto ha postato in bikini rosa lo scorso 25 agosto. È sempre lei, cioè, Claudia Schiffer, con la sua bellezza, la sua classe, il suo stile. Quindi auguri a questa supermodella. Beh, lei ha vissuto il periodo delle supermodelle, erano delle star internazionali, come delle vere e proprie rock star, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, tantissime hanno avuto così, giravano nel jet set internazionale, partecipavano a film importanti, insomma erano veramente delle grandi, grandi star. Adesso si fa fatica a ricordare il nome di una top model di adesso, ma in quel periodo erano veramente al centro dell'attenzione. 21:59 minuti, proseguiamo il nostro viaggio e quindi andiamo di nuovo a vedere cosa succede sulle nostre strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese, tra diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Nord Varese, il tratto è chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina. Prosegue il traffico sulla Bologna-Milano, sulla 1 tra la 22 e Parma, direzione Nord Milano, tempo di percorrenza un'ora, tra Terre di Canossa Campeggi nella 15 verso Milano. Abbiamo code a tratti in questo momento, mentre al traforo del Monte Bianco l'attesa verso la Francia scende a 30 minuti, quindi situazione che sta migliorando notevolmente per chi viaggia al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia.

nuovo singolo per Giusy Ferreri si intitola Vuoto Cosmico, questo il titolo impegnativo del brano di Giusy Ferreri. Allora, vediamo un po' la situazione anche per quello che riguarda il calcio. Milan-Venezia in campo a San Siro, 0-0 il risultato, quindi resiste lo 0-0 in questo anticipo di Serie A. Tornando invece alla viabilità, siamo sulla Complanare di Bologna, la tangenziale tra l'uscita 2 Borgo Panigale, lo svincolo 3 Ramo Verde verso la A14 direzione sud, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. È chiuso anche la 8 Milano Varese tra diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione nord Varese.

Ligabue, eri bellissima. 22:13 minuti qui su Isoradio, prosegue la nostra programmazione in questo venerdì sera in diretta fino a mezzanotte e mezzo, appunto dopo il giornale della mezzanotte, come sempre gli aggiornamenti, e poi spazio alla programmazione notturna fino all'alba, fino alle 5:30 del mattino. Tratto chiuso anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la 26, chiusa la 8 tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, direzione nord Varese. Abbiamo abbondantemente parlato dei danni che il maltempo ha fatto al nord Italia in queste ultime ore. Il Corriere della Sera titola: chicchi di grandine come palline da tennis, il parabrezza dell'auto va in frantumi. È un video che c'è su Corriere della Sera, ma ci sono arrivati anche tante immagini, tanti video da parte dei nostri radioascoltatori che si trovavano appunto sulle strade del nord, tra Lombardia, Veneto e Piemonte questa sera, e che hanno avuto a che fare con delle piogge, anche delle grandinate veramente di forte, fortissima intensità. Sapete quello che è successo a Cremona, danni al Duomo e al Palazzo Comunale, un po' tutta la Lombardia è stata appunto interessata nelle ore scorse, due ore fa, da grandinate veramente importanti.

Buon vento per il Milan, perché passando in vantaggio con Ramos, devo dire che il Venezia negli ultimi minuti era stato pericolosissimo, ma il calcio spesso è così: gol mangiato, gol subito, e così si ribalta la situazione. Il Milan va via in attacco e Ramos porta in vantaggio i rossoneri, quindi 1-0 sul Venezia, che sta facendo veramente un'ottima partita, anzi sta facendo, perché il risultato non cambia la situazione. Sulla 1 tra Pian del Voglio e Rio Veggio, direzione nord Bologna, tratto chiuso ora fino alle 6 di domani mattina, chiusa questa notte per lavori la tangenziale tra l'uscita 2 Borgo Panigale e la nuova Bazzanese verso la 1, e tra Borgo Panigale e l'uscita 3 Ramo Verde verso la 14. Siamo ovviamente sulla tangenziale di Bologna. Ora è chiusa anche la 13 tra Boara e Rovigo, direzione sud, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccolo qui l'appuntamento di Summer Breeze in questo 28 agosto. Andiamo a chiudere per oggi Summer Breeze con tre brani che appartengono a estati di qualche anno fa, tre grandi successi estivi. Il primo di un'artista italiana che però canta in inglese, che ha avuto un grande successo internazionale con questo e con altri brani. Chiuderemo con una band americana e un brano dance che ha spopolato negli anni 70. Insomma, viaggiamo ancora una volta nel tempo qui su Iso Radio con Summer Breeze.
0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Iso Radio.

appuntamento con Summer Breeze con questi Us Corporation, Rock the Boat, nel pieno degli anni 70, quando imperversava, arrivava, faceva parlare di sé la disco dance music, e questo è stato uno dei brani più rappresentativi di quel periodo. Summer Breeze tornerà domani sabato, domani mattina intorno alle 9:30. Noi torniamo in autostrada perché ricordiamo le chiusure, sono importanti. La 1 è chiusa per lavori questa notte tra Pian del Voglio e Rioveggio, direzione nord Bologna. Ci sono ancora code in A1 sulla Bologna-Milano tra Fidenza e fine con Pradari-Piacenza, direzione nord Milano.

Margherita, che abbiamo seguito quest'estate nel loro tour con il nostro Gian Maurizio Foderaro, e questa era Radio Conga, 22:43 minuti. Oggi in Trentino raffiche di vento a 110 km orari, funivie bloccate, oltre 1000 escursionisti recuperati dai soccorritori, quindi veramente conseguenze del maltempo un po' in tutto il nord Italia. A proposito, domani sabato 29 agosto Leone XIV festeggerà a Castel Gandolfo la Madonna del Lago nella chiesa consacrata da Paolo VI. Sarà il primo pontefice a percorrere in barca il tratto sull'acqua accompagnato da una decina di imbarcazioni. Questo nel lago di Castel Gandolfo. Sappiamo che Castel Gandolfo è stato per secoli la residenza estiva dei papi. Poi Papa Francesco invece non andava a Castel Gandolfo, rimaneva a Roma, a San Pietro, anche durante i mesi estivi, durante luglio ed agosto, mentre Leone XIV ha ripreso appunto la tradizione e la frequentazione della residenza di Castel Gandolfo, dove c'è anche un osservatorio importantissimo per studiare, osservare la volta celeste. 22:44 minuti, tra poco torna l'informazione. Intanto in A4 tra l'A28 e San Stino di Rivenza direzione Venezia segnaliamo rallentamenti per forti temporali.

Only Mars Moves, il titolo del brano, alle 22:49 minuti, termina Milan-Venezia 2-0 per il Milan, però Venezia che si è veramente giocato la partita alla pari quasi con il Milan, ha avuto parecchie occasioni, poi alla fine il calcio sappiamo vive di episodi. Ancora viene premiato Ramos, il nuovo attaccante del Milan, come migliore in campo. Allora, sulla 4 Venezia-Trieste, tra la 28 e San Stino di Livenza verso Venezia, rallentamenti per forti temporali. Torniamo in A1, code ancora per traffico tra Fidenza e Fine Complanare Piacenza direzione Milano, non ci sono più problemi al traforo del Monte Bianco, anche verso la Francia il traffico è tornato regolare. Chiusa la 8 tra diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese direzione nord, e chiusa la diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende, Vergiate e Castelletto Ticino direzione a 26, e chiusa la 1 questa notte tra Pian del Voglio e Rio Veggio direzione nord Bologna fino alle 6 di domani mattina. In A1 qui siamo sulla Napoli-Roma, tra Ramo C e A3 verso sud verso Napoli abbiamo rallentamenti per lavori, mentre in A11 a Chiesino-Ozzanese in uscita da Pisa abbiamo code per traffico intenso. In A14 tra Cesena e Cesena Nord direzione nord Bologna abbiamo un chilometro di coda per lavori in corso. Sempre in A14 tra Boara e Rovigo direzione sud Bologna, tratto chiuso per lavori, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina. Tra poco l'informazione, tra poco le notizie del GR1 alle 23:00.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Sigfrido Ranucci non condurrà più un report. Ad annunciarlo una nota della RAI. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge ancora nel documento. L'azienda ha proposto a Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Il legale del conduttore però accusa l'azienda, condanna la vittima di un attentato e Ranucci su Facebook annuncia battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di report minacciano le dimissioni. All'estero ora, con l'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, ormai quasi 600, oltre 2.400 i dispersi, e la Croce Rossa parla di 93.000 persone che hanno bisogno di assistenza urgente. Nessuna notizia ancora dei 3 italiani che risultano irreperibili.
3: Il fiume di acqua, fango e detriti ha sommerso tutto, ha cancellato strade, ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine himalayano tra Nepal e Tibet. L'attenzione è ora puntata sui 2 laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese, mettendo a rischio anche il recupero di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica, alcuni dei quali sono comunque stati tratti in salvo. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi al riparo. Dopo alcune ore però le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che hanno segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino ha fatto sapere di essere pronta a sostenere il Nepal. Kathmandu ha replicato però di non avere al momento bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Intanto il ministro degli esteri italiani ha dichiarato: non abbiamo ancora notizie degli italiani dispersi, abbiamo inviato un'equipe della nostra unità di crisi. Inoltre dall'ambasciata di Nuova Delhi è arrivato anche il console e un alto funzionario. Siamo lì per cercare di dare risposte alle famiglie. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Migranti a Ceuta, la situazione resta complicata, ma faremo una valutazione serena e sullo stop a Schengen decideremo il 31 agosto. A dirlo il ministro dell'interno Piantedosi, intervenuta alla kermesse di affari italiani a Ceglie Messapica in Puglia. Non c'è mai stata da parte nostra alcuna volontà di uno scontro con il governo spagnolo, assicura il titolare del Viminale, è una misura già adottata in passato. La cronaca: è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara un bambino di 5 anni caduto dal secondo piano di un palazzo a Montesilvano. Il padre lo ha trasportato in auto all'ospedale Santo Spirito, dove è arrivato in condizioni critiche. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Nessuna ipotesi viene esclusa, anche se al momento la pista principale è quella dell'incidente. E una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata nella piscina in una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia.
4: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo e una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna. Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile, alto, e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo, sul quale sarà effettuata l'autopsia. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
2: Ancora un femminicidio, questa volta in Spagna. Una turista tedesca, 47 anni, è stata uccisa a coltellate in spiaggia. Arrestato il compagno, 60enne, di nazionalità italiana. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. E a Parma è giallo sulla donna trovata morta in casa. I RIS dei carabinieri hanno passato al setaccio l'appartamento.
5: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente, che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne a fare la tragica scoperta. Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio. omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e due coltelli posti sotto sequestro. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri. I vicini di casa raccontano di non avere sentito forti grida o richieste di aiuto. Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. Chi la conosceva la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
2: Ai giochi del Mediterraneo, altra giornata di medaglie per l'Italia. A farla da padrone le discipline e novità di questa edizione, dal padel alla maratona, al di pattinaggio a rotelle. Un contributo significativo di podi e titoli arriva anche dal judo, dal tiro con l'arco, dal tennis tavolo e, primo oro di oggi, dal tiro a segno. L'Italia chiude così il settimo giorno di gare con altre 13 medaglie, quelle totali sono 123. Ora la musica e Take That tornano in Italia. La band britannica ha annunciato il Dreamers Tour 2027 con 3 concerti, il 18 luglio a Est, il 19 all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 20 a Lucca Summer Festival. I guess now it's time for me to give up. Il tour accompagnerà l'uscita di Dreamers, decimo album in studio dei Take That, atteso entro la fine dell'anno. Intanto, venerdì prossimo arriva il nuovo singolo Feel My Love, realizzato dal cantautore irlandese-americano Michael Patrick Kelly. I biglietti per le date italiane saranno disponibili dal 2 settembre. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Radio.

Pink Floyd dopo il GR1 ci hanno portato fino alle 23:14 minuti in questa giornata che volge al termine, in questo 28 agosto del 2026, giornata che ha fatto parlare di sé soprattutto da un punto di vista meteorologico, con temperature altissime al centro-sud e maltempo, grandinate, vento forte e non pochi problemi a Cremona in particolare, ma in tante altre città italiane. Allora, in A1 torniamo alla viabilità, c'è ancora traffico tra Fidenza e Fine con Pronari e Piacenza, direzione nord Milano, abbiamo code a tratti, code per lavori in A14 tra Cesena e Cesena Nord, direzione nord Bologna, circa un chilometro di coda, mentre in A30 Nocera Pagani in uscita dobbiamo segnalare un incidente, chiusa la 13 questa notte tra Boare e Rovigo, direzione sud Bologna, chiusa la 1 tra Pian del Voglio e Rioveggio, carreggiata nord Bologna.

Stars, All My Soul, questo è il titolo del brano, il suo singolo che abbiamo ascoltato, che ci ha portato fino alle 23:22 minuti. Tra poco l'informazione tornerà con il giornale della mezzanotte. Diciamo che una giornata, diciamo poco fa, che si è caratterizzata soprattutto da un punto di vista meteorologico. Al momento però il cielo è più o meno sereno ovunque, anche al nord è un po' nuvoloso a Genova con 27 gradi, a Torino poco nuvoloso, 23 gradi, 26 gradi a Milano, sereno ad Aosta con 15 gradi, sereno a Venezia, 29 gradi in questo momento, poco nuvoloso a Trieste con 24 gradi, a Bologna sereno 29, sereno anche a Firenze 28 gradi, a Roma è sereno 29 gradi, ad Ancona sereno 30 gradi, a Napoli cielo sereno 30 gradi, a Bari sereno con 29 gradi, sereno a Catanzaro 33 gradi, 29 gradi a Palermo, mentre a Cagliari poco nuvoloso, temperatura intorno ai 29 gradi. Questo in diretta dal sito dell'Aeronautica Militare meteoam.it.

A proposito del mio paese, una coltre di polvere desertica sta colorando il cielo di Roma e di gran parte del centro-sud Italia con tonalità lattiginose, giallastre e anche un po' arancioni. Le correnti meridionali provenienti dal Nord Africa stanno trasportando verso il Mediterraneo occidentale una crescente quantità di polveri sahariane, con il picco atteso proprio nelle giornate di oggi, ce ne siamo accorti, e di domani 29 agosto, una sorta di pulviscolo desertico, sospeso in quota nell'atmosfera, modifica la diffusione della luce solare, sembrava nuvoloso oggi, il risultato è un cielo appunto meno limpido, con tonalità che possono variare dal biancastro al giallo arancio, non si tratta di nuvole né di maltempo in arrivo. L'effetto diventa particolarmente evidente al tramonto, quando la luce attraversa uno strato più spesso di atmosfera e i colori appaiono insolitamente intensi. L'atmosfera appunto è quasi spettrale, un fenomeno non proprio piacevole da un punto di vista così ottico e nemmeno della purezza dell'aria. Infatti in qualche modo, insomma, il pulviscolo rientra nel discorso, è stato rilevato ovviamente dalle varie centraline che rilevano le PM10, le polveri sottili, insomma non proprio l'ideale soprattutto per le macchine. Chi magari ha lavato quest'oggi la macchina si è ritrovato con questa sabbia sopra e insomma non va in effetti bene, non sono situazioni tanto normali, ma insomma ne sappiamo che ormai di normale c'è ben poco in quest'estate che ha cambiato un po' tutte le regole, tutti i parametri, con un'accelerazione veramente impressionante. Sono le 23:32 minuti. Allora vediamo un po' il traffico, ancora intenso in A1 da Bologna verso Milano, tra Fidenze e fine con Planare Piacenza verso Milano. Abbiamo code a tratti, in A7 è chiuso il tratto tra la 10 e Genova Ovest in direzione di Genova, ci sono code per lavori anche in A14 tra Cesena e Cesena Nord in direzione nord Bologna, circa un chilometro di coda.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Let me say the same, baby.

Tina Turner, uno dei suoi grandi successi, questa Let's Stay Together. Allora, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, Pescate verso Monza, abbiamo rallentamenti per incidente. Sempre sulla statale 36 tra Serenio e Desio Nord, sempre verso Monza, anche qui sono segnalati dei rallentamenti. Tornando in autostrada, sulla 1 tra Fidenza e Fine con Planare Piacenza verso nord Milano, code a tratti per traffico, la 1 è chiusa nel tratto appenninico tra Pian del Voglio e Rioveggio direzione nord Bologna per lavori fino alle 6 di domani mattina. È chiusa anche la 13 questa notte tra Boare e Rovigo direzione sud Bologna fino alle 6, mentre in A14 abbiamo code 1 chilometro per lavori tra Cesena e Cesena Nord direzione nord. In A30 la barriera di Nocera Pagani in uscita è segnalato un incidente, ha sbandato un camion, non ci sono per ora ripercussioni né code né rallentamenti.

Quando ritornerai, si stanno così per riaprire i portoni delle scuole in Emilia-Romagna. Si riapriranno prima quest'anno perché c'è una sorta di esperimento. Infatti al via lunedì la sperimentazione della regione, scuole aperte dal 31 agosto al 14 settembre per bambini dai 6 agli 11 anni. L'alta adesione volontaria con attività extra scolastiche, insomma, fa capire che le famiglie e i genitori sono contenti, ovviamente ne capiamo i motivi, per questa prova, per questa idea che potrebbe poi diventare così un'abitudine. Quindi in Emilia-Romagna per i bambini dei 6 agli 11 anni si torna a scuola dal 31 agosto al 14 settembre, quindi in anticipo di 2 settimane, però ovviamente saranno attività extrascolastiche, quindi con un ritmo decisamente diverso che piano piano li porterà poi a riprendere dal 14 la normale attività didattica.

Panigale e l'uscita 1 per la nuova Bazzanese verso la 1, e chiusa anche la tangenziale tra l'uscita 2 Borgo Panigale e l'uscita 3 Ramo Verde direzione A14, chiusa fino alle 6 di domani. Sempre fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa la 1 e il tratto appenninico tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione nord Bologna. Qui in alternativa si viaggerà ovviamente sulla 1 direttissima. È chiusa la 8 tra diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese, e la diramazione Gallarate Gattico è chiusa tra Sesto Calende e Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della 26. Questa notte è chiusa la 7 tra la 10 e Genova Ovest verso Genova, mentre in A1 abbiamo ancora code per traffico intenso tra Fidenze e fine Compranare Piacenza. Le code sono in carreggiata nord, quindi in direzione di Milano. Qui il traffico risulta essere ancora abbastanza intenso, ancora movimentata la situazione. Per il resto anche in A1 non ci sono particolari notizie sul resto della viabilità nazionale. Il traffico è tornato regolare appunto un po' ovunque. Allora, tra poco l'informazione, il giornale della mezzanotte, noi ci risentiamo al termine. Una versione particolare degli anni con Max Pezzali, Neck e Francesco Renga. L'ascoltiamo poi il GR1.

Le bambole di pezza alle 23:54 minuti. Allora vediamo un po' la situazione viabilità in questo momento. In A14 code per lavori 1 chilometro tra Cesena e Cesena Nord, direzione nord Bologna. È chiusa l'A13 tra Boara e Rovigo, direzione sud fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la tangenziale a Bologna tra l'uscita 2 Borgo

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ranucci via dal report, dalla Rai tre opzioni per il suo ricollocamento. Lui ora battaglia per la libertà di stampa. Nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati minacciano di lasciare. La Russa era un programma pretestuoso, Salvini giusto così, Conte è un editto tutto governato da Palazzo Chigi, Schlein era già scritto, la maggioranza ha raggiunto il suo obiettivo. Bonaccini, chi ha studiato poco, vota a destra, stoccata della Premier Meloni, rispetti gli elettori, noi non chiediamo titoli di studio prima di ascoltarli, replica del presidente Dem, frase estrapolata. Nepal, tragedia senza fine, quasi 600 le vittime accertate, oltre 2.400 i dispersi, tra loro tre nostri connazionali. Arrivata a Kathmandu, la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni. Sessantenne italiano fermato in Spagna per femminicidio, la compagna tedesca accoltellata più volte, il corpo era su una spiaggia vicino al loro camper. Bimba di 2 anni e mezzo muore annegata in piscina a Palermo, entra nella vasca senza che nessuno se ne accorga, è il quinto caso in pochi mesi. L'estate sta finendo, o forse no. Inizia un controesodo segnato dal caro carburanti, ma al sud il termometro supera ancora i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine. Tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Calcio Serie A, buono il debutto di Amorim a San Siro, il Milan batte 2-0 il Venezia, primo gol in rosso-nero per Gonzalo Ramos. Basket, qualificazioni mondiali, azzurri battuti in volata dalla Bosnia. In studio Nicola Tedeschini, Siegfriedo Ranucci non sarà più il volto di punta della trasmissione Report. Lo ha comunicato la Rai in una nota. Dalla prossima stagione la co-conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E Ranucci annuncia battaglia.
3: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado, immediate le proteste degli inviati storici del programma, decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori di Report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
2: Intanto proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre davanti alla casa di Siegfriedo Ranucci, che sarà sentito come testimone nei prossimi giorni. È fissato invece per il prossimo 7 settembre, nel giorno dell'udienza al riesame, un nuovo interrogatorio per Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. I difensori dei 4 esecutori materiali del gesto, sentiti giovedì dai PM, hanno depositato istanza di scarcerazione. La decisione dei giudici arriverà la prossima settimana. La decisione di un avvicendamento alla guida di Report è accolta con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di una rimozione per ragioni politiche.
4: Faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Ignazio La Russa si dice felice per la sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, dice il presidente del Senato, senza che io abbia mai avuto problemi con la giustizia. Ma è tutto il suo partito, Fratelli d'Italia, a chiedere che ora Report torni a fare giornalismo d'inchiesta. Giusto così, commenta secco Matteo Salvini, mentre la Lega rassicura nessuna censura. La trasmissione continuerà, ma non è proprietà di nessuno. Da Forza Italia, Maurizio Maurizio Gasparri attende ironico una puntata sulla bomba di La Vitola, ma per l'opposizione tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, dice Elly Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Telemeloni, aggiunge la segretaria PD, non ha nemmeno aspettato che la giustizia facesse chiarezza sulla vicenda. Una vendetta della maggioranza a pochi mesi dalle elezioni per AWS che ricorda Ranucci non è indagato, è una vittima, e Giuseppe Conte parla di editto Meloni contro una realtà che Palazzo Chigi non poteva controllare. Un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. Lucio Bondi, GR1.
2: Scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, scrive sui social la Premier, replicando al presidente del PD, secondo cui chi ha studiato meno, vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra. Quegli italiani hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo, aggiunge Meloni. Bonaccini si difende, frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, era un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Contro il caro carburanti, la maggioranza valuta un possibile contributo dei grandi gruppi, mentre le opposizioni chiedono interventi più incisivi. Il tema al centro dell'evento, la piazza di affari italiani a Ceglie Messapica, uno dei nostri inviati.
5: Niente tasse da imporre alle compagnie petrolifere, ribadisce dal cuore della Puglia il vicepremier Antonio Tajani.
6: Io dico che le imprese petrolifere devono dare in un momento di difficoltà il loro contributo economico. Ma un conto è imporlo con la tassazione, un conto è raggiungere un accordo politico.
5: Nonostante le difficoltà globali, Fratelli d'Italia rivendica la crescita della fiducia di consumatori e imprese e del valore dei titoli di Stato. Con la Lega che torna sulla necessità di uno scostamento di bilancio per contrastare l'aumento dei prezzi e resta favorevole a un contributo sugli extra profitti. Giorgia Meloni non ha più scuse, trovi il coraggio di tassare gli extra profitti delle società energetiche, incalza l'esecutivo la segretaria PD Elly Schlein. I 5 Stelle definiscono l'ultimo taglio delle accise l'ennesima illusione ottica, e dalla kermesse pugliese la piazza di affari italiani Angelo Bonelli Verdi Sinistra promette: quando saremo al governo metteremo questa tassa. Quindi l'attacco al leghista Salvini.
7: Fuori dice tassiamo gli extra profitti, no all'invio delle armi. Quando va in Parlamento fa esattamente il contrario. Questi sono dei motivi per cui Salvini sta sparendo dalla scena politica.
5: Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
2: A Ceglie Messapica, caro carburanti dunque, ma anche la crisi dell'ex Ilva. Ne parlano i ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, l'altra nostra inviata.
8: Da Ceglie Messapica lo sguardo è rivolto a Roma, alle scelte necessarie a partire da settembre per rispondere a un prezzo dei carburanti sempre più alto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
9: E su questa strada noi proseguiremo ancorché la strada maestra sia ovviamente quello di una azione congiunta europea.
8: C'è poi la grande crisi industriale che incombe sulle acciaierie di Taranto, sulla Puglia e su tutto il sistema industriale italiano. La chiusura dell'area a caldo, dice Urso, è decisa da una sentenza giudiziaria. La speranza è nelle due offerte vincolanti, una di Jindal, che ha rivisto i termini dell'offerta dopo questa sentenza, e poi nelle due manifestazioni di interesse a partire dalla cordata italiana guidata da Federacciai, tema su cui risponde anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone.
10: È importante che ci sia una rappresentanza dell'imprenditoria italiana del settore dell'acciaio che ha manifestato interesse.
8: Da Ceglie Messapica, Paola Nania, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte 8 minuti, le notizie dall'estero con l'alluvione in Nepal e Tibet. Si aggrava il bilancio delle vittime, sono 586, più di 2.400 i dispersi. La Croce Rossa fa sapere che circa 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente. Ancora nessuna notizia intanto dei tre italiani che risultano irreperibili.
11: Mentre si scava nel mare di fango che ha seppellito città, distrutto ponti, portato via case, ucciso centinaia di persone, gli occhi restano puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei due bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Bhote Koshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi a riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino tende ora la mano al Nepal, facendo sapere di essere pronta a sostenere il paese. Kathmandu replica che al momento non ha bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina. Poco fa droni di Kiev hanno causato 2 morti nella regione russa di Bielgorod e in precedenza, intervenendo a un evento nella città di Nizhny Novgorod, Putin aveva affermato che il paese sta combattendo per il suo presente e il suo futuro. Fermi i negoziati, fa sapere il Cremlino, la corrispondente da Mosca.
12: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca in un'intervista al canale televisivo RBK ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: L'ex ministro ucraino Fedorov, silurato da Zelensky tra le proteste della popolazione, offrirà il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare in Italia come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni, dei sistemi senza equipaggio e della difesa aerea, ha detto il ministro Guido Crosetto, che ha ricevuto la visita di Fedorov. La Serbia seppellirà con i massimi onori di Stato e militari Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, morto a 84 anni all'Aia, dove scontava l'ergastolo. La corrispondente.
13: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato, lo annuncia il ministro della giustizia serbo. Mladic, morto a 84 anni nel penitenziario dell'Aia dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sarà sepolto con una cerimonia ufficiale come si fa con un eroe di guerra. Da Mosca arrivano le condoglianze e Belgrado attacca l'ingiusta sentenza dell'Aia e le condizioni disumane della sua detenzione. Come comandante dell'esercito serbo bosniaco portò a compimento una brutale campagna di pulizia etnica durante la disgregazione della Jugoslavia, quando le sue truppe nel 95 invasero la zona di Srebrenica, dichiarata sicura dalle Nazioni Unite, promise ai bosniacchi, musulmani e bosniaci che sarebbero stati al sicuro. In seguito uccise 8.000 uomini e ragazzi, gettandoli in fosse comuni senza nome. Guidò il lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo. Uccisioni brutali, stupri, torture. Il signore della guerra non mostrò mai alcun rimorso. Sua figlia Anna si suicidò per la vergogna di avere un simile padre. I confini si tracciano con il sangue, diceva Mladic, e gli stati sono delimitati dalle tombe. A lui Belgrado tributerà un ultimo saluto con i massimi onori. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Un raid israeliano su Jenin in Cisgiordania ha provocato 3 morti. Il ministro della difesa Katz ha dichiarato che il campo profughi della città è stato evacuato e occupato dall'esercito. A Gaza intanto almeno 4 bambini sono stati uccisi negli ultimi giorni e gli attacchi hanno colpito anche un deposito di aiuti alimentari e un impianto idrico sostenuto dall'UNICEF. Nelle ultime ore altri 5 morti nella striscia. La Norvegia piange re Harald V fiori davanti al palazzo reale di Oslo, mentre il paese accoglie il nuovo sovrano, il figlio Håkon, 53 anni, che regnerà con il nome appunto di Håkon VIII, laureato in scienze politiche a Berkeley, ha conseguito un master alla London School of Economics. Al cordoglio internazionale si unisce il presidente Mattarella, che ricorda Harald come un esempio di dedizione ed empatia nei confronti del popolo norvegese. Siamo alla cronaca con un nuovo femminicidio avvenuto questa volta in Spagna, dove una donna è stata uccisa a coltellate. Arrestato il compagno.
14: La Guardia Civile incontrò il corpo senza vita della mujer.
15: È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, paradiso di sabbia fine e acqua cristallina in Andalusia. 47 anni, tedesca, per lei raggiunta da almeno 20 coltellate, né soccorritori né poliziotti possono fare nulla. Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva, è sotto shock. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano, non oppone resistenza all'arresto. Per chi indaga, si tratterebbe di un femminicidio. Lo sostiene anche il sindaco della città, che riferisce ai media: la coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno. Elena Baiocco, GR1.
2: È giallo a Parma, dove una donna è stata trovata morta nel suo appartamento alla periferia della città. Sul corpo di Sara Lodi, 45 anni, questo è il nome e l'età della vittima, diverse ferite d'arma da taglio. Accertamenti sono in corso su un possibile stato di fragilità e disagio che avrebbe attraversato negli ultimi tempi. L'attuale partner sarebbe stato sentito dagli inquirenti. A Palermo una bimba di 2 anni è annegata nella piscina di una villetta, indagano i carabinieri.
16: Doveva essere una serata di fine estate da trascorrere nel giardino della villetta affittata per le vacanze e invece si è trasformata in una tragedia. All'improvviso non c'era più traccia della piccola Giulia Rita Guadagna di 2 anni e mezzo. I genitori hanno cominciato a chiamarla senza ricevere risposta. Sono iniziate le ricerche subito attorno alla villetta. Dopo qualche minuto la scoperta. La piccola galleggiava in acqua con la faccia in giù nella piscina sopraelevata che era stata montata sul prato. Si era quindi immersa nella piscinetta senza che nessuno se ne accorgesse. Portata dai genitori alla guardia medica, i tentativi di rianimarla sono stati vani. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia. La tragedia aggiorna la drammatica lista dei bambini che hanno perso la vita quest'estate nelle piscine, che conta 5 piccole vittime. Simona Tecina, GR1.
2: Ancora a Palermo, si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della piccola di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. I consulenti hanno anche verificato che le cure a cui è stata sottoposta sono state particolarmente invasive. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati come atto dovuto i genitori della piccola che non l'hanno fatta vaccinare e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Ultimo weekend di agosto, per molti le vacanze finiscono, si lasciano le località di villeggiatura e se il viaggio verso casa è già un salasso per il caro carburante, al rientro si profilano anche altri rincari.
17: Spesa, bollette, trasporti. Con il ritorno a casa gli italiani dovranno affrontare l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo spiega il Codacons, sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per autotrasporto e distribuzione, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma. Costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati, in particolare sui prodotti alimentari. Ma non solo, secondo un report dell'Università Milano Bicocca, si profilano rincari anche per i prezzi dei voli. L'economista Andrea Giuricin.
18: I prezzi dei biglietti aerei potrebbero aumentare di un 10-15% nei prossimi 6-12 mesi. Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, dai $750 prima del conflitto a $1,300 il prezzo attuale.
17: Le compagnie devono quindi tornare sul mercato per rifornirsi, spendendo questa volta cifre molto più alte. Gelsomina Testa, GR1.
2: Restiamo in tema di rientro dalle ferie. Durante questo fine settimana è previsto traffico intenso con 25 milioni di spostamenti, secondo l'ANAS. In alcune regioni sono giornate da bollino rosso per il caldo, ma l'Italia è divisa in due dal meteo. Mentre al sud imperversano le temperature roventi, soprattutto in Sardegna e Sicilia, al nord si contano i danni da temporali e grandinate.
19: Il maltempo ha colpito soprattutto Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Una tromba d'aria a Cremona ha causato una quarantina di feriti non gravi e danni al Duomo e al Palazzo Comunale. Violente grandinate sul Bresciano, sul Veronese, la Bassa Piacentina e l'Oltrepò Pavese. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. Il vento ha scoperchiato il tetto di una scuola nel Bellunese. Frane in provincia di Torino, 8 persone salvate con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Temporali nell'Alessandrino in provincia di Modena, e tutto questo mentre in Sardegna si sono sfiorati i 46 gradi, in Sicilia i 45 e il caldo estremo l'ha fatta da padrone nelle regioni centro-meridionali. Nel weekend è atteso un calo termico, le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
20: Rovesci isolati temporali sui settori alpini e prealpini di Triveneto e sulla Sardegna. Continua l'onda di calore sulla Sicilia con temperature fino a 43 gradi. Su Campania, Molise e Lazio, Abruzzo invece le temperature saranno in lieve calo, anche domenica si apprezzerà un leggero calo delle temperature.
19: Daniele Morgera, GR1.
2: Musica ora con Laura Pausini, che dà appuntamento ai suoi fan per domenica 6 settembre sulla pista di Formula 1 di Monza. La cantante si esibirà sulla griglia di partenza del Gran Premio, è il primo spettacolo pre-gara di questo genere che arriva in Italia. Un mini concerto poco prima che i piloti raggiungano il monoposto e che venga suonato l'inno nazionale. Secondo la stessa Laura Pausini sarà divertentissimo. La musica e la Formula 1 vivono entrambe di adrenalina ed emozioni. L'esibizione sarà trasmessa anche in diretta streaming. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, in regia Gianni Tole e Marco Mascia. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
1: GR1 Sport.
21: Buonasera da Giacomo Prireschi e dalla redazione sportiva. Partiamo dalla Serie A con l'anticipo della seconda giornata fra Milan e Venezia. I rossoneri faticano ma vincono 2-0 nell'esordio a San Siro. Gonzalo Ramos mette a segno la prima rete della sua esperienza a Milano.
22: L'entusiasmo aiuta anche a superare i difetti. Il Milan sbuffa, concede occasioni al Venezia, sbaglia troppo con Gonzalo Ramos, ma poi sblocca la partita a metà della ripresa con il portoghese, assist di Salamekers, che si ripete al 90esimo, lancia in profondità Yashari, che tira addosso a Stankovic, ma la respinta finisce su Alalla per l'autorete del 2-0. È la serata di Franco Baresi, un'enorme maglia rossonera con il 6 al centro del campo, lo striscione della curva sud per la bandiera inimitabile, la commozione di Massaro Stroppa, allenatore del Venezia, ex compagni e amici di Baresi. Il Milan parte forte, spreca con Gonzalo Ramos per 3 volte, rischia di andare sotto, Pavlovic salva su Yeboah, il portoghese si emenda nel secondo tempo, Rabiot e Salamekers dalla panchina sono determinanti, domenica prossima la Juventus misurerà le ambizioni di Amorim. Milano con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
21: Ancora calcio e Serie A, perché oggi si continua con 3 partite in contemporanea alle 18.30, Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese, mentre alle 20.45 andrà in scena Juventus-Parma. Il calciomercato con Rafael Leao che saluta il Milan, ha scelto il Galatasaray, operazione da 45 milioni di euro complessivi con 43 di parte fissa, 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per l'attaccante portoghese pronto un contratto con i turchi fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus. Passiamo al basket, con l'Italia impegnata nella seconda fase della qualificazione ai mondiali 2027, azzurri sconfitti 78-76 dalla Bosnia lunedì, la sfida con la Serbia. Sentiamo.
23: Una sconfitta che non cambia nulla ai fini della qualificazione, ma che lascia tanti rimpianti. L'Italia resta seconda nel girone nonostante il KO con la Bosnia Erzegovina 78-76, lasciando sul parquet di Tuzla 2 punti che l'avrebbero virtualmente portata già in Qatar. La nazionale di Luca Banchi ha pagato il pessimo primo tempo, chiuso sotto 34-27, con il 29% al tiro e solo 10 punti segnati nel secondo quarto. Italia, che ha sofferto la presenza del centro degli Utah Jazz, Nurkic, autore di una doppia-doppia da 25 punti e 14 semplici rimbalzi. Maignan ha dato la scossa agli azzurri nel terzo quarto, che l'Italia ha chiuso sul meno 4, 58 a 54. Nel finale dell'ultimo quarto succedeva di tutto, con l'Italia che ritrovava il canestro da 3 con Baldasso e Melli, la cui tripla riportava avanti gli azzurri sul 73 a 72 a 1 e 54 dalla fine. La risposta dall'arco di Alibegovic era letale. Bosnia e Erzegovina, che però ha provato in tutti i modi a perdere una partita già vinta, ma l'Italia non scartava i regali degli avversari. La nazionale tornerà in campo lunedì a Pesaro per affrontare la Serbia di Nikola Jokic, che ha travolto l'Islanda 102 a 73, così come la Turchia, che si è sbarazzata della Lituania 94 a 66. Massimo Barchiesi, GR1.
21: In chiusura i motori e la MotoGP, Marco Bezzecchi fa registrare il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di Spagna. L'azzurro ha chiuso con il nuovo record del tracciato in 1:45.455, appena 10 millesimi davanti al più piccolo dei due fratelli Marquez, Alex. Terzo tempo invece per Mark, settimo posto per il leader del mondiale, nonché compagno di squadra del Betz, Jorge Martin, solo tredicesimo, Pecco Bagnaia. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
0: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

My World, sono i Communards, primo brano in programmazione per questo 29 agosto del 2026, dopo il giornale della mezzanotte. Eccoci nuovamente qui in studio da Saxa Rubra in diretta, diamo uno sguardo a quella che è la situazione in questo momento. In A1 code ancora per traffico tra Fidenze, fine Complanare, Piacenza in direzione nord verso Milano. Questa notte è chiusa la 7 tra la 10 Genova Ovest verso Genova, è chiusa la 8 tra diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese direzione nord, la stessa diramazione Gallarate-Gattico è chiusa tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione A26. Chiusa questa notte la 1 tra Pian del Voglio e Rio Veggio direzione nord Bologna fino alle 6. Sempre fino alle 6 sarà chiusa la 13 tra Boare e Rovigo direzione sud Bologna. Ancora code in A14 tra Cesena e Cesena Nord direzione nord Bologna, 1 chilometro di coda per lavori in corso. Attenzione, incidenti in A14 allo svincolo di Bari Nord in uscita da Pescara. Incidenti in A30 a Nocera Pagani in uscita da entrambe le direzioni, sbandato un camion, mentre a Napoli è chiusa la tangenziale questa notte tra l'entrata per Arco Felice e Agnano verso Capodichino, sempre verso Capodichino la tangenziale è chiusa tra Doganelle e fine tangenziale, mentre direzione Pozzuoli fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto della tangenziale di Napoli tra Doganella e Camaldoli. Queste le notizie, tra poco la notte di Isoradio in diretta fino alle 5.30 del mattino, ne ora l'informazione con i giornali radio, il GR1, quindi all'1, alle 2, alle 3, alle 4, alle 5 e poi inizierà la programmazione del mattino del fine settimana. Ci sarà in console questa notte il nostro Frank Pantaleo. Da Francesco Ciappardini e Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, vi auguriamo una buona nottata, un buon viaggio, a presto.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Ad annunciarlo una nota della RAI. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge nel comunicato. L'azienda ha proposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti col suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Il legale del conduttore però accusa. La RAI condanna la vittima di un attentato e Ranucci su Facebook annuncia battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di Report minacciano le dimissioni. La tragedia del Nepal, quasi 600 le vittime, oltre 2.400 dispersi, tra loro tre nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni dal lago artificiale creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. Il conflitto russo-ucraino, raid incrociati, Mosca colpisce alcuni magazzini nella regione di Kiev, droni ucraini causano 2 morti e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. L'ex ministro della difesa ucraina, Fyodorov, sarà consulente del ministero della difesa italiana. Con Fyodorov c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto il ministro Crosetto, che ha concluso: l'esperienza di Kiev può aiutare l'Europa. In Spagna è arrestato un 60enne italiano dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una tedesca di 47 anni. Il cadavere, con chiari segni di arma da taglio, era sulla spiaggia. La coppia era in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. Meteo, l'Italia divisa in due. Al sud il termometro supera ancora i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine, tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Per il caldo oggi bollino rosso in 6 città. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della seconda giornata il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Juventus-Parma. Europa League, il sorteggio per il Milan, Benfica, Sunderland e Bournemouth, per la Juventus, Real Sociedad e Celta Vigo. Ed era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfazione.

dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.